0: nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Un'impronta sul muro, un passato e una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo ha

In una democrazia liberale nessuno è al di sopra della legge e dunque le sentenze si rispettano come si rispetta la presunzione di innocenza degli imputati.

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su LEDA.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità. You can dream.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: so.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutti, noi siamo i No Sex Ford da Vicenza, siamo in due ma facciamo per sei e amiamo suonare e ascoltare verità ed è per questo che siamo qui su Radio Grad.

0: Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Thank you.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

dai giochi che ho lasciato, dalle corse senza fiato, da quei fiori in mezzo al prato. È proprio

0: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.
1: Compagno cittadino,

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Bene Bob, siamo pronti?
4: Siamo pronti, accordato, accordato, possiamo partire.
3: I libri ci sono?
4: Musica ce n'è a bizzeffe.
3: Andiamo verso?
4: La fine del mondo?
3: Sì.
4: Direi Vladivostok, ma facendo un giro bello, bello largo.
3: Ottimo. E per tutti quelli che vorranno seguirci, noi siamo su Radiograd e su Radio Gemini
4: Network.
3: Io sono Saga.
4: Io sono Bob e al mixer abbiamo Luca che ci terrà compagnia per tutte queste giornate.
3: Vi aspettiamo e a presto.
5: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.

0: seguirci sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure, chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Idot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. C'è bisogno di presentazioni?
2: Mai, mai scorderai
0: Kenny il Guerriero, 1986. Parte la puntata dedicata ai mitici anni 80.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Cuban.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta.

stato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagina e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione. Ti rubo l'anima.

restano, sono sguardi, sono luci che si spengono, la città rimane al buio, si accende l'anima, un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi, in questo viaggio io conservo

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Buongiorno le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, ben ritrovate all'ultima puntata della stagione di Caffè Cornetto. Siamo al 20 giugno del 2026, è stata una lunghissima cavalcata. Voglio ricordare che questa trasmissione è iniziata in un momento molto delicato che purtroppo non ha finito di esistere, ma è semplicemente mutato in una maniera spesso imprevedibile. Ricorderete, le prime trasmissioni di questa stagione erano quelle in cui parlavamo della flottiglia, no? Delle dirette, parlavamo con Federica che ci mandava regolarmente degli aggiornamenti. Abbiamo cercato di seguire tante questioni, è stato un anno molto difficile, dobbiamo ammetterlo. E purtroppo la situazione non va in una direzione auspicabile già appunto quando abbiamo iniziato nel 2025 a fine anno, la ripresa dopo l'estate, però insomma almeno qualcosa di positivo lo intravediamo negli ipotetici accordi di pace tra Iran e Stati Uniti. Non dimentichiamoci le parole che hanno fatto tremare il mondo, ricorderete probabilmente il presidente degli Stati Uniti che diceva di voler far tornare la civiltà iraniana all'età della pietra, sostanzialmente dicendo che se non avessero accettato alcune condizioni, senza mezzi termini, probabilmente avrebbero adoperato le armi di distruzione di massa di cui sono a disposizione. Fortunatamente quella notte in cui molti di noi non hanno neanche avuto la capacità di dormire, ciò non è avvenuto. Siamo in un punto sicuramente più avanzato e migliore rispetto a quel momento lì, e quindi con questo auspicio di un miglioramento generalizzato noi cerchiamo di salutarvi oggi.

0: abbiamo anche Peppe tra di noi, che non si limiterà solamente a essere l'uomo dei tasti, bensì oggi cercherà anche di farmi qualche domanda, perché la situazione è complicata. Probabilmente poi avremo anche degli altri interlocutori che nel frattempo ci raggiungeranno nella nostra radio virtuale. Voi sapete che Radio Grad funziona con una sede fisica che si trova in Toscana, ma anche attraverso, come ormai fanno molte radio web, attraverso i microfoni, diciamo, ausiliati dalle tecnologie più moderne, tipo quelle, insomma, che tutti conoscete per fare le famose call che ormai inondano le nostre agende quotidianamente. Prima però di passare la parola a Peppe, io volevo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa rubrica. La redazione innanzitutto, quindi voglio fare riferimento a Carla Filosa, a Michela Arricale, che ci hanno ausiliati anche su Yesterday's Papers, come Federico Giusti, nonché a tutti gli ospiti. Mi viene da pensare a, insomma, sono stati tanti, Alberto Negri per esempio, che è comparso quest'anno con una certa frequenza all'interno dei nostri microfoni, per esempio lo stesso Stefano Lucarelli, con cui stiamo cercando di inventare una futura trasmissione dei congiurati, insomma, di produrre quelle congiure un po' come l'abbiamo fatta ai danni di Emiliano Brancaccio del suo libro qualche giorno fa. Insomma, noi siamo sempre in movimento e alla ricerca di cambiamenti, perché pensiamo che da bravi rivoluzionari, ecco, diventare stantie è proprio qualcosa che non ci piace. Quindi per la prossima stagione pensiamo di farvi delle sorprese. Quest'estate ce la riserviamo anche un po' per questo, abbiamo bisogno anche di ragionare per cercare di individuare dei punti che possano stimolare l'attenzione che ci ascolta, perché Radio Grad è una rete che da questa parte del microfono vede noi presenti, ma è fatta da chi ci ascolta, e quindi il ringraziamento lo estendo immediatamente a tutti coloro che ci hanno dato il sostegno morale in queste settimane. Allora Peppe, è il tuo momento, siamo arrivati ai tuoi saluti, perché l'ho fatta molto lunga, perché voi dovete sapere che ci vediamo fisicamente mentre facciamo queste registrazioni, voi ascoltate solo un flusso audio, ma in realtà noi ci guardiamo in faccia, e nel frattempo Peppe ha avuto un bel da fare nella sua cucina da dove registra, quindi io l'ho tirata un po' a lunga anche per permettergli di tranquillizzarsi e di poter salutarvi così come compete a lui, che è, ricordiamoci ancora, l'Atlantide, come l'ha definito Michela Arricale, di questa radio. A te la parola, Peppe.
1: Beh, intanto buongiorno a tutti e tutte. No, io sarò molto più breve. Ora, sei riuscito a farmi schiodare da dietro il mixer dei vari tasti, dei vari monitor, essendo diventato l'Atlantide, ecco, mi è venuta meno quello che era la mia capacità di parlare tanto, no? Quindi questa la lascio a te. Ora, visto che mi hai sempre dipinto come l'uomo del taglio, non posso, ecco, prolungarmi più di tanto nella presentazione e nei saluti, quindi per cui, ecco, mi associo a tutti i ringraziamenti che hai fatti, perché davvero ne dovremmo anche fare tanto, perché in questi anni siamo partiti con una piccola scommessa, varie fusioni con altre radio, e stiamo diventando, abbiamo acquistato la nostra credibilità e la nostra nicchia di ascolti, ecco, di questo sono molto contento, perché tutto ciò è dovuto grazie alla redazione estesa che abbiamo appunto a Radio Grad, e soprattutto chi ci ascolta. Quella è la cosa fondamentale, perché non esisterebbe ovviamente Radio Grad se non ci fossero gli ascoltatori e le ascoltatrici che ogni giorno non fanno mai mancare il loro sostegno.
0: Posso aggiungere, Peppe, una cosa? Mi sono dimenticato, ci tengo particolarmente. Voglio salutare anche le nostre radio sorelle a cui tu hai fatto riferimento poco fa, perché veramente senza di loro non avremmo avuto tutto il sostegno, e anche chi ci ascolta attraverso quelle radio. Faccio riferimento a Radio Sonar, con cui andiamo avanti, un rapporto che va avanti ormai da diversi anni, facendo parte di Gemini Network, di cui abbiamo parlato tante volte. Samarcanda Digital Network, soprattutto quest'anno abbiamo reso molto più fitti i nostri rapporti. Salutiamo Riccardo Mameli in particolare, se me lo permetti, Indie Life Radio, Radio 100 Passi, insomma tutte le altre radio che ci hanno permesso comunque di crescere, perché è importante comprendere che, come dicevo prima, Radio Grad è materialmente fatta da noi attraverso questi microfoni, ma è un soggetto collettivo che passa attraverso altre emittenti, altre frequenze, con cui condividiamo le analisi, magari non sempre, ma sicuramente i punti di contatto sono molti, sono enormi, e noi quello vogliamo valorizzare, proprio perché non essendo neanche un partito ma una radio indipendente che cerca di dare spazio il più possibile a determinati contenuti, ecco, la loro presenza per me diviene imprescindibile per la riuscita di tutto quello che facciamo. Scusa se t'ho tagliato, Peppe, a te la parola.
1: No, non preoccuparti, era doverosa quest'altra sottolineatura. Come vedi, ecco, tu sei molto più attento rispetto a me. Io già stavo contando i tempi. Comunque, a parte gli scherzi, entriamo subito sul nocciolo della questione. Hai parlato tu di accordo di pace. Ecco, io invece parlerei di compromesso di pace, perché a me mi sembra tutt'altro che un accordo. Mi è sembrato un compromesso da entrambe le parti per comunque tenere a bada un po' quello che è l'opinione pubblica e sicuramente quello che è per non andare a scatafascio le varie economie, sia europea, iraniana, americana, mettiamoci tutto quello che volete. Quindi ecco, per cui partiamo da questa riflessione, Chicco, e ti giro la domanda. È un accordo di pace o è un compromesso di pace, secondo te?
0: E allora, Peppe, guarda, io non voglio utilizzare delle parole sbagliate, ma mi rifaccio al testo che è circolato, quindi diciamo in maniera molto asettica e per una volta, se mi permetti, non partigiana, e dire che si tratta, secondo proprio il testo ufficiale che potete trovare pubblicato un po' dappertutto sulla stampa, sto leggendo in questo momento Il Sole 24 Ore, si parla di un memorandum di intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Paragrafo 1, vado avanti. L'accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo. Questo è il testo che è stato letto dalle autorità statunitensi, quindi diciamo le autorità hanno di fatto confermato che questo è quello di cui si parla da ora in poi. Però c'è anche da dire che qualche minuto fa, noi registriamo il giorno 19, ribadisco ancora una volta, è sempre molto importante ricordare la data e l'orario, perché qua le cose vanno velocissime. Ben-Gvir, quell'animale a forma umana, mi scuso con tutti gli animali all'ascolto, forse non è esatto l'appello di Ben-Gvir, quell'essere umano purtroppo che conosciamo con questo nome, ha detto il Libano deve bruciare, l'ha detto 3 minuti fa, quindi dopo quello che è successo, in termini di memorandum d'intesa. Quindi, come vedi, ancora una volta le contraddizioni sembrano emergere, perché l'avete sicuramente ascoltato anche voi. Trump al G7 a Evian in Francia, con una voce molto difforme rispetto a quella che siamo abituati ad ascoltare, ha parlato appunto di una situazione in cui Netanyahu continua a fare cose che non condivide, addirittura ha criticato la strategia Where is my daddy, quella di Palantir, in cui per colpire una persona, almeno teoricamente, di Hezbollah si tirano giù interi palazzi, interi condomini, distruggendo di fatto un paese come il Libano, e lui ha detto esplicitamente che non è d'accordo, ed è una cosa abbastanza nuova. Ha detto che Netanyahu si sta isolando, perché ti ribadisco ancora quella telefonata famosa che avevamo già commentato con Alberto Negri, perdonatevi, in cui si diceva appunto che l'audio che era stato diciamo preso in maniera non, almeno apparentemente non voluta, in cui diceva che Netanyahu si era isolato, era odiato da tutti quanti, la colpa che Israele fosse isolata, perdonatemi, era solo di Netanyahu, insomma, con vari improperi. Ebbene, arriviamo a un accordo di pace che espressamente nel primo paragrafo parla proprio di Libano, eppure le cose continuano ad andare avanti. Quindi qui pure si apre un'altra frattura enorme che bisognerà capire bene in che direzione va. Perché io ti ho detto che secondo me è un accordo di pace? Perché effettivamente, da quello che leggo, alcuni stracci ve li proporrò, adesso vi faccio una sintesi abbastanza chiara dei primi paragrafi. Rispetto della sovranità reciproca, e quindi diciamo impegno ad arrivare a un accordo finale entro 60 giorni, sblocco di Hormuz, mancanza di pedaggi su Hormuz, ricorderete, inutile che vi ribadisco tutta la questione del passaggio di petrolio, già hanno cominciato, non so quanti milioni di barili di petrolio sono passati, gli Stati Uniti si impegnano ad andare via e ancora, badate bene qui, 300 miliardi di dollari saranno messi, almeno sembra, dagli Stati Uniti. Ecco, questo forse bisognerebbe leggere la traduzione, la elaborazione originale, perché ora ecco la traduzione italiana, e ve la propongo. Gli Stati Uniti d'America si impegnano insieme ai partner regionali a elaborare un piano definitivo e concordano di comune accordo con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi c'è un impegno da parte degli Stati Uniti d'America, insieme ai partner locali dell'Unione Europea. Ovviamente non si fa neanche accenno, perché è un soggetto politico del tutto inesistente. Mi hanno intervistato, dicevo, Peppe, alla televisione Al Qaeda egiziana, mi chiedevano sul ruolo dell'Unione Europea. Gli ho detto: ma l'Unione Europea non esiste, semplicemente è un fantoccio che prende ordini da fuori. Quindi insomma, qui coerentemente non c'è. Fine delle sanzioni, Peppe. Si parla della fine delle sanzioni, come questo mi ha colpito enormemente. Poi ancora, leggiamo il paragrafo 9. In attesa dell'accordo finale, leggo testualmente, fonte Il Sole 24 Ore, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare. Ribadisco, forse non è chiaro. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti d'America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Cioè, io sfido chiunque a dirlo, a immaginarlo una settimana fa, no? Poi, se vai più avanti, se vai al paragrafo 11, pure questo è un punto abbastanza importante, poi magari facciamo un'analisi un po' più precisa, però voglio leggerlo perché sennò sembriamo dei matti davanti ai microfoni. Paragrafo 11, sono 14 in tutto. Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati della Repubblica Islamica dell'Iran a seguito dell'attuazione del presente memorandum d'intesa. Poi concorderanno le procedure relative e vengono ridati, sintetizzo io, tutti quanti i soldi. Concludo, attenzione, paragrafo 14, fondamentale. L'accordo finale sarà ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Perché leggo questo passaggio? Perché, se vi ricordate, ne abbiamo fatto menzione e parlato tanto, Trump sembrava voler adoperare il Board of Peace come elemento sostitutivo delle Nazioni Unite. Ora, com'è che dinanzi a una guerra del genere fa ricorso alle Nazioni Unite, che sarebbe lo strumento per eccellenza, no, del diritto internazionale? Ebbene, io una risposta ce l'ho, cerco di argomentarla, ovviamente non ho nessuna verità da rivelare a chi ci ascolta, ma magari un tentativo di interpretazione sì, e vi spiego subito. Allora, partiamo dalla fine. Il fatto che sia rimessa al centro le Nazioni Unite è una vecchia bandiera di cui abbiamo già discusso tante volte, con Michela Ricale per esempio, ed è il pallino fisso della Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica Popolare Cinese ha sempre detto: noi non interveniamo, ma tutto deve essere risolto dagli Stati, dalle Nazioni Unite. E quindi questo paragrafo 14, volente o non volente, non lo sappiamo, esattamente ricalca questo tipo di interpretazione. Poi andiamo avanti. Se noi immaginassimo, no, che fosse stata l'Iran ad attaccare gli Stati Uniti, no, questo accordo, questo memorandum d'intesa sembrerebbe rappresentare un esito bellico di questo tipo. L'Iran ha bombardato gli Stati Uniti, li ha ridotti praticamente a una irrilevanza militare, e quindi gli Stati Uniti accettano le condizioni dettate dall'Iran. Anche perché, e su questo Khamenei secondo me aveva ragione, Trump era disperato, queste sono le parole di Khamenei, e Trump non ha replicato. Khamenei ha detto: hanno accettato tutte le nostre condizioni perché Trump era disperato, e Trump è stato in silenzio, lo conoscete ormai, no? Avrebbe replica qualsiasi cosa, invece lì è stato in silenzio. È molto strano tutto ciò, e continuerò a cercare una chiave di interpretazione in tutto ciò. Perché se voi cercate di ricordarvi quello di cui si era parlato, no? Trump voleva una resa incondizionata dell'Iran, un cambio del regime. Beh, a noi sembra che invece tutte le condizioni che vi ho letto sono esattamente quello che richiedeva l'Iran dal giorno prima dell'inizio della guerra. Perché se ci pensate bene, no? Magari Peppe, su questo puoi anche dire la tua se hai un'opinione diversa, perché chiaramente io qui parlo a microfono aperto, io non ho nessuna sicurezza, io cerco di utilizzare radio per impostare un ragionamento collettivo, non che abbia alcuna certezza, ma insomma cerchiamo appunto di seminare per vedere se dietro a qualche indizio si va a determinare poi una prova, come diceva Agatha Christie e il suo Hercule Poirot. E quindi quello che ti dicevo era: ma l'Iran non è sempre detto questo, cioè noi non vogliamo la bomba atomica, Noi vogliamo seguire il nostro programma nucleare per usi civili. Beh, l'articolo 9, mo ve lo rileggo perché magari qualcuno di voi gli è sfuggito. Il paragrafo 9, perdonatemi, non è l'articolo 9. In attesa dell'accordo finale, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica concordano sul mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Boh, alla luce di tutto ciò, cioè se è vero quello che c'è scritto, perché poi a quel punto uno dubita di qualsiasi cosa, ma insomma l'ho controllato su un paio di fonti, anche il Corriere della Sera, quindi sembra essere una traduzione abbastanza fedele. Beh, insomma, l'idea stessa che anche Alberto Negri ha condiviso sui suoi social, che la resa incondizionata di fatto è uscita fuori dagli Stati Uniti più che dall'Iran, come era paventata all'inizio, beh, mostra un Iran che ha vinto. Beh, guardate solo un elemento, no? Quali erano i punti, Peppe, che maggiormente abbiamo discusso con i nostri interlocutori su cui c'era tanto dibattito? Primo, il nucleare. L'Iran non può avere il nucleare. Beh, mi pare che qua c'è scritto tutto il contrario. Cioè, loro dicono non avremo la bomba atomica, ma non l'hanno mai voluta avere, almeno a parole. Poi a fatti non lo so, per me non è che mi danno molto affidabilità, come sai, questi soggetti. Seconda cosa, vogliamo di nuovo indietro i soldi che ci avete congelato. Ed è previsto. Basta sanzioni. Ed è previsto. Via gli Stati Uniti dall'area, e mi pare che è previsto almeno in un paio di paragrafi, e vogliamo essere risarciti per la guerra. Questo è un passaggio fondamentale, cioè aver ammesso che gli Stati Uniti si impegneranno per 300 miliardi, che ovviamente saranno soldi che andranno ai vari imprenditori, ai immobiliaristi di cui è pieno il governo, sono pieni amici, quindi i soldi li faranno, la ricostruzione è un affare, però insomma vanno nuovamente incontro alle volontà del, diciamo, del governo, chiamiamolo così, iraniano. E poi, come dicevamo con Antonello Sacchetti, che salutiamo, anche lui è stato a disposizione tutte le volte che l'abbiamo chiamato per parlare di Iran, e alla fine stanno sempre lì e soprattutto sono più forti di prima. La guerra li ha rafforzati. Per questo ti dico, qualcosa è cambiato fortemente. Cioè io non, francamente tre giorni fa non me lo aspettavo. Se qualcuno mi ha ascoltato nello Yesterday's Papers, no, in cui dicevo cominciano a filtrare delle strane notizie sul memorandum d'intesa, ma non c'era ancora nulla. Beh, sai, far filtrare delle cose alle volte serve un po' anche per bocciarle, no? Dico, è talmente assurdo che figurati se poi lo fanno. E invece questi 14 paragrafi, non so se Peppe tu sei d'accordo, raccontano una storia che era francamente inimmaginabile fino a una settimana fa. Forse l'atteggiamento molto remissivo di Trump al G7 un po' anticipava. E allora ti faccio questa domanda, Peppe, ma stavolta mi devi rispondere tu. Cominciamo con un altro punto di ragionamento. Secondo me c'è lo zampino della Cina, tu che ne pensi?
1: Ma infatti guarda, ero lì col tastino sul microfono che ti volevo interrompere e dirti proprio questo. Cioè, ora dico brevemente un po' la mia. Ovviamente sono d'accordo su quello che hai detto, anche se io continuo a dire che per me è un compromesso e non un vero e proprio accordo di pace, o se è un accordo di pace, mi sa che il prezzo della pace la sta pagando tutti gli Stati Uniti, e poi penso forse di riflesso anche noi, perché effettivamente sì, Trump parlava di resa incondizionata, ma io penso che alla fine la resa sia quella di, cioè sia quella di Trump, degli Stati Uniti d'America, quindi della superpotenza che lui rappresenta. E io un'altra cosa volevo dirti: l'Iran e gli USA finalmente si accordano per la riapertura di Hormuz, come si dice, e dove è la novità? Cioè, era già aperto prima, cioè, non è che adesso gli Stati Uniti hanno detto ok, adesso potete riaprire Hormuz, no, era già aperto anche prima, cioè tutti liberamente facevano un po' che cacchio gli parevano attraverso quello stretto, e poi è per colpa degli Stati Uniti che Hormuz è stato chiuso. Quindi ecco, io continuo a ribadire comunque che la bilancia di questo, vabbè, dai, chiamiamolo accordo di pace, ti voglio far contento, e sto scherzando ovviamente, penda spudoratamente alle parti dell'Iran, però ecco, ci possiamo anche sbagliare, perché una cosa importante che vorrei comunque sottolineare, questo è un memorandum che fra 60 giorni si rivedranno. Qua abbiamo visto che nel giro di 2 ore cambia tutto, quindi ecco, dimmi.
0: No, volevo dirti una cosa, Peppe, scusa se ti interrompo, perché sto avendo una comunicazione da parte di Alberto Negri che forse riuscirà ad essere dei nostri. Allora, se tu sei d'accordo adesso, proprio perché abbiamo questa possibilità, verifichiamolo, mandiamo uno stacco musicale di qualche minuto e poi rientriamo direttamente con Alberto e estendiamo il ragionamento che tu stavi impostando, va bene?
1: Va bene, va bene. Dai, mandiamo allora. Mi automando uno stacco pubblicitario che faccio tutte le volte, me lo mando io. E ecco, se ci fosse Alberto Negri, sarebbe la ciliegina sulla torta.
0: Lo chiediamo perché, a lui, chiediamo.
1: È perché io lì volevo arrivare, la vittoria, ma io più che la vittoria dell'Iran, ci vedo dietro una grande vittoria della Cina. Quindi, come l'ha definita anche Alberto Negri, ecco, riprendo le sue parole, sperando di averlo in trasmissione, dalla resa incondizionata che Trump voleva dell'Iran alla vittoria invece asiatica dell'Iran. E quando dico asiatica, dietro l'Iran c'è sicuramente la Cina. Bene, mandiamo uno spot pubblicitario, uno spot musicale, che dir si voglia, e poi rientriamo in studio, speriamo, con Alberto Negri.

0: Rientriamo in trasmissione. Purtroppo, ragazzi e ragazze, ascoltatrici e ascoltatori, è successo qualcosa di molto strambo nel frattempo che cercavamo di fare un normalissimo collegamento con Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Non ci siamo francamente riusciti, si sono spenti i computer, il mio in particolare si è riavviato, i vari programmi di messaggistica hanno cominciato a fare cose strane. Ma non riusciamo bene a capire cosa possa essere accaduto, erano operazioni molto semplici, tant'è che insomma non siamo riusciti a fare un collegamento nel 2026 con tutte le wifi e le fibre ottiche con Alberto Negri, per una questione appunto di natura tecnica. Qualcosa ci insospettisce, non lo neghiamo, però dobbiamo prendere atto del fatto che vi dovrete accontentare di me e di Peppe e delle nostre analisi. Comunque Alberto Negri manda i saluti a tutti e a tutte, ci siamo dati appuntamento a una nuova settimana, che appunto prima non l'ho detto, per continuare comunque ove necessario in maniera sporadica, sarete sicuramente avvisati per tempo nelle nostre analisi, perché è un mondo incandescente. E diceva Peppe giustamente prima che, come avevamo un po' intuito, ma non ci credevamo fino in fondo, però l'avevamo adottata come ipotesi, che la Cina stesse in silenzio alle spalle, ma poi di fatto stesse un po' tenendo i fili di questo spettacolo di burattini che andava avanti sulla pelle ovviamente di palestinesi, di libanesi e di iraniani, e che si chiamava la Cina. Tu Peppe prima cosa stavi cercando di argomentare, prima che appunto cercassimo di cominciare a stabilire un contatto che non c'è stato con Alberto Negri? Possiamo riprendere magari il filo da là, se ti fa piacere.
1: Sì, no, infatti quello che ti stavo dicendo io, no, la cosa che rimarcherei è questa, cioè l'avevi anche detto tu, non si era detto, quindi questa Trump che minacciava la resa incondizionata dell'Iran, invece alla fine secondo me è accaduto l'esatto contrario. E riprendendo appunto, come detto prima della pausa musicale, le parole anche di Alberto Negri, e qui si parla, ci siamo passati appunto dalla resa incondizionata di Trump alla vittoria invece asiatica dell'Iran, perché l'Iran cioè non è soltanto una potenza medio orientale, cioè l'Iran ha dietro la Cina, quindi mi verrebbe da dire che è una sorta di potenza asiatica, ecco, l'Iran, quindi Iran e Cina, che insieme ovviamente hanno, secondo me, alla fine battuto gli Stati Uniti, ecco, magari spero di non essere smentito. E la cosa importante che mi viene da riflettere è che comunque Trump si è rivelato ancora una volta uno sprovveduto. Cioè, ricordiamoci che quello che sta accadendo era un qualcosa che tempo fa Netanyahu ha anche proposto ad Obama. Ovviamente non nutro moltissima stima nei confronti di Obama, e Obama ha rimandato indietro al mittente quello che era la proposta israeliana che è stata riproposta nuovamente a Trump, e Trump da sprovveduto che è, che secondo me alla fine è uno sprovveduto, ma diciamo da un punto di vista forse politico, ecco, non da altri punti di vista, perché non lo so, però secondo me si è andato a cacciare in una situazione che è, cioè, una classe dirigente con un minimo, un briciolo di saggezza non sarebbe mai entrato. E ricordiamoci una cosa che vorrei anche sottolineare, appunto, fa sempre impressione quello che è il silenzio, no, cinese in tutto questo caos. Sicuramente avrà agito alle spalle di tutto. E a proposito di classe dirigente, rimarchiamo che le classi dirigente cinese, ma abbiamo visto anche in questo caso anche iraniana, sono tutt'altro che classe dirigente sprovveduto, cioè gente che secondo me è gente che ha studiato, è gente che sa come funziona il mondo. E dietro questa resa degli Stati Uniti, secondo me c'è una grande vittoria invece della Cina. Cioè la Cina, paralizzare Hormuz significava paralizzare la Cina, e a un certo punto secondo me c'è un grande zampino suo. E io ti rimando la palla nel tuo campo, perché secondo me sembra invece che la Cina si sia comportata in maniera diversa nei confronti della Russia rispetto nei confronti dell'Iran. Cioè nei confronti dell'Iran un conflitto, un compromesso di pace che nel giro di poco, tra virgolette, è arrivato. Il conflitto russo-ucraina va avanti da 5 anni ormai, e sappiamo come la Cina sia un alleato della Russia. Ecco, perché ti chiedo, ovviamente la Cina ha attuato questi due modi di comportamento, secondo me, no? rispetto al conflitto medio orientale, rispetto al conflitto russo-ucraino. Qui 448 abbiamo fatto questo compromesso, questo accordo di pace, lì la tirano ancora per le lunghe, non si riesce a trovare una quadra. Cioè, cosa c'è secondo te da parte della Cina, ovviamente, cosa c'è dietro, ecco, secondo te?
0: Non ho le capacità per risponderti a questa domanda, te lo anticipo. Posso semplicemente suggerirti delle intuizioni o delle ipotesi di ragionamento, almeno quello, perché allora, secondo me, e questo l'abbiamo detto dall'inizio, dal 2022, no, in cui si è, diciamo, verificata quella che i russi chiamano operazione speciale, quelli che molti, secondo me, giustamente chiamano guerra, e comunque non è nata nel 2022, come sappiamo, ma, diciamo, la questione ucraina, la questione della penetrazione del capitale legato al dollaro all'interno di quelle terre trae origine, diciamo, molto molto tempo prima, almeno intorno al 2014, le famose rivoluzioni arancioni, eccetera. Quindi probabilmente quello che tu mi chiedi, diciamo, in questo tipo di osservazione nasconde alcune delle verità, o comunque alcune delle questioni che secondo me fanno sì che il conflitto ucraino-russo sia molto più spinoso rispetto a quello iraniano-statunitense. E torno a quello che tu dicevi prima, tu parlavi del fatto che Trump sia uno sprovveduto. Ecco, ormai possiamo dire che lui, almeno da questo punto di vista, ci ha spiazzati tutti. All'inizio, se ti ricordi, quando abbiamo commentato la sua elezione, notavamo con piacere e dispiacere al contempo che molti lo definissero presidente jazz, perché siamo amanti della musica jazz, alcuni di noi, e quindi affibbiare queste etichette a Trump non ci faceva piacere. Però sicuramente lui ormai è abbastanza palese che abbia adottato un metro nella sua elaborazione delle comunicazioni in cui dice tutto e il contrario di tutto e cerca di spiazzare regolarmente qualsiasi interlocutore. È diventato imprevedibile. Per cui il fatto che sembri a volte appaia sprovveduto, secondo me, è legato anche a questa sua strategia di fondo. Beh, mettiamoci pure che c'ha 80 anni, e come dici tu, dietro di lui c'è gente del suo livello. Non è che abbiamo degli strateghi di grande cultura o capacità come sono, secondo me, anche i cinesi. Stiamo parlando di questioni molto diverse. Non a caso, se ti ricordi, anche questo l'abbiamo commentato, quando è andato alla corte di Xi Jinping solo qualche settimana fa, ha portato con sé i big tech, i GAFAM, ha portato Google, ha portato Amazon, ha portato Facebook, ha portato Elon Musk, insomma, e poi altri, insomma, fantocci. Cioè, Marco Rubio, ricordatevelo, è quello che andava in giro in televisione con una croce disegnata in fronte il giorno di Mercoledì delle Ceneri. Stiamo parlando di personaggi che in altri tempi avrebbero fatto un spettacolo, nella migliore delle ipotesi, insomma, per non parlare del ministro della guerra, personaggio che probabilmente avrebbe difficoltà a battere in termini di quoziente intellettivo, che tanto piace a loro, qualsiasi gallina dei nostri pollai. Però detto ciò, l'Iran non è stata tanto, ve lo ricordate, insomma, come l'abbiamo un po' cercato di delineare, una scelta autonoma del capitale legato al dollaro, ma quasi come se fosse un'esigenza. Se vi ricordate, abbiamo sin da subito messo un po' in dubbio che fosse la guerra di Trump, quanto soprattutto una guerra degli Epstein, della coalizione Epstein. Vi ricorderete che è scoppiata proprio in concomitanza dell'emergenza di tutte le nefandezze di qualsiasi tipo che appunto coinvolgevano la grandissima parte della classe dirigente statunitense e israeliana, ovviamente, perché Epstein era faceva parte del Mossad, che ormai è noto a tutti. Per cui tante volte abbiamo detto che è stato Netanyahu a tirare per la giacca Trump, e chissà, forse quella locuzione di cui si abusa ormai, ma alla fine manco troppo, no, si usa, ecco, forse è più preciso dire così, cioè che Israele ha messo sotto New York una bomba atomica, e questa bomba atomica si chiamano gli Epstein Files, e di fatto corrisponde a verità. Cioè, parliamoci chiaramente, adesso volendo essere ovviamente semplificativi, perché non stiamo facendo un trattato scientifico, ma stiamo ragionando ad alta voce, e questa dell'Iran è la più sonora sconfitta che hanno preso gli Stati Uniti negli ultimi anni, peggio della Somalia, secondo me. Ricordate il famoso Black Hawk Down? All'inizio si parlava di un nuovo Vietnam, insomma, a me pare una roba del genere, perché attenzione, non sono morti tanti statunitensi, no? Però dal punto di vista dell'immagine che gli Stati Uniti hanno dato e dei risultati che hanno ottenuto, è stata una sconfitta pietosa, veramente pietosa. e d'altra parte la figura che ha fatto Trump nei confronti di Israele è altrettanto, diciamo, svelata, perché se da prima si diceva il complesso militare industriale, no? La frase famosa di Eisenhower, Washington Tel Aviv, anche questo ribadiamo ancora una volta l'utilità degli incontri che facciamo con Alberto Negri. Abbiamo cominciato a pensare che la testa si fosse ormai rivoltata, non era più a Washington ma si trovava proprio a Tel Aviv, e quindi, diciamo, se esiste una testa, esiste un corpo in questo complesso militare industriale, la testa stesse a Tel Aviv, e la storia ci ha dato un po' ragione da questo punto di vista. Torno alla questione della Cina. L'avevamo detto anche questo, che era un ulteriore capitolo, così come quello della Palestina, della conflittualità tra capitale legato al dollaro e capitale legato allo yuan. Tante volte abbiamo pensato che il rimanere dietro le quinte della Repubblica Popolare Cinese potesse non premiare, sempre in forma dubitativa l'abbiamo posta, non eravamo mai stati assertivi o ideologicamente traghettati del fatto che la potenza socialista potesse qualcosa. No, non siamo purtroppo questo, o per fortuna aggiungo, e quindi abbiamo cercato di ragionare con gli occhi della mente, lasciando un po' da parte l'emotività e la partigianeria, ed effettivamente questa strategia di attesa della Repubblica Popolare Cinese, il fatto che non abbia reagito, ricorderete una volta un post che abbiamo fatto, un Yesterday's Papers, che si chiamava "La Cina ha salvato il mondo", no? Vi ricordate? Perché non è intervenuta proprio quando qualsiasi potenza alleata dell'Iran avrebbe fatto vedere i muscoli. Ebbene, a conti fatti, se, ribadisco ancora una volta, c'è lo zampino della Cina, e quel paragrafo 14 secondo me è abbastanza indicativo da questo punto di vista, lo ribadisco per chi si fosse messo ora in comunicazione con noi, si fosse connesso alla radio, quello che richiama la necessità che le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza approvino il memorandum d'intesa, quindi di fatto cancellando l'ipotesi Board of Peace, che è proprio lo strumento alternativo, e ricordo ancora, di controllo delle Nazioni Unite da parte di Trump. E beh, insomma, questo passaggio un po' mi fa pensare. Per cui, se vogliamo riassumerla proprio in termini calcistici, Cina batte Stati Uniti 3-0.
1: È in periodi mondiali, sinceramente, ecco, ci sta questa tua affermazione. Senti, andiamo verso la chiusura, Chicca, perché Chicco, scusami, ti ho chiamato Chicca perché mia figlia si chiama Francesca.
0: Spesso. A proposito di figli, vogliamo dire quest'altra cosa da pazzi che stiamo cominciando a pensare di fare, l'avevamo già detto, però forse semifinali e finali avrete comunicazione, perché facciamo la telecronaca diretta, ironica, densa di bambinate, di ragazzini che leggeranno le formazioni a modo loro, intendiamo dei campionati mondiali, per cui non dimenticatevi di noi, perché oltre a pensare alle nuove trasmissioni pensiamo anche a qualcosa per farvi sorridere, perché i bambini fanno sorridere, per fortuna. Scusa Peppe, a te la parola.
1: No, ci mancherebbe altro, Chicco. No, ti dicevo, ecco, allora andiamo un po' in conclusione, perché l'abbiamo un po' toccato in così di striscio, quindi abbiamo parlato di Iraq, di Iran, di Israele, di Stati Uniti, e in tutto questo che già sappiamo, ne abbiamo più volte parlato, il ruolo dell'Europa totalmente ormai insignificante, però come se nulla fosse, improvvisamente ad Evian si incontrano i grandi del mondo, e ovviamente ricompare quel Trump, I'm the boss, no? quando entra nella stanza in cui erano riuniti, nonostante il grande ritardo. Quindi ecco, Trump che tratta l'Europa con come vuole lui, improperi, parole assurde, e l'Europa poi alla fine è sempre lì a capochino, per non utilizzare altri termini più scurrili, ad intestarsi forse anche quest'altra sconfitta, perché come Trump ha detto più volte, che ha fatto senza di loro. Ecco, chiudiamo il quadro, chiudiamo il cerco. Corradino Mineo ha chiamato il G7, l'ha chiamato il ritrovo degli ignavi. L'ha chiamato in questa maniera, no? Quelli che pretendevano di proteggere ogni libertà, ogni diritto, si prefiggevano di poter guidare il mondo, ma poi alla fine abbiamo visto che il mondo, come dice Corradino Amedeo, se la cava benissimo anche senza di loro, e l'abbiamo visto. Quindi ecco, rimarcherei questo ruolo insignificante da parte dell'Europa, che poi è la stessa domanda che ti hanno fatto l'altro giorno in televisione, in la TV egiziana, se non erro.
0: Sì, esattamente, scusate, avevo dimenticato di accendere il microfono. Esattamente quello, nel senso che dall'esterno l'Unione Europea viene sempre vista, intendo ovviamente i nostri, diciamo, tra virgolette, colleghi diciamo egiziani del mondo arabo, noi non facciamo questo lavoro di professione, loro sì. Mi chiedevano proprio il ruolo dell'Unione Europea nel tentare di ridurre il livello di conflittualità mondiale, come se appunto avesse senso una domanda di questo tipo, considerata appunto la ignavia, tu hai detto, ma io direi proprio la mancanza di organizzazione e di coesione del capitale legato all'euro, che negli ultimi anni, soprattutto dal 2008 in poi, ha subito delle sonore bastonate da parte del capitale legato al dollaro. Per cui è sempre interessante leggere questo tipo di debolezza politica dal punto di vista della conflittualità interimperialistica. È la stessa chiave di lettura che cerchiamo di fornire per comprendere proprio il conflitto più sotto i nostri occhi, quello tra Cina e Stati Uniti, a cui prima ho attribuito anche un risultato calcistico. Guardate, proprio mentre registravamo, se ne parlerà sicuramente, magari mentre sentite questa trasmissione avranno fatto mille altre, diciamo, occasioni di talk show e di chiacchiere inutili in televisione, però il fatto stesso che Trump dica che Meloni lo abbia implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena, ha detto, beh, insomma, un po' è rappresentativo da una parte dell'arroganza di Trump. I am the boss, ma boss da che soprattutto, verrebbe da dire, però comunque è un presidente di uno stato importante di questo pianeta, e d'altra parte è rappresentativo del fatto che l'Unione Europea, se ancora esiste, ha senso utilizzare questa terminologia, i vari stati purtroppo non hanno nessun tipo di capacità dal punto di vista politico, e aggiungo io dal punto di vista di imporre, diciamo, una dinamica diversa per recuperare quell'esistente struttura industriale e finanziaria che ancora comunque non è stata completamente depauperata da una parte e dall'altra del mondo. Cioè, in altri termini, il capitale europeo, dopo le sonore sconfitte subite appunto a causa degli attacchi del dollaro in tempi non sospetti, facevo prima riferimento alla crisi del debito post 2008, ha la possibilità di rialzarsi. Secondo me ha la possibilità di rialzarsi, ma deve sicuramente procedere a due questioni. La prima, svincolarsi dal dollaro, che è sostanzialmente il capo dell'imperialismo che va, diciamo, esaurendo la propria spinta egemonica, e d'altra parte molto semplicemente legarsi alla Cina, ai vicini, no? Una volta si diceva la Cina non è vicina, e invece è molto vicina, purtroppo è dappertutto nelle nostre case, è solamente una questione di natura politica, una scelta che è stata effettuata tempo fa, che è stata ribadita in quello che tu chiamavi diciamo conflitto ucraino, in cui gli Stati Uniti e l'Europa sono stati ovviamente via NATO dalla stessa parte, ma forse è arrivato il momento di cominciare a pensare che esclusivamente attraverso questo meccanismo che ho appena descritto sarà possibile diciamo la sovrastruttura politica, la dico in termini un po' complessi, la sovrastruttura politica dell'Unione Europea cominci nuovamente, semmai ce l'ha avuta, poi tra l'altro, ad assumere quell'autonomia e quel ruolo importante che, vista e considerata la popolazione che abbiamo, la ricchezza prodotta ancora quotidianamente ogni anno, possiamo permetterci di avere. E poi vi dico la verità, se noi dovessimo scommettere due soldi su quale sarà il colore del mondo nei prossimi anni, ecco, nonostante l'avanzata imperiosa e apparentemente funambolica dell'estrema destra, come abbiamo appena cercato di raccontare, forse assumerà un colore più simile a quello della Repubblica Popolare Cinese, se non altro dal punto di vista della strutturazione economica. E questo forse è anche un auspicio, visto e considerato il mondo dove sta andando.
1: Ah, che bellezza, Chicco, finalmente abbiamo chiuso la trasmissione con un bel messaggio di speranza, che tutte le volte spesso ci accusiamo di essere pessimisti.
0: Ma no? Guarda, voglio aggiungere questa cosa, non è la prima volta che parlo di questo, ma anche in altri casi ho fatto questa domanda dei miei interlocutori quando ero intervistato io, facevo il contrario, intervistavo io, e tutti sono più o meno convinti che il modello cinese sarà il futuro. Cioè, immaginare che questa internazionale nera riesca con la forza e coi genocidi a mantenere il mondo per altri 4-5 anni, come ha già dimostrato questo di cui abbiamo parlato, è il colpo di coda, ma i colpi di coda sono singoli. Lì abbiamo delle economie che procedono in una maniera incredibile, hanno dalla loro la demografia, per quanto la Cina abbia dei problemi. Insomma, secondo me l'uomo della strada la vede meglio di ogni economista quale sarà il futuro, e questa è una fortuna.
1: No, ma sicuramente, sicuramente no, ecco, quello dicevo io, ecco, chiudiamo appunto con un messaggio buono di speranza, finalmente. Spesso ci veniamo a essere tacciati di essere un po' troppo pessimisti, ma non è che iniziate a essere pessimisti, purtroppo si racconta quello che è la nuda e cruda realtà. E comunque, noi intanto la chiudiamo qui questa stagione radiofonica di Radio Grad, ma nel senso di assiduità di programmazione giornaliera e settimanale. Ovviamente se dovessero esserci delle situazioni per cui dobbiamo riprendere in mano il microfono, il PC, il mixer, noi saremo sempre qui. Niente, Chicco, lascio a te la chiusura, che sei molto più bravo di me. Io ormai mi avete trasformato in un tecnico del suono, dell'audio, quindi lascio a te la chiusura finale. E da parte mia, ecco, ringraziamento a tutti e a tutte che ci hanno ascoltato in questo lungo anno, e soprattutto alla grande redazione di Radio Grad, ma una redazione estesa, abbiamo detto già Radio Sona, Radio Samarcanda, Radio Cento Passi, Indie Life Radio, e sicuramente collaborazioni che continueranno anche la prossima stagione. E niente, lascio a te le ultime.
0: Ma permettetemi di salutare anche chi fa le sigle di questi programmi. Virginia Veluto non abbiamo salutato, che ha partecipato quest'anno Rossa Perpendicolare con un suo nuovo format, e poi Matteo Dinca, che ci dà sempre la possibilità di avere dei pezzi dei suoi brani. Lui è un musicista, un filantropo, come direbbe un altro nostro amico Riccardo Paddeo, e ci permette gratuitamente di mandare in onda appunto pezzi che lui scrive, che lui elabora, che lui mixa, e che sono, diciamo, un viatico molto importante poi affinché, almeno noi pensiamo, gli ascoltatori e gli ascoltatrici possano iniziare appunto a seguire le nostre trasmissioni. L'anno prossimo rinizieremo forse con nuovi format, forse con nuovi social. Stiamo cercando di studiarci anche Substack, se si chiama così, non so la pronuncia se è corretta, ma cercheremo sempre di innovarci, perché come dicevo già in principio di trasmissione, l'obiettivo della radio è di essere sempre più vicini a quelli che ci ascoltano, e tutto cambia, e quindi la radio non può esimersi da seguire il Pantarei. Tutto scorre, e anche la radio scorre. Grazie a tutti e a risentirci presto.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radio Grad e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare, ma si parte e si riparte,

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Giuseppe Gebianchi ha Non solo Cristina D'Avena, si intende. In tutti quei cartoni a tema sportivo capitava che tu li beccavi la prima puntata che erano bambini che facevano sport e poi praticamente te li portavi fino all'età adulta, sempre a fare quel cazzo di sport, calcio, pallavolo, eccetera, eccetera, eccetera. È un classico dell'animazione del sollevante. Comunque, ci ascoltiamo.

vabbè, mettiamo da parte Holly e Benji, lasciamo perdere Mark Landers, eccetera eccetera, e pensiamo al prossimo cartone animato. Lui è Sugar, un pugile, cartone del 1983, pensate. E praticamente Sugar è orfano di madre e da bambino c'ha il papà pugile. Il papà tra l'altro se la fa con la sua maestra delle elementari. Solo che il papà muore durante l'ultimo incontro di pugilato su ring. Sugar si incazza come una bestia già da bambino e decide di vendicarsi del pugile che ha ucciso il suo papà su ring, diventando campione dei pesi massimi. Forza Sugar!

0: E allora questa striscia di Non solo Cristina D'Avena si intende termina qui. L'appuntamento alla prossima puntata. Ciao.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: Cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai. Sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

noi banani, noi patrioti, noi democratici, moderati come Borghezio, tranquilli, pacifici, noi in questo arcobaleno di pace, facciate di merda di Roma, così ve lo diamo, l'interesse nazionale.

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

muro fatto di mare, da questo mare sporco di sangue sei scappata via. Per questa terra di grandi attese, sui marciapiedi di questa terra tutte disattese.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisa.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estazione nazionale.
6: Radio Romania Internazionale.
7: Esta es Radio Havana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio non parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

Bentornati al Bar della Poesia, settima stagione, sesta puntata più due speciali, 188esima totale, giugno 26. In onda su Radio Grad e Radio Sonar, eccezionalmente il 13 del mese invece del 26. Perché? Perché il 26, questo mese, la redazione, quella che io per dare un tocco,

lontano dal poeta elbano parigino Jonathan Rousseau. C'est moi. Vediamo la scaletta. Ah, chiaramente abbiamo il promo anarchico di Pietro Gori, la sigla d'apertura dei Beatles, il mio spiegone che è questo. La prima rubrica è Vestiti nuovi dell'imperatore, con la sezione A, Il re è nudo, sigla di Jannacci Fo, lettura e commento alla poesia di Umberto Saba. Sezione B, Il velo di Maya, sigla di Daniele Silvestri. Parleremo, il tema sarà: il poeta è ridotto ad essere un animale da festival? Punto di domanda. Sezione C, dialogo fra poeti. Avremo ospiti Mattia Tarantino, le interviste a Mattia Tarantino, Ilaria Giovinazzo, Matteo Pellitti e Maria Cristina Vivinnetto. Per questo mese non avremo la sezione del Ancora Vergini, riprenderà a luglio. Poi la seconda rubrica, pagine di letteratura, con la sigla a cura del Trio delle Meraviglie, Pacifico, Bersani, Guccini. Il tema sarà Allen Ginsberg, il poeta che urlava la verità, nel suo centenario, sarebbe stato il centenario della sua, il suo genetliaco, è nato il 3 giugno del 1926, e quindi ascolteremo proprio Ginsberg che legge tutto l'urlo in inglese, eccezionale. Terza rubrica, quella storica, e fu giugno del 26, con la sigla a cura dei Pink Floyd, e quindi lettura e commento al contributo storico, saluti finali, sigla finale di Francesco Guccini e promo anarchico di Pietro Gori. Ora direi parola alla poesia.

Allora, per la rubrica, anzi per la sezione della rubrica I vestiti nuovi dell'imperatore, per la sezione A, il re è nudo, siamo arrivati alla lettera S, è una sezione che parla degli storici grandi poeti italiani del Novecento, o comunque fine ai giorni nostri, ma diciamo dal Novecento in poi. S, ho scelto Umberto Sava, facciamo un po' di bio. Pseudonimo di Umberto Poli, nato a Trieste il 9 marzo del 1883, morto a Gorizia il 25 agosto del 1957, è stato un poeta e scrittore italiano. Adottò il cognome Saba a partire dal 1910 e poi lo regolarizzerà all'anagrafe nel 28. Quindi nasce negli anni, nel 10, nel, scusa, nel 1883, quindi sotto l'impero austro-ungarico. Questa cosa ci piace, o meglio, ci fa tanto ridere. Saltiamo un po' la bio perché sono tanta rotta di cazzo infinita. Lo pseudonimo Saba è di origini incerte. Su tale scelta sono state avanzate due ipotesi. La prima lo riconduce ad un omaggio alla sua adorata balia, Peppa Sabazz, figura sostitutiva materna grazie all'assonanza Saba Sabazz. La seconda rimanda al bisnonno materno, letterato Samuel David Luzzatto, e alle sue origini ebraiche. La parola Saba in ebraico significa nonno o in generale persona anziana. In questo caso fu probabilmente suggerito all'amico Giorgio Fano come testimoniato dalla moglie del filosofo. Bene, mi piace. Umberto Saba già mi piace. Primi libri di poesia. Il primissimo libro esce nell'11. Va bene, la prima guerra mondiale, vediamo cosa fa. Andiamo per grandi temi, poi arriviamo alla poesia, che è quello che ci interessa. Tendente non politicizzato, non schierato, ma tendente all'interventismo. Collabora col Popolo d'Italia di Mussolini. Questa cosa ci piace già meno. Ma all'epoca Mussolini era ancora socialista. Poi, proprio per questa sua deriva interventista, verrà cacciato dal Partito Socialista Italiano. Sappiamo che cosa combinerà quella testa di cazzo. Grande amante di Nietzsche. Bene, tra le due guerre. Allora, che fa? Torna a vivere a Trieste.

lavora, va bene tutto. Si appassiona della psicanalisi, come svevo, va bene. Seconda guerra mondiale, con la promulgazione delle leggi razziali nel 38, costretto a cedere formalmente la libreria, certo, viene perseguitato perché di origini ebraiche. Che bel paese l'Italia, complimenti. Nel 43, con l'armistizio di Cassibile, l'8 settembre, fugge con la moglie e la figlia e si nasconde a Firenze. Conforto dell'amicizia di Montale, va bene, rapporto con Carlo Levi, va bene. Nel dopoguerra, collabora al Corriere della Sera, pubblica con Mondadori, insomma, vince Viareggio, si converte al cattolicesimo, ultimi anni di vita, torna a vivere nel suo Friuli, a Gorizia, dove è seppellito, e pubblica gli ultimi libri. Vediamo un commento sulla poetica. Per mettere in luce le caratteristiche principali della poetica di Sava possiamo ricorrere a un testo teorico scritto dallo stesso Triestino nel 1911 e intitolato Quello che resta da fare ai poeti. In queste pagine l'autore dichiarava in modo lapidario che tipo di poesia dovesse essere scritta, cioè una poesia in grado di esprimere con sincerità e senza esagerazioni la condizione esistenziale dell'uomo, al fine di rappresentare la realtà quotidiana e non la realtà straordinaria. Questa posizione porta con sé alcune importanti conseguenze, sia per il contenuto che per la forma della poesia. Il poeta deve tendere al rispetto della propria anima. La poesia di Saba si presenta dunque come un continuo scandaglio interiore, come una costante indagine della coscienza. Da questo punto di vista appare importante ricordare il rapporto tra Saba e la psicoanalisi, così da rendere la poesia uno strumento di autochiarificazione, ossia capace di comprendere i traumi interiori, i dissidi che lacerano la personalità umana e l'origine delle proprie nevrosi. Saba presenta la realtà di tutti gli uomini di tutti i giorni nelle sue poesie. Presenta Trieste con i suoi caffè e le sue strade, descrive personaggi umili e animali domestici. La semplicità e i legami con la realtà non devono far pensare a una poesia oggettiva e, in quanto Saba, vi riversa le sue inquietudini interiori. Dal punto di vista formale, Saba si presenta come un poeta conservatore, in quanto la poesia onesta richiede un linguaggio onesto, capace di descrivere la realtà che viene presentata. Il linguaggio di Saba è familiare. Egli preferisce strutture tradizionali rispetto al verso libero, fiorito con il futurismo. Stile e tematica. La poesia di Saba è semplice e chiara. Nella forma adopera le parole dell'uso quotidiano e nei temi ritrae gli aspetti della vita quotidiana, anche i più umili e dimessi, luoghi, persone, paesaggi, animali, avvenimenti, Trieste con le sue strade, le partite di calcio, eccetera. Una vera e propria dichiarazione di poetica. La poesia di poetica, una propria dichiarazione di poetica, una vera e propria dichiarazione di poetica la possiamo leggere nella lirica Il Borgo della raccolta Cuor Morituro, 1925-30. Il canzoniere, poi da lui concepito, forse la sua opera più importante, come autobiografia totale, raccoglie tutte le sue opere. Quindi, gran finale, canzoniere. Tra l'altro, leggo qui c'è la targa, una strana bottega, forse dove è vissuto, c'è scritto io, però Umberto Saba, però tra gli uomini, poeta. Bello. I temi della sua poesia sono Trieste, la città natale, il mare come simbolo di fuga e di avventure spirituali, gli affetti personali e familiari, principalmente Lina, che è la moglie, e Linuccia, che è la figlia, le memorie dell'infanzia, il rapporto con la natura, le riflessioni sull'attualità. Due tematiche presenti in tutto il canzoniere, ma attenuate, quando non volutamente nascoste, sono quella ebraica, sviscerata successivamente negli studi di Mario Lavagetta. E quella omosessuale, aia, aia, aia, caro Saba, che è sta cosa? Affrontata nel romanzo postumo Ernesto, mi piace il. Va bene, vabbè, battutaccia, dai, passatemela, io sono di un'altra generazione.
e nelle prime edizioni del Canzoniere, come ha messo in evidenza Massimiliano Iattoni dall'ASEN in un saggio del 2004. Va bene. Ma le reticenze dice questo Iattoni dall'ASEN, ma le reticenze di carattere prettamente psicologico e culturale esistono e pertanto la confessione omosessuale viene relegata nelle allusioni ambigue. Dice, l'ho scoperto e mi piace il pesce. Di certi ritratti di giovinetti le viene cioè permesso di esistere poeticamente, ma solo attraverso vagheggiamenti classici della bellezza del Eromenos. Ok, va bene. Direi che possiamo leggere a questo punto. Allora, vediamo un po'. Leggiamo tre poesie di Saba. Cosa ho trovato? Sono brevi? C'è la famosa poesia che è sto rumore fastidioso. No, bimbi, no, fammi levare sto suono, che è sta cosa? Mannaggia a lui. Ecco, zitto, c'è a te. Ok, leggiamo tre poesie. Ecco, una a Trieste. È tutta, fammela trovare tutta. No? No, questa è un po' più lunga. Bene. Trieste. Dal canzoniere, Trieste è una donna, 1910-1912. Ho attraversata tutta la città. Poi ho salita un'erta. Popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo, un cantuccio, in cui solo siedo e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia, se piace. È come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore, come un amore con gelosia. Da questa erta, ogni chiesa, ogni sua via, scopro se mena all'ingombrata spiaggia o alla collina, cui sulla sassosa cima una casa, l'ultima, s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia, la mia città che in ogni parte è viva, al cantuccio. A me fatto, alla mia vita, pensosa e schiva. È una bella poesia, devo dire, scritta bene. Si sente che Saba c'ha una certa capacità di mettere le parole una accanto all'altra. Non è il tipo di poesia che scriverei io, però devo dire che il signor Saba sapeva scrivere. È proprio, come dire, artigianalmente perfetta. Poi Gol, leggo questa perché parte è famosa come poesia di Saba, ma soprattutto Saba è noto per le sue poesie sul calcio, e quindi una poesia sul calcio va letta. Gol dal canzoniere, parole 1933-34. Ricordo che l'Italia nel 34, nel mondiale di casa, vince la sua prima Coppa del Mondo. Il portiere caduto alla difesa, ultima vana, controterra cela la faccia. A non veder l'amara luce, il compagno in ginocchio che l'induce con parole e con mano a rilevarsi, scopre piene di lacrime i suoi occhi. La folla, unita ebbrezza per trabocchi nel campo, intorno al vincitore stanno, al suo collo. Si gettano i fratelli, pochi momenti come questo belli, a quanti l'odio consuma e l'amore è dato sotto il cielo di vedere. Presso la rete inviolata, il portiere, l'altro, è rimasto, ma non la sua anima, con la persona vi è rimasta sola. La sua gioia si fa una capriola. Si fa baci che manda da lontano della festa e gli dice: Anch'io son parte. Allora, la poesia, diciamo, a parte retorica, e poi c'è questo uso, come dire, direi in levare, no? Sembra quasi che sfili le parole.
Cioè il testo va in un ordine, ma la narrazione va nell'ordine inverso, e questo dà questo effetto un po' retorico, oggi un po' vecchio, devo dire, da leggere. Ne leggiamo l'ultima a mia moglie. No, questa è troppo lunga, che è rottura di coglioni. Liverpool, c'è una poesia, no, lavoro, beh, lavoro, lavoro. Dal canzoniere, ultime cose, 35-43. Un tempo la mia vita era facile. La terra mi dava fiori, frutta in abbondanza. Or dissodo un terreno secco e duro, lavanga, urta in pietra, in sterpaglia, scavardevo, profondo, come chi cerca un tesoro. Io non so, forse questa parla di poesia stessa. Un tema molto amato dai poeti, la poesia. Scrivere poesia. Sì, mi era piaciuta più la prima, devo dire, di tutte e tre, insomma, un po' retorichino, un po' vecchio. Ecco, è molto vecchio questo Saba. Va bene, ringraziamo Umberto Saba. Leggetelo se vi piace, leggete il romanzo omerotico, questo può essere divertente, oltre che pruriginoso.

Allora, per la rubrica, anzi per la sezione B, il velo di Maya della rubrica Vestiti nuovi gli imperatori, ho scelto come argomento quello dei festival, cioè il titolo che gli ho dato è Il poeta è ridotto ad essere un animale da festival? Punto di domanda, cosa voglio dire? Sono stato recentemente alla quarta edizione del Festival Terramare di Grosseto, organizzato dal blog Finestre, capitanato da Davide Lamantia e poi con Stefania Giammillaro, Viola Bruno, Melania Valenti, Doris Bello Musto. Spero di non aver dimenticato nessuno. Se così fosse, chiedo scusa. È un festival particolare, si dipana in 3 giorni, ci ha avuto più di 100 ospiti, tant'è che alla fine, per un incidente, io non sono nemmeno riuscito a poter parlare della mia ultima opera, e questo ovviamente mi ha fatto girare i coglioni, perché sono di cattivo sangue toscano. Ma da signore, diciamo, ho voluto comunque salutare bene i padroni di casa, e a chiunque mi chieda, e questo può essere indagato, ho sempre parlato benissimo del festival, che è un festival aperto, e quindi aperto di testa, e non come gli altri festival in cui vengono invitati solo i nomi di certe case editrici, oppure sono organizzati solo per vendere libri. Anche lì c'è la bancarella, ma per esempio io non ho portato nemmeno una copia del mio ultimo libro di Porno Poesie, Storia di un vagabondo, edizione Ensemble, perché, come recita un mio verso, non sono qui per vendere libri, sono qui per scriverli. E voglio parlare di poesia, voglio leggere la poesia, va bene, voglio ascoltare soprattutto la poesia degli altri. E questo è il bello di un festival come quello di Grosseto, in cui, essendoci tanti ospiti, c'è la possibilità di ascoltare, anzi, diciamo, il proprio spazio è quasi un fastidio che ti interrompe l'audizione. Però per un festival di Grosseto, che posso definire democratico, ecumenico, aperto, ci sono tutti gli altri festival che invece sono chiusi, ai soliti nomi, o organizzati appunto dalle case editrici, quindi con la scusa del festival, poi in realtà devono solamente cercare di far cassa e vendere. Ma il vero, oltre a questo aspetto squallido del mercato librario, quello che vorrei capire, o meglio, quello di cui vorrei parlare insieme a voi, e mi piacerebbe poi, come dire, che sapesse un dibattito, per quanto sia un commento registrato il mio, è l'atteggiamento che hanno i poeti nei confronti dei festival, perché vedo diffusamente, come dire, una fame di festival. È bello essere invitati, è bello vedere il proprio nome, il proprio libro, il cartellone, è prestigioso, fa curriculum, come se fosse vitale per un poeta avere un curriculum. Io non credo che Pessoa, ora ti dici, vabbè, bella fica, mi parli di Pessoa, che è stato uno dei più grandi autori del Novecento e in generale della poesia mondiale. Sì, forse Pessoa non è il punto di riferimento dei poetucci italiani contemporanei, però diciamo che in generale prendiamo Pessoa allora come campione positivo. Pessoa, se non è mai stato, anzi, forse non, se non mi ricordo male, non ha nemmeno pubblicato col suo nome, no, di certo, perché era pieno di eteronimi, ma non ha nemmeno pubblicato libri in vita. Insomma, pubblicava sì nelle riviste, come appunto con altri nomi. Quello che volevo dire, citando Pessoa, non credo che un Pessoa sarebbe ossessionato. E perché dico di andare a un festival, e perché dico che i poeti italiani, quindi sottolineo o sottotraccia faccio intendere che i poeti italiani sono ossessionati dall'apparire? Perché chiunque abbia avuto a che fare con i poeti italiani contemporanei si sarà sentito dire: perché non mi inviti?
Ora, io ho un programma radiofonico che non conta un cazzo, non lo ascolta nessuno, quindi mi posso permettere di dire anche quello che voglio, proprio perché non ho il peso del pubblico, del grande pubblico. Però, anche se non conta un cazzo, comunque mi sento chiedere perché non mi inviti, perché non. Lo stesso vale quando organizzi le cose. Quello di Grosseto è liberissimo di inviti, nel senso che chiunque voglia partecipare, partecipa. Basta dirglielo: ah, bello, verrei. Normalmente i festival non sono così, non ti puoi autoinvitare. Ai festival sei invitato e sei invitato in due modi, tre, diciamo, quattro, top. Sei amico di chi lo organizza. Fai i pompini a chi lo organizza, che è una versione più intima dell'essere amico. La casa editrice ha potere politico per cui ti ci manda, o hai vinto un cazzo di premio per cui sei invitato di default. Queste sono le quattro ragioni per cui uno va a un festival. Tra tutti preferisco i pompini, se mi è consentito dire. Al di là da quale parte della punta uno sia, come dire, messo, ma passiamoci sopra, in tutti i sensi. C'è questa ossessione dei poeti, appunto, a partecipare, no? Quindi perché non mi inviti? Oppure se fai qualcosa, a me è capitato che quando presento i libri, la gente mi dice, alcuni, non tutti, ma i peggiori sì. E ci tengo a dirlo che sono i peggiori, perché sono la cosa più lontana possibile da come dovrebbe essere un poeta, mi chiedono, ma c'è modo che posso leggere? E io gli rispondo, ma veramente starei presentando un mio libro, quindi no, non è una serata di poesia aperta. Per cui ho visto negli anni tante persone organizzare delle proprie presentazioni in cui poi dopo, nella seconda parte o prima, come antipasto, mettano l'open mic, o se vogliamo chiamarlo così, o il reading. Questo per invogliare i poeti a venire ad avere un po' di pubblico, perché non c'è cosa più triste che presentare un libro senza il pubblico, e già quando ci sono 15 persone sei contento perché dici, vabbè, dai, noi c'erano 15 persone. Per dirvi che vita mediocre facciamo noi poeti, però vi rendete conto di quanto è squallido? E questo parlo dei poeti, chiaramente quelli della domenica, non i pseudo big. Allora, i big vengano alle tue presentazioni solo se ti vogliono portare a letto e basta, se no non ci verrebbero mai. I giovani, che sono forse i peggiori di tutti, chiaramente vanno solo alle presentazioni degli amici loro, quindi dei giovani come loro, o dei big, che probabilmente, con cui probabilmente sono andati a letto, in alcuni casi è anche vero, oltre che, come dire, con la mia battutaccia maliziosa, ma poi soprattutto ci sono i poeti professionisti, questi gli animali dei festival, cioè quelli che se tu fai l'analisi dei festival maggiori o medio importanti, te li trovi sempre, sempre, perché vincano i premi, perché vincano sempre loro, perché hanno come dire, il maestro, tra virgolette, che li fa da protégé, o meglio, loro sono i suoi protégé, e quindi non li fanno mancare mai perché ormai sono nella scuderia giusta o perché sono stati a letto con la persona giusta, ma queste sono cose personali, non giudico. Comunque sia, animali da festival, sempre e comunque, come fossero, come se la poesia fosse un mestiere. La poesia non è un mestiere. La poesia non è un mestiere. La poesia è
una maledizione del vivere o una compagna per chi non ha nessun altro con cui poter ingannare il tempo, attendendo la morte. Quindi diciamo che comunque sia, che la poesia sia una benedizione o una maledizione nelle nostre vite, ciò non di meno non è un mestiere. E mi perplimono, mettiamola così, gli animali da festival, quelli che non mancano mai, e mi perplimono gli animali da reading, quelli che ti chiedono: ma posso leggere? E se gli dici no, guarda, si sta facendo un'altra cosa, ti rispondono: ah, vabbè, e allora non vengo. Capite? Capite con chi ha a che fare un poeta? Giustamente, meglio perderli che trovarli. Poi penso anche che la poesia debba andare oltre il circolino dei poeti che si leccano fra di loro, debba sedurre. Siamo un bel verbo, sedurre chi non sa ancora che può divenire amante della poesia. In conclusione di questo mio sconnesso pensiero, voglio dire che ringrazio il cielo per tutto quello che ho fatto in vita mia, lontano dai poeti, per tutta la poesia che ho scritto, lontano dai poeti italiani. Grazie.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta Mattia Tarantino. Benvenuto, Mattia.
1: Ciao Jonathan, ciao a chiunque ci ascolterà.
0: Allora, intanto bentornato perché sei già stato nostro ospite e quindi è bello riaverti con noi, anche perché recentemente, cosa di poche settimane, è uscito un nuovo libro per Samuele Editore. Vediamo se riesco a pronunciare bene il titolo, perché poi ce lo dirai tu e ci spiegherai anche il significato, perché è affascinante, diciamo, sicuramente è curioso. Shabababab.
1: Shababab.
0: Dai, quasi. Dai,
1: Quasi.
0: sei meno, sei meno. Aiutaci a capire l'autore.
1: Più che capire l'autore, posso raccontarti un po' che cosa significhi Shababab, perché, sai, in verità è una parola venuta alcuni anni fa in sogno a un amico, Dario, che aveva avuto questo sogno, un sogno del tempo in cui il linguaggio non esisteva ancora e c'era un mondo in cui nessuno parlava, nessuno aveva una parola, tranne io che dicevo Shababab, chiamando lui e gli altri amici che erano con noi in sogno, e metterci in marcia, a camminare in carovana, fino poi a improvvisare una tavola per sederci e mangiare lungo una collina. E Shababab allora è una parola che non ha alcun significato, del tutto è felicemente espulsa dalla significazione, e che tuttavia funziona esattamente come un richiamo e come una parola che serve a attivare una carovana in qualche misura, e senza essere certamente un comando, ma con la forza di un richiamo, cercare ovvero di chiamare gli altri attorno a mettersi in movimento.
0: Ma allora è una parola magica, diciamo, mistica quasi.
1: Direi che in tutto il prometto ci sono due lingue che sono integralmente inventate. Una, in cui ho collocato poi anche Shababab, fa il verso ad alcuni dialetti del sud Italia, quasi a quelli ionici, mentre un'altra è una sorta di grammelot con lingue nordiche un po' tedesche, proprio perché la storia è quella di una carovana in fuga di villaggio in villaggio che scappa da polizie veramente goffe che cercano di censire, di amministrare, di registrare le persone che ne fanno parte, e quindi l'altra voce per l'appunto è quella di questa strana polizia, una polizia abissale che vi circonda. Che li insegue.
0: Ma spiegaci una cosa, questo poemetto a questo punto del tuo percorso di scrittura è una deviazione, è un divertissement o ritieni che sia invece una nuova pelle che hai scoperto di avere?
1: Guarda, Shababab in verità è già di per sé la seconda parte di un libricino uscito alcuni anni fa che è Seggiori sull'Arca e che presupponeva però alcuni elementi corali e alcuni corpi in scena perché era un piccolo apparato drammatico. E Shababab era l'unico che fosse eseguibile per voce sola o per voce, corde, chitarra, basso, quant'altro. Quindi è la storia che sto cercando di raccontare da 2 anni a questa parte. E in ogni occasione che mi si presenta, che posso cogliere di città in città, insomma. All'interno invece del libricino, che adesso ne ha preso il nome e in cui Shababab quindi uscito nuovamente, sono raccolte tutte le poesie scritte dall'inizio, quindi da 10 anni effettivamente, e le nuove che sono effettivamente successive alla prima pubblicazione di Shababab in volume nel 2024, e che però è un libricino delle vergogne, cioè tante delle poesie scritte negli anni sono state opportunamente cancellate perché di tutto quello che abbiamo scritto, ecco, immagino dai 15 anni in poi non tutto siamo felici ci sia ancora in rifiutabili, anzi ci si vergogna decisamente, o quantomeno a me questo è capitato senza dubbio. E Shababab mi sembrava che fosse effettivamente tra tutte le scritture raccolte, collezionate nel libricino, la più indicativa, perché da un lato è la storia che per l'appunto negli ultimi anni sto raccontando integralmente, e sia perché è effettivamente la forma che tutta la scrittura, la mia scrittura, ha assunto in questi anni, e che di fatti è l'unica che io voglia veramente adoperare, perché mi sembra la più opportuna per raccontare le storie che mi stanno attorno, le storie degli amici.
0: Allora, intanto confermo al pubblico il profilo dell'amico Edo Nomade, perché mi è capitato di vederti interpretare Shababab, che ha un che di scenografico e teatrale. E anzi, ti chiederei se ti va di recitarci qualcosa.
1: Sì, vi racconto la prima parte di Shababab, che inizia parlando degli amici che parlano, ma come gli uccelli, un dialetto celeste. Il fuoco è acceso, il villaggio più vicino, c'è il pane caldo, l'anice, da scaldare insieme al vino. Saranno ricordati in carovana, come in fila per presentarsi al giudizio, ma nessuno li vede. Oppure non esistono occhi, giochi d'ombra che frugano nel fogliame, che strisciano, convulsioni nelle province dell'ombra, nottenati, cunicoli, come nomi di popoli smirzi, fantasie di popoli scalzi, smacchera, zanca, tioperese, che a sapere se rubina e scancia parlano, ma come uccelli dai becchi mostruosi, dai becchi danici, liquidi, smacchia zatan come grumi, come calcoli, un dialetto di reni celesti, se tutta la lingua è norma, se qualcuno si allontana dal villaggio e viene, se fischia.
0: Tanto grazie Mattia per questa...
1: No, grazie a te. Poi è vero che effettivamente una parte di questo cammino è stata fatta insieme. Io ricordo sicuramente Grosseto, forse un paio d'anni fa, e poi a Roma per il Festival Falastin a settembre scorso, dove
0: e
1: siamo stati insieme.
0: Ti ho sentito recitarlo anche a Bologna.
1: A Bologna, è vero, anche a Bologna. Vedi, l'idea della carovana è proprio questa, cioè tutte queste persone che vanno di città in città e che si incontrano e che si dicono le poesie, insomma, tra tutte le cose che pericolose che possiamo fare, questa al più mette in circolo dei discorsi.
0: È il naturale salvifico dialogo umano. Senti,
1: sì.
0: E a proposito di questo dialogo, ti vorrei chiedere della firma a collaborazione di questo libro del poeta greco, spero di pronunciare bene il suo nome, Sotirios Pastakas.
1: Sì, con Sotirios ci siamo tra l'altro incontrati qualche giorno fa, erano 3 anni che non ci incontravamo e ci siamo visti tra l'Italia e la Grecia in più di un'occasione, no? E Sotirios venne ad Aversa, che è il posticino da cui vengo, il posticino per modo di dire, perché tu sai che io parlo un perfetto francese, in francese credo che si dica il buco del culo del mondo.
0: Sotirios
1: venne a tenere una lettura, ospite della Casa della Poesia, che aveva organizzato alcune letture in campagna. E io avevo appena cominciato a scrivere dei versi, ad appassionarmi a questa strana cosa, questa strana forma che era la poesia, e ci fu subito molta simpatia, perché vedevo questo uomo che leggeva e che parlava e che raccontava e che aveva tantissimo da raccontare, e da allora nacque una bellissima amicizia. Quindi, avendo raccolto in un libricino tutto quanto è stato fatto sinora, cioè 10 anni di poesie, la persona che mi sembrava più adatta a introdurre tutto era proprio Sotirios. Perché? Perché Sotirios ha visto nascere tutto questo, e di fatti Sotirios ha colto perfettamente la questione della della carovana, cioè dello stare insieme, dello stare in circolo e qualcuno che ha una chitarra, qualcuno che ha una voce, provare a raccontarsi delle storie anche attorno a un fuoco che non c'è, no? Ma fare fuoco con il legno che si ha in qualche misura.
0: Mi piace ascoltarti perché si percepisce un vissuto di lungo corso, però chi non ti conosce non sa che tu in realtà a livello anagrafico sei particolarmente ancora fresco e giovane, eppure hai iniziato, come dire, in fasce il mestiere, lo dico tra virgolette naturalmente, del poeta. Ed è bello incontrare una persona che sei innamorata della poesia fin dalla più tenera età, non c'è arrivata solo con la maturità. O eri vecchio dentro da bimbo, o sei eternamente bambino, caro
1: Guarda,
0: Mattia.
1: ho sempre una nostalgia dei miei 17 anni, ma quella nostalgia ce l'avevo anche prima di averli, anche a 15 anni avevo nostalgia dei miei 17. Però sai, una cosa molto interessante, perché ci stavo pensando, insomma, in questi mesi, è che la poesia era l'unica forma di discorso, l'unico luogo di discorso, in cui, o meglio, di cui si potesse dire che qualcosa fosse bello o brutto, che funzionasse, che non funzionasse, ma in cui è molto molto raro che qualcuno metta veramente in discussione la legittimità di quello che si dice, e cioè il fatto che adoperando dei versi, scrivendo poesia, raccontandoci delle poesie, quello che diciamo ha comunque una qualche prossimità con una legittimità o con una verità di quello che abbiamo avvertito, percepito, vissuto, sentito, no? In qualche modo. E siccome alle persone piace molto invece cercare di delegittimare quello che uno vede, quello che uno prova, riducendole di volta in volta a fantasie, a fantasticherie, come se poi la fantasia fosse una riduzione di tutto ciò, no? La poesia permette di dire qualcosa al riparo di tutto questo e anzi di garantire uno spazio di legittimità alle proprie parole, al proprio vissuto, al proprio discorso. Quindi credo che sia stato questo tantissimi anni fa, poi a farmi incontrare proprio la poesia e i poeti.
0: Senti Mattia, ci regaleresti prima di salutarci un altro passaggio, un'altra recitazione di un tuo testo da Shivavab?
1: Racconto l'ultima e brevissima poesia del libricino che dice: siedi e non ci dici cosa hai visto. Hai cercato il mezzogiorno del pensiero, la cretineria della storia riavvolta fragorosamente sul suo nastro. Hai giurato di rinunciare, di non dirlo mai a nessuno. E cosa hai avuto in cambio? Cosa resta?
0: È stato con noi, al bar della poesia, il poeta Mattia Tarantino. Grazie Mattia.
1: Grazie Jonathan, grazie a tutti.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia, alla poetessa Ilaria Giovinazzo. Ciao Ilaria, anzi, più che benvenuta, bentornata. Tu sei un po' la capofila dei nostri ospiti. Abbiamo avuto il piacere di averti con noi ogni tua produzione. E sfatti, siamo qui per un nuovo libro, una nuova opera. Questa è un po' particolare, un po' diversa, diciamo, dalle altre. Non è una raccolta di poesie, diciamo, di tua penna, ma hai fatto un lavoro di ricerca, di traduzione. Vogliamo introdurlo? Avamposti umani di guerre e altre disumanità per le edizioni
1: Fuorilinea,
0: grazie.
1: Esatto.
0: Ok, grazie. Ciao Ilaria, benvenuta.
1: Ciao, grazie, e torno volentieri. E allora, in realtà non sono soltanto poesie di altri, ma la raccolta contiene le poesie che ho scritto, diciamo, soprattutto negli ultimi anni. E quindi in particolare dal 2023 a seguire, e poi ce ne sono alcune invece che appartengono anche ad anni precedenti, come Sufjan tra i cedri, o le poesie sulla, diciamo, sulla violenza al femminile.
0: Sì, scusa, io ho sublimato, visto che è un progetto comunque dedicato a
1: in particolare
0: ecco,
1: a,
0: e sì, quindi ho detto
1: quello che sta accadendo in Palestina, Gaza. Quello è un po' il nodo centrale del libro, sicuramente. Sentivo proprio il bisogno di dedicare una raccolta soltanto a questo argomento. Non mi andava di mettere le poesie e inserirle in raccolte con altre tematiche, eccetera. Quindi volevo una raccolta dedicata. E diciamo, l'ho arricchita, perché comunque mi sembrava importante dare voce a due giovani palestinesi. Sono due giovani ricercatori, Youssef El Khedra, che studia letteratura, e Mona Amin, invece anche la ricercatrice di letteratura inglese. E sono due persone con cui io mi sono scritta in questi anni di guerra, chiamiamola guerra per ora.
0: E che pensi si evolva?
1: Perché penso che ci sia un progetto preciso dietro tutto quello che sta succedendo, e che questo progetto sia polizia etnica della Palestina.
0: Ok, come potete sentire, amici radioascoltatori, la nostra Ilaria, la nostra ospite, ha un'idea forte di quello che orribilmente sta accadendo in Medio Oriente. Affronterei il tema politico, perché penso che non bisogna nascondersi dietro un dito, e soprattutto questa è una raccolta di poesie che vogliano mettere una forte luce, proprio perché non si trascuri, non venga dimenticato il...
1: Sì, anche un atto di memoria, cioè il valore della poesia in questo caso, oltre a essere, diciamo, una denuncia, è anche una fissazione di quello che sta accadendo, per non dimenticarcelo, perché tante tragedie, tanti massacri sono finiti nel dimenticatoio, e poi ci si è ripuliti la coscienza o si è dimenticato quello che è stato detto, quello che è stato fatto, e non voglio dimenticare, ecco, quello che è successo in questi mesi, anni.
0: Una persona più critica di me potrebbe domandare a tutti come mai la causa palestinese suscita così viva passione. Abbiamo visto che comunque a livello intellettuale, oltre che umanitario naturalmente, tanti autori, scrittori, artisti, insomma ognuno nella sua specifica, si sono spesi e si stanno spendendo con opere che cercano appunto di non far tacere la polvere e il dolore che echeggiano. Mi chiedo e ti chiedo come mai questo dramma riesca così a richiamare l'attenzione delle varie sensibilità, mentre altri purtroppo non fanno notizia, e quando dico purtroppo intendo purtroppo
1: anche
0: che esistano.
1: Guerra in Sudan è un altro grosso problema, la
0: in
1: guerra
0: in Sud Sudan, certo.
1: Quindi ci sono altre guerre attualmente in corso.
0: Però non vedo in giro, sull'Ucraina sì, perché è una guerra anche dell'Occidente, quindi ovviamente c'è una parte dell'Occidente che se ne spende per fare una certa richiesta.
1: Stiamo giocando la pace o la terza guerra mondiale?
0: C'è dell'ottimismo, mi fa piacere. Tu citavi il Sud Sudan, che non se lo incula nessuno, come mai questi poveracci?
1: Perché ovviamente sempre il problema dell'Africa, una serie di paesi africani è sempre lo stesso, e quindi sono paesi che hanno una falsa autonomia, in cui il traffico delle armi viene gestito dall'Occidente, in cui queste guerriglie interne servono semplicemente a
0: portare avanti gli interessi.
1: E portare avanti interessi occidentali.
0: Beh, ringraziamo l'Inghilterra come sempre nella storia. Ma
1: che nel caso della Palestina dobbiamo ringraziare l'Inghilterra.
0: Per chi non lo sapesse, lo ricordo rapidamente: alla fine della seconda guerra mondiale, la Palestina, il territorio di Palestina, era un protettorato inglese. E gli inglesi
1: hanno ben
0: pensato dare
1: un pezzo di terra
0: ai
1: sionisti.
0: Era una tematica storica che andava avanti da più, a parte dalla caduta del Tempio di Gerusalemme, ma diciamo che come logica politica nel contesto storico dell'epoca era più di un secolo che si ragionava di trovare una terra per le tribù di Israele, diciamo.
1: E i bravi sionisti di destra, quelli che oggi fanno parte del Likud, che è il partito che ha il governo adesso, facevano atti terroristici nei confronti degli inglesi, in quel periodo lì, anni 30.
0: Per forzargli la mano. Senti, torniamo alla...
1: Brave persone.
0: I terroristi tendono a esserlo, anche quando sono simpatici, o meglio, che sono vicini alla nostra causa, tendono sempre a fare magagne, se non sarebbero terroristi. Dicevo, torniamo alla poesia, torniamo al libro.
1: Sì.
0: Ci leggeresti qualcosa, intanto così iniziamo a familiarizzare, diciamo il titolo.
1: Sì, allora, il libro si intitola Avamposti umani di guerra e altre disumanità, e la casa editrice è Fuori Linea.
0: Fuori Linea, che è una casa editrice romana.
1: È una casa editrice di Monterotondo.
0: Allora, sì, per chi non lo sapesse, Monterotondo, che è fuori Roma, verso Rieti.
1: Sì.
0: Comunque canta 40.000 abitanti, non è proprio uno schizzo.
1: Non è
0: Ci sono province che hanno meno abitanti in giro per l'Italia. Faccio presente. Lo dice il professore di geografia, ovviamente.
1: Allora, ne leggo un paio,
0: certo,
1: mie e poi magari...
0: Come vuoi,
1: liberissimo. Uno straccio di Josef Elkedra.
0: Vogliamo fare presente, prima di leggere, che tutti i testi sono tradotti in inglese,
1: sì,
0: e ci sono anche testi in arabo.
1: Hai ragione. Sì, il libro,
0: una cosa molto bella e preziosa.
1: Il libro è in doppia, sì, praticamente è bilingue, quindi c'è la versione italiana e la versione in inglese.
0: Fottuti inglesi, ti costringano a tradurre le poesie. È fatta così, sanno che hanno combinato.
1: Esatto. E poi sì, il poemetto di Yusuf è tradotto in inglese e c'è la versione originale in arabo.
0: E rispiegaci chi è il signor Yusuf.
1: Yusuf Elkedra è un poeta di Gaza, di Khan Yunis per la precisione, con cui ci siamo scritti, insomma, durante...
0: In arabo, in inglese.
1: Grazie al translate di Google, sì, anche in arabo.
0: Faccio.
1: Però insomma ci scrivevamo in inglese. E quindi niente, ho vissuto il suo dramma, lo sfollamento, il bombardamento del suo quartiere.
0: Quindi dopo i tuoi testi ci riporti un passaggio, diciamo,
1: sì,
0: perché è molto lungo,
1: sì,
0: il testo di
1: Yusuf,
0: di Yusuf, del dottor Yusuf, come si ci possa dire.
1: Adesso Yusuf è uscito da Gaza,
0: ecco,
1: sano e salvo, e sta a Marsiglia.
0: Ricordo, per gli amici francofoni, Marseille l'unica città francese non francese che c'è in Francia.
1: Vado?
0: Prego.
1: Non temo più il silenzio dei lecci imbiancati, sotteso all'eterno chiarore dei martiri che sussurrano ai vivi implorando risposte, maledicendo il dolore che sbreccia l'anima e il cuore che cede. Nessuna libertà, nessuna terra, nessun diritto alla vita, pozzi vuoti, acqua sporca da bere, e il mare, il mare, il mare. E poi morire, morire, morire.
0: Questo è tuo come testo, questo ci dicevi, i primi luci, due testi tuoi. Questo, mentre cerchi l'altro testo, sì, aggiungo per gli ascoltatori che, come tutti sappiamo, l'ultimo conflitto israelo-palestinese è iniziato ormai quasi 4 anni fa, ma chiaramente la questione va avanti da decadi e decadi, sì, diciamo, anzi da prima della formazione dello Stato di Israele.
1: Il 7 ottobre, diciamo, l'attentato, l'invasione, tutto quello che ha comportato da parte di questa cellula di Hamas, che appunto è entrata in Israele, è ovviamente l'escalation di una situazione che va avanti da decenni.
0: Penso ci sarebbero tante cose da dire su
1: tante, certo.
0: Sugli utili idioti che fanno quello che fa comodo ai nemici o comunque agli avversari, diciamo.
1: Sicuramente un passo falso.

0: Sembra terribile dirlo, però è stato un atto
1: Però
0: per scuotere.
1: io ti dico, da fruitore di realpolitik e di politica internazionale, che forse questi accordi di Abramo, se avessero portato la comunità araba ad avere un atteggiamento diverso nei confronti di Israele, di conseguenza avrebbero anche dovuto costringere Israele ad avere un atteggiamento diverso per mantenere questo nuovo status.
0: No, più che
1: Forse non
0: altro
1: tutto il male veniva per
0: gli
1: nuoce.
0: accordi avrebbero dovuto prevedere il riconoscimento dello Stato di Palestina finalmente, perché il grande problema
1: Oid.
0: sono i confini che non esistono
1: Mi
0: e che
1: pare
0: vengono
1: che
0: continuamente mangiati e rosicchiati. Stiamo vedendo, no? Adesso sono
1: sì,
0: state
1: certo, no, vabbè,
0: autorizzate altre
1: poi tutto
0: colonie
1: è
0: in
1: andato a
0: Giordania.
1: scatafascio, ma mi sembra che da tutti e due i lati ci siano dei falchi di destra, come si suole dire, che non la vogliono questa pace con
0: Perché
1: l'altro.
0: c'è chi vuole tutto in Israele e chi vuole tutto in Palestina.
1: Tutto vuole, nulla stringe. Qual è la differenza? Che da una parte abbiamo una nazione ricca e strutturata, e dall'altra una comunità che ama la vita, ma che non ha la stessa forza per rispondere, no? Non è è una guerra simmetrica
0: Non c'è
1: questa,
0: un esercito in Palestina.
1: appunto.
0: Hamas è l'esercito che non
1: Ma
0: esiste.
1: non è, questo voglio dire, strategicamente non è stata una grande mossa.
0: No, esatto, no, assolutamente.
1: Al di là di tutte le implicazioni morali
0: Sì,
1: e delle
0: certo, della
1: opinioni personali
0: tragedia.
1: che uno abbia. Torniamo alla tua poesia, scusami,
0: Sì.
1: ora, perché chiaramente questo è un argomento talmente serio e importante che chiama divagazioni, o meglio, ragionamenti su ragionamenti, ma è giusto che sia così, la poesia se no non ha senso, questo libro non avrebbe senso se non, cioè immagino che tu l'abbia voluto pubblicare proprio per suscitare un dibattito, per non far addormentare il dibattito.
0: Assolutamente,
1: E sia, è lì che arriva al bar della poesia,
0: per parlarne,
1: dove se non
0: cioè.
1: meglio al bar si parla di Israele e Palestina, in Italia almeno.
0: Rafa, 22 aprile 2024, c'era stato l'ennesimo bombardamento, era venuto giù un intero palazzo residenziale e c'erano delle foto. Oltretutto hanno utilizzato una serie delle bombe che non andavano utilizzate in luoghi popolati. Qui
1: Secondo
0: c'era
1: la
0: un cratere,
1: Convenzione di
0: certo,
1: Ginevra, per
0: assolutamente,
1: capirsi.
0: c'era un cratere spaventoso, enorme, penso di non aver mai visto una cosa del genere. E intorno c'erano tutti questi ragazzi, signori, insomma, sconvolti, donne. Siamo agnelli offerti al macello, capri sull'altare dei vostri dei. Disegnate nuove mappe sulla nostra pelle. Costruite nuove case sulle nostre ossa, ma il sangue dei nostri figli macchia i vostri colletti bianchi. Mille facce senza espressione, davanti all'ennesimo orrore, di ennesime lacrime di madri, di ennesime parti di corpi tirati via dalle macerie. Negli occhi il vuoto. È davvero finita ogni cosa, anche la speranza, anche la pietà.
1: Tanto grazie per questa tua lettura. Ecco, una domanda che ti voglio fare prima di passare al testo in arabo, che ci leggerai in arabo naturalmente,
0: Certo.
1: ovvio. Secondo te, perché uno dei punti di criticità che io vedo in tutto questo movimento internazionale, intellettuale, propal, è che c'è questo discostamento reale tra il dramma che sta accadendo, dove sta accadendo, e noi che siamo qui contemporaneamente, ovviamente non tu, ma dico in generale, no? A proseguire la propria vita, poi vediamo il telegiornale, siamo indignati del livello di disumanità, citando uno dei sottotitoli del tuo libro, a cui gli esseri umani sanno arrivare, e quindi come moto generoso ci sfoghiamo attraverso, uso il verbo sfogare tra virgolette naturalmente, no? Ma tutto questo, tutto questo urlo di vergogna e di indignazione, non ti chiedo se arriva, io so che tu sei molto attiva con la comunità, diciamo, uso l'immagine araba, per generalizzare anche qui, per restituire, quindi

0: comunque ci sono
1: La comunità palestinese, in questo caso di Roma, sì,
0: nel
1: comunità
0: senso,
1: palestinese
0: sì,
1: italiana.
0: ma comunque so che hai organizzato tante manifestazioni, quindi non è che in questi 4 anni semplicemente sei stata davanti alla televisione a scrivere un libro e poi ora il libro è pronto.
1: Beh, no, abbiamo fatto delle raccolte fondi, abbiamo messo in scena per esempio le lettere di Mona Amin, che in questo libro, per questo libro ha scritto una lettera al mondo, è bellissima.
0: Spiega per chi casomai non dovesse saperlo chi è Monami.
1: Mona è questa ricercatrice con cui ero in contatto, che stava facendo un progetto tra l'Università di Gaza e l'Università di Milano, non mi ricordo se la Bicocca, stava facendo un progetto di psicologia quando è iniziato tutto. E una delle ricercatrici con cui collaborava in Italia ha pubblicato i suoi messaggi da Gaza, le sue lettere. Io li ho presi, ho scritto a Mona, ho scritto a Federica, che è quest'altra docente, e ho chiesto il permesso di realizzare diciamo, una drammaturgia su queste lettere. E l'abbiamo portata in scena raccogliendo fondi che ho mandato direttamente a Mona. E alla fine, tra insomma, anche altre persone hanno raccolto ovviamente i fondi, non soltanto io, e siamo riusciti a pagarle il visto egiziano per poter uscire.
0: Quello che volevo dire è che queste testimonianze, per quanto purtroppo
1: La gente torna alla
0: inevitabilmente,
1: propria vita, questo vuoi
0: no,
1: dire?
0: volevo dire un'altra cosa, per quanto inevitabilmente non difficilmente riescano ad avere effetti reali, che siano positivi o nulli, ma comunque effetti sulla realtà, sono sempre comunque delle testimonianze di, chiamiamola, resistenza morale e
1: Sì,
0: umana,
1: assolutamente.
0: anche fosse l'inutile dire non sono vostro complice, non sono d'accordo, state facendo una cosa orribile e chi non denuncia che è una cosa orribile e non lavora per la pace, io aggiungo collettiva, perché secondo me la pace deve essere di tutti, non solo di una parte, perché se no non è pace. Comunque, un libro, uno spettacolo teatrale, non è robetta pleonastica. Se poi uno torna alle proprie vite, no, come dicevi te, o come introducevo io, allora è una posa. È mettersi un vestito una sera per
1: Certo.
0: farsi il selfie, di turno. Però questa gente purtroppo non può poi staccare, no? Dalla guerra, dalla paura, ripetiamolo, perché vivere è una cosa reale, no? Ci leggi il testo di Youssef,
1: Sì,
0: come si pronuncia il cognome?
1: Alchedra.
0: Al-Qaeda, e sentiamo se c'è una testimonianza quotidiana di paura.
1: Guarda, la particolarità del poemetto di Youssef è che non si perde mai la speranza, cioè come adesso insomma, ve ne renderete conto ora che lo leggo, nonostante l'estrema precarietà di quei momenti, nonostante il dolore profondo, è morto un fratello sotto i bombardamenti, insieme alla cognata, quindi insomma voglio dire, nonostante l'esperienza terribile che stava vivendo, c'è sempre spazio per un pensiero di pace, di speranza, di fratellanza. La resilienza dei palestinesi, secondo me, è pazzesca per certi versi, della maggior parte di. Quante volte siamo partiti? Quante volte siamo tornati? Se la terra non trattiene le nostre ferite, dobbiamo dimenticare? La libertà arriva quando comprendiamo che il rimpianto non può trasformare il passato in futuro. L'amore è la consapevolezza che arriva dopo le guerre, dopo che i ricordi si sono dispersi tra le nostre mani. La vita non è solo un desiderio di sopravvivere, ma una lotta per raggiungere il sogno ancora nascosto tra i frammenti di speranza. Non ho più paura della pioggia. Perché ho imparato che ogni goccia cancella qualcosa dall'oscurità. Credo che i fiori crescano solo nei luoghi che nessuno ha mai conosciuto. La vita si completa solo quando la immergiamo nelle nostre anime. E l'amore che nasce nel profondo del dolore è l'unico capace di ricomporre ciò che è andato in frantumi. Alla fine non c'è niente di più bello che vedere la luce uscire dalle ferite.
0: Ti faccio un'ultima domanda. Cerchiamo di fare una sintesi, per quanto impossibile, di un percorso di storia e di cronaca così lungo, ricco e complesso e intrecciato soprattutto. La mia impressione, purtroppo, è che la situazione non vede una risoluzione positiva né a breve termine, ma in generale, perché è diventato talmente radicato il conflitto, l'odio, l'incomunicabilità tra le due parti e la diffidenza strutturale fra i due popoli, che questo ha richiamato nelle due popolazioni e nelle parti poi, come dire, più vicine all'una o all'altra popolazione, quell'assolutismo del ci può essere una sola pace, una sola vittoria, la nostra. Per cui vedo estremismo da tutti e due i lati.
1: Guarda, questa è una falsità che ci vogliamo raccontare, perché io seguo la vicenda palestinese da tantissimo tempo e ricordo che scrissi un articolo nel 2007 che riguardava il famoso documento dei prigionieri scritto da uno dei capi di Hamas, che adesso è morto dopo un attentato. E quindi c'era questo documento che era stato scritto mentre lui era in prigione, in cui c'era una sorta di accordo tra i due partiti. Sono due partiti fondamentali a Gaza e in Palestina, sono Fatah e Hamas, e Hamas è il più estremista. E c'era stato un accordo tra i due e c'era l'implicito riconoscimento di Israele in questo documento, il famoso documento dei prigionieri. Venne proposto alle autorità israeliane chiedendo che venissero ristabiliti i confini dati dalla risoluzione dell'ONU, la famosa risoluzione 181, che è quella in cui si indicano i confini della Palestina. E quindi loro chiedevano il riconoscimento della Palestina con quei confini, e questa cosa avrebbe permesso il riconoscimento di Israele. Non è stato fatto nulla, non è stato accettato il documento, non è stato accettato. Era il 2006. Lui fu liberato, si svolsero le elezioni a Gaza e vinse Hamas. Siamo stati tanto così da una soluzione.
0: Mi ricordo quando.
1: Sì, no, non parliamo di Oslo, gli accordi di Oslo.
0: Sì, pensava Isaac Rabin, certo, poi è stato ammazzato.
1: Gli accordi di Oslo sono stati il calare le braghe di Arafat, a mio parere, perché se tu vai a vedere che cosa prevedeva l'accordo, praticamente i palestinesi andavano a perdere tantissimo territorio, perché? Per quale motivo? Quindi Arafat in quel caso fece uno sforzo enorme per arrivare a una pace, che poi ovviamente i terroristi di destra israeliani,
0: sì, l'hanno ammazzato,
1: tra cui anche il geniale Ben Gvir, che sta adesso al governo, hanno fatto fuori.
0: Allora, cari amici, cari ascoltatori, come si vuole dire, come potete immaginare, ma ognuno avrà la vostra opinione, questa è una tematica labirintica e ci si perde perché è impossibile trovare il filo d'Arianna. La mia opinione, per quello che può contare, è che io sono per una pace condivisa, perché per me se non si vince insieme non vince nessuno.
1: È giusta, se è giusta, con i giusti confini, con le giuste rivendicazioni, assolutamente sì, sono d'accordo.
0: Qui si entra più che nel diritto internazionale, nella morale, cosa rende giusta una pace. Quando dico condivisa, sottintendo anche giusta. Comunque penso che se non si vinca insieme non vince nessuno. Ma io sono anarchico. Detto questo, ringraziamo Ilaria Giovinazzo di essere stata con noi al Bar della Poesia. Abbiamo parlato di avamposti umani, di guerra e altre disumanità, edizioni fuori linea di Monterotondo, sottolineiamolo. Grazie Ilaria e complimenti, auguri per questo libro importante. Speriamo che porti, non dico consolazione, ma almeno un po' di voce a chi voce non ce l'ha.
1: Questo sì.
0: Non gli venga trascurato.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta e qui saggista Matteo Pellitti. Ciao Matteo.
1: Ciao, grazie dell'invito, Jonathan.
0: Allora, caro Matteo, intanto bentornato perché sei già stato nostro ospite la stagione precedente. Però è uscito un nuovo libro di cui mi fa piacere parlare perché non solo l'ho letto, l'ho molto apprezzato e trovo che sia di una tematica piuttosto interessante. Lo cito: Pericolo Poesia, manuale di scrittura poetica con tracce svolte e lettere di rifiuto precompilate, edizioni Blanc. Allora, caro, infatti ti ho introdotto usando un titolo nobiliare altisonante, saggista. Forse ho esagerato, non lo so. Lo si può definire un saggio questo libro?
1: Ma sì, forse sì, lo si può definire un saggio mascherato, una specie di piccolo gioco laterale rispetto alla produzione che io ritengo, tra virgolette, mia seria, e, cioè quella in poesia, che potrebbe essere messa alla prova proprio di questo manualetto, cioè questo manualetto potrebbe ritorcersi contro di me. Qualcuno potrebbe andare a verificare se i consigli di scrittura poetica, le censure, le idiosincrasie, i pericoli che io, come dire, enuncio in questo manualetto, poi li metto in pratica quando invece scrivo le mie cose in proprio, o se invece entro in contraddizione, cioè se predico bene e razzolo male, come si dice, presupponendo che scrivere poesia è già di per sé stesso un razzolare male, qualunque cosa si scriva. Ma nella mia intenzione questo voleva essere una cosa ironica, ma che tenta di dire anche qualcosa di vero e che nasceva semplicemente da qualche mia insofferenza di lettore, cioè mi capita di leggere dei testi che non mi piacciono, e allora io provavo così un po' a dare delle direttive, degli indirizzi per una scrittura poetica efficace. In mezzo a questi indirizzi di scrittura ho infilato anche delle lettere di rifiuto. Chi scrive è abituato a proporre i propri scritti non solo agli amici, ai loro o ai familiari, ma anche spesso poi a un certo punto a degli editori. E nella biografia di ognuno di noi c'è una collezione magari anche di rifiuti. Allora io ho provato a scrivere queste lettere di rifiuto precompilate, da un lato rivolte a dei classici della letteratura, e tra questi ci ho messo anche poi una vera lettera di rifiuto che ho ricevuto io per un mio libro di un po' di anni fa. E queste lettere di rifiuto intramezzano i consigli appunto di scrittura, sono consigli di scrittura sotto forma di aforisma, poesia, e cercano di condensare un po', come dire, delle sinestesie o dei piani di ricerca differenti, paragonare gli alimenti, i sapori, gli odori a quello che noi mettiamo nella scrittura poetica. Ecco, questa era un po' come, diciamo, l'intenzione di questo libretto, che io considero un po', so come dirti, appunto, un opuscoletto minore, e che invece con un po' di sorpresa ho, come dire, sperimento che questo mio opuscoletto minore ottiene più attenzione o più interesse, magari delle cose alle quali io sono più interessato a che ottengano attenzione, no? E quindi
0: Vabbè,
1: anche questo
0: questo
1: è un
0: è.
1: po' un contrappasso che
0: Ma
1: mi arriva.
0: quando scrivi qualcosa che tocca la sensibilità di più persone, riesci ad arrivare quindi questo disagio diffuso che io non nell'introdurti ho definito il modo in cui ne parli intelligente, anche perché anch'io vedo come te criticità e ipocrisie nel sistema, però, data forse la mia natura sanguigna, laddove io mi ci incazzo a livello di tagliamogli la testa a tutti i nobili in stile rivoluzione francese, tu con l'ironia, che è un'arma molto più forte, naturalmente è molto più intelligente, riesci col fioretto a mettendo lo specchio e mostrandogli come il re sia nudo, riesci a portare alla luce del sole tutte quelle piccole idiosincrasie, ma direi proprio ipocrisie del sistema. Senti, ci leggi qualcosa, così poi entriamo nel cuore del libro e cerchiamo di dibatterne con...
1: Ma sì, leggo subito appunto la poesia aforisma, se vuoi, più critica o più pungente, che è la numero 12, perché sicuramente capita a tutti di imbattersi in un genere di poesia che è la poesia incomprensibile, che è un genere a sé, e io do le istruzioni per comporre questo genere di poesia che è la poesia incomprensibile. Quello che a me interessava un po', e in genere mi interessa portare come mia posizione teorica, è che non c'è un unico modo di fare poesia, ce ne sono veramente molti. In questo io sono un ecumenico buonista e lascio che ognuno faccia la sua strada, faccia il suo percorso. Basta che non mi venga a dire che il suo percorso è il più buono, il più giusto, il più vero e l'unico praticabile. E quindi chiedo a chi fa poesia di mantenere questo atteggiamento abbastanza lasco, abbastanza relativista, da consentire che ci sia più di un modo di fare poesia, come prassi, come stile, come codice. E allora questo aforisma dice così: se sei interessato alla composizione della poesia incomprensibile, ma di sicura pronta presa critica, le dosi sono queste: un terzo di dubbi metafisici e o teologici, un terzo di gergo tecnico scientifico a caso, un terzo di criptocitazioni da un classicone. Non assicuro premi, ma almeno la finale.
0: Intanto grazie per avercela offerta in lettura e per averla scritta soprattutto. E guarda, comprendo benissimo, io la chiamo la poesia astratta, uso sempre una metafora pittorica perché secondo me è comprensibile, perché poi ti riporta a un immaginifico, visto che la mia personale la chiamo impressionista, ovviamente l'astrattismo non mi colpisce, non mi aggrada e non è nelle mie corde. Allora ti voglio chiedere un parere, diciamo, oziando sull'argomento, perché secondo me questa poesia di cui parli te ha anche delle caratteristiche. Io vedo molto forte in questo paese, nella contemporaneità, una poesia che piace, perché piace ai maestri, e quindi abbiamo questi giovani allievi che praticamente fanno solo fotocopie delle poesie dei maestri, scrivono loro stessi poi fotocopie dei propri testi, cosa che poi detesto, li chiamano pezzi come se fossero musicisti, ma ovviamente non è così, e poi li chiamano pezzi perché vanno recitati, recitano tutti a memoria come se fossimo a scuola negli anni 30. Ma a parte questo, ho notato delle caratteristiche, vorrei chiedere a te se sei d'accordo. Numero 1: la poesia non deve avere titolo, il titolo è volgare. Numero 2: deve essere breve, la lunghezza è volgare. Numero 3: deve essere incomprensibile alla lettura, e questo lo hai detto anche tu. Numero 4: deve avere dei termini al suo interno che ormai anche l'Accademia della Crusca ha ritenuto desueti e superati. perché però sono di grande effetto a leggerli, no? Parole tipo, che ne so, anodino, tra virgolette, no? Che normalmente uno non metterebbe mai in una conversazione normale. Ecco, diciamo che se tu riesci a fare una poesia con questi elementi, allora sei un apprezzabilissimo poeta italiano contemporaneo, anzi ultra contemporaneo. Che ne pensi?
1: Sì, anch'io condivido un po' questi tue appunti, li condivido anch'io e sono tenuti insieme, credo, dal fatto di non considerare il lettore come un vero interlocutore di quello che si sta esprimendo, quindi di non chiedere in fondo la collaborazione del lettore nella espressione, comprensione di questo qualcosa che si vuole affidare al testo poetico, e questo qualcosa può essere un'esperienza vissuta, un'epifania, un incubo, un qualcosa che ti è capitato o un qualcosa di narrativo. E quindi alla fine il lettore conta poco. Dall'altro lato, anche però in tutta questa enfasi del momento performativo della poesia, quindi di quanto sia importante la sonorizzazione, la lettura ad alta voce, la lettura a memoria, la poesia che nasce solo in quel contesto, in quel momento, in quella situazione. Ecco, però poi tutti questi grandi performatori hanno anche sempre, almeno a me, lasciano un po' un'idea che poi un sapore di libro, un sapore di indice, un sapore, si appiccichi alle loro parole, cioè il libro diventa ancora il punto di arrivo e punto, come dire, l'obiettivo di questo scrivere versi, quando invece il libro dovrebbe essere una specie di elemento accidentale, secondo me, ecco. Proprio perché se tu utilizzi, lo dico in un aforisma, se tu utilizzi e pensi al libro come a un fine rispetto alla scrittura poetica, rischi che nei tuoi testi proprio gli venga addosso un sapore di indice a tutto quello che scrivi. Quindi sì, mi sento di condividere un po' le tue impressioni e vorrei, ecco, introdurre questa altra figura che è il lettore, cioè le persone, o l'ascoltatore, qualcuno a cui noi ci rivolgiamo, chiediamo la collaborazione perché questi testi stiano in piedi, abbiano un senso a essere emessi, altrimenti uno se le tiene nel suo cassetto e va bene anche quello, cioè,
0: Allora,
1: e va bene anche quello.
0: guarda Matteo, hai posto sul tavolo degli argomenti, secondo me importanti, vale la pena, come dire, di confrontarci prima di magari di una seconda lettura di commiato in questa nostra chiacchierata. Tu dicevi, non c'è l'interesse nella scrittura a porsi al lettore, a un interlocutore. Io penso che in realtà c'è un interlocutore a cui si pongano i poeti italiani contemporanei o ultracontemporanei, detto ovviamente con caustica ironia, che siano gli altri stessi poeti. Cioè, è più una forma di masturbazione collettiva, che immagine agghiacciante, mi rendo conto, chiedo scusa a chi ci ascolta, se lo sta pensando, se ci sta pensando, se lo si è figurato, e quindi non al lettore esterno che non va, come dire, a cui non si parla, che non va conquistato, che non è importante e non interessa. Perché c'è questo snobismo elitario, aristocratico, e qui ritorna l'immagine della Rivoluzione francese a cui tengo tanto. L'altro elemento che hai posto, anche quello è molto importante, anch'io lo vedo e sono d'accordo con te, L'obiettivo è il libro, ma non il libro in quanto oggetto sacro, ma pubblicare con le case editrici più alla page, diciamo così. Soprattutto questa cosa io la vedo nei giovani poeti che hanno un'idea carrieristica della poesia. Che è una sorta di step da fare per raggiungere delle posizioni, degli obiettivi per cui bisogna entrare sotto l'ala protettiva del maestro che ha il suo feudo, e quindi nel suo salotto, diciamo così, e poi pubblicare con determinate case editrici che hanno una certa nomea, quindi altre case editrici vanno assolutamente scartate come se non avessero dignità né valore per il lavoro che fanno, e c'è questo sistema poetico autoreferenziale che si nutre di se stesso in maniera obesa e che poi non produce poesia, perché non c'è un sentimento nobile dietro, ma produce semplicemente la sopravvivenza del sistema stesso, no? È molto italiana come cosa, sembra di vedere la Prima Repubblica, è molto democristiano tutto questo, e lo dico come offesa naturalmente.
1: Beh, sì, anch'io ti devo dire che è un pochino buffa, ecco, secondo me è buffa la preoccupazione che hanno i poeti, ma questo purtroppo è, diciamo, è intergenerazionale, va rispetto a tutte le età, che è quello poi di essere riconosciuti nel ruolo di poeti, nella posa o nel look o nell'atteggiamento di poeti. E quindi, e questa cosa qua, appunto, come preoccupazione, cioè quella di essere invitati nei giusti contesti o nei contesti dove c'è più visibilità, o essere invitati nel tal festival piuttosto che nell'altra antologia, piuttosto che nell'altra rivista. Come, non so come dire, succedaneo dell'accoglienza critica, che anche questo sarebbe tutto un altro capitolo, se esiste ancora una critica di poesia e un'accoglienza dei testi che scriviamo da parte della critica. E io a un giovane poeta consiglierei, un consiglio non richiesto, di non preoccuparsi di essere percepito come poeta, di non preoccuparsi di vestirsi da poeta e o di essere invitato in questo o in quell'altro posto, e di cercare una vita piena e felice per quanto possibile. E se la poesia gli dà modo di esprimersi, di entrare in contatto meglio con gli altri e con se stesso, con se stessa, di praticarla. E a questo proposito ti leggerei una cosa,
0: Sì, grazie, così ci salutiamo in bellezza.
1: un mio consiglio, che è un appendice paratestuale. Ecco, mi sono preoccupato di dare dei consigli a quei testi che si mettono poi in fondo, le biografie, la nota biografica, la nota bibliografica. E io concluderei proprio con quello che sta di solito nella quarta di copertina, la nota biobibliografica. Sulla nota biobibliografica, non gonfiate la nota come la rana della fiaba. Se le vostre poesie le hanno tradotte in Venezuela, Lituania e a San Marino, non è automatico che siano belle. Circostanziate le circostanze. Non serve citare 125 riviste e 150 siti che ospitano le vostre poesie. Nominate le tre più importanti. No, il foglio parrocchiale non va citato. Anche i premi con targhe in ceramica policroma non vanno citati. Evitate l'effetto elenco telefonico per "sui suoi versi hanno scritto" e dopo 40 nomi semisconosciuti. Limitatevi alle antologie più recenti, senza citare le raccolte di quando eravate alle elementari. Siate brevi, indicando le pubblicazioni in ordine cronologico e, se possibilmente senza nessuna valutazione enfatica circa l'accoglienza dei vostri versi, perché per quanto siano scritte convenzionalmente in terza persona, si sa che le note le avete scritte voi.
0: È stato con noi al bar della poesia con un testo veramente geniale il poeta e saggista Matteo Pellitti. Grazie Matteo.
1: Grazie Jonathan per l'invito e a ben ritrovarci al bar della poesia in strada e online.
0: Grazie a te. Ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia alla poetessa Giovanna Cristina Vivinnetto. Cara Giovanna, benvenuta.
1: Grazie mille Jonathan per l'invito, è un piacere e un onore essere con voi oggi.
0: Ah, grazie a te di essere nostra ospite, è un grande piacere, sono molto contento di poter parlare con te di poesia e particolarmente della tua poesia. Allora, se ho fatto bene i compiti a casa, il che non vuol dire che sia possibile o sia stato così, nella tua bibliografia io vedo un paio di titoli, giusto?
1: Esatto, hai studiato bene.
0: Allora li cito, abbiamo Dolore minimo del 2018 e Dove non siamo stati del 2020. Allora, partirei da queste date. L'ultima uscita è datata 2020, sono passati 6 anni. In un'epoca, la nostra, in cui c'è una forte sovrapproduzione libraria, in cui non dico che gli autori escano con un libro l'anno, ma siamo a livello di dischi pop, almeno ogni 2 anni esce la nuova hit. Invece tu hai scelto un'altra, ora ci spiegherai perché, comunque siamo in attesa da 6 anni di un nuovo Vivinnetto original. Come mai?
1: Allora, intanto io ti ringrazio che ci sia qualcuno in attesa di miei nuovi testi, però esattamente come dici, in un'epoca permeata dalla frenesia, quasi anche dalla grafomania, per cui ci sentiamo quasi costretti a dover costellare della nostra presenza tutti gli ambiti che possano essere social o quelli insomma in presenza, e io credo che un buon modo, ecco, per opporsi a questo sia il meccanismo quasi salvifico della lentezza, cioè il fatto di avere anche del tempo in cui non si ha niente da dire, non si ha niente da scrivere, capire che anche il silenzio possa essere uno strumento di scrittura, perché quando non si scrive io credo che si vive, ed è anche quella una forma di scrittura, perché quando non scriviamo stiamo accumulando esperienze che poi in qualche modo andranno a confluire nella nostra scrittura. E io credo fermamente in questo, per cui in effetti dopo opere pubblicate anche a distanza ravvicinata tra loro, perché come ben segnalato il mio esordio risale al 2018 e la mia opera seconda al 2020, sono passati più di 6 anni nei quali appunto non ho pubblicato nulla. Semplicemente uno, il motivo è quello che ti ho detto, il secondo perché la scrittura è qualcosa che va coltivato da un lato, ed è anche qualcosa che anche va protetto. Scrivere ci espone a una fragilità, che innanzitutto entrare in contatto con la nostra fragilità, quindi la scrittura ha questo doppio ruolo, no? Da un lato custodire, ma dall'altro anche svelare, solo che ci vuole del tempo. Ecco, io negli ultimi anni in realtà ho lavorato a una nuova opera, e che lo posso dire finalmente uscirà il prossimo autunno, quindi dopo più di 6 anni insomma ci sarà un'opera terza, ecco.
0: Va bene, allora intanto diamo questo grande annuncio al mondo. Una domanda che mi viene da porti, visto che sta arrivando un nuovo libro, un nuovo testo, i due precedenti sono datati 18 e 20, tu sei molto giovane, c'hai 32 anni, quindi insomma, almeno in confronto a me sei molto giovane, ma eri ancora più giovane direi nel 18 e nel 20. E allora nella retorica della domanda che sto per porti, ti chiedo se ritieni che inevitabilmente ci sia un passo diverso, una maturità diversa in questo terzo, in questa terza opera.
1: Ma premettendo che io mi senta solo anagraficamente giovane, però credo essenzialmente di sì, ed è proprio questo passaggio, è qualcosa che cerco di approfondire e studiare attraverso la poesia, cioè il fatto che nel tempo ci siano e sopravvivano tante versioni di noi stessi. E questo io l'ho capito innanzitutto chiaramente facendo il passaggio più grande, no? Perché la mia esperienza racconta di un prima e di un dopo, no? Un prima di dove c'era Giovanni, un maschietto, un bambino, e dopo poi è venuta Giovanna, no? Con tutta la sua luminosità, la forza, il coraggio. L'esperienza della transizione, quindi della disforia di genere, in poesia mi ha restituito la possibilità di intrecciare un discorso non solo con quello che c'è stato prima, quindi con la versione, diciamo così, col bambino che ero, ma con tutte le versioni di me stessa. Quindi lo dici bene, io non sono più la Giovanna che ero 7, 8, 10 anni fa, ma probabilmente non sono neanche la Giovanna che ero 1, 2 anni fa. E la poesia ci restituisce esattamente questo movimento, il fatto cioè che possiamo guardare i corpi che abbiamo avuto, ma i corpi che abbiamo avuto sono sempre diversi. E c'è una forma di protezione, di custodia in questo, no? La parola difende, la memoria può tradire, può confonderci, la parola no, nella sua esattezza, nel modo attraverso il quale recupera tutti i volti che abbiamo avuto, opera una sorta di meccanismo di, appunto, di difesa, di protezione. Questo è qualcosa che mi consola molto, che mi ha anche restituito una maturità della scrittura, per quanto, ecco, anagraficamente io sia giovane. Evidentemente anche i libri cambiano, perché se i primi libri sono determinati da una sorta di urgenza, ad esempio Dolore Minimo è un'opera caratterizzata proprio da questo racconto molto vero, molto profondo, ma al tempo stesso anche molto diretto, adesso invece c'è anche una maturità, diciamo così, insomma, quello che ravvedo io, una maturità più stilistica, ecco, quindi una sorta di filtro che serve anche a creare una distanza. Inevitabilmente si cresce, forse proprio la scrittura poetica è un meccanismo che ci permette di datare la nostra cronologia, di scandire le tappe della nostra crescita. Ecco, quindi forse i libri segnano anche un percorso, come gli anelli dentro i tronchi degli alberi.
0: Quest'ultima immagine poi è particolarmente bella, grazie, perché mi ha toccato e commosso. E sì, capisco, la tua esperienza umana è talmente importante, forte, che tramutarla in poesia deve aver avuto non solo tanti stimoli, hai ricevuto, diciamo, tanti stimoli per scriverli, ma deve essere stata una grande sfida, oltre che di vita, anche di scrittura, perché qualcosa di così importante e serio come quello che tu hai vissuto meritava di essere restituito con la stessa grazia, immagino. E quindi posso solo, cioè, o meglio, l'ho letto e quindi lo riconosco, però immaginando te che scrivi, posso solo immaginare con quanta cura e attenzione hai scritto di te stessa e della tua esperienza. E anzi, ti chiederei se ne hai piacere, se ti andasse di leggerci qualcosa, così.
1: Volentieri.
0: Dalla tua viva voce.
1: Assolutamente sì, leggerò un testo tratto proprio da Dolore Minimo, che abbiamo menzionato poc'anzi. Quando nacqui, mia madre mi fece un dono antichissimo, il dono dell'indovino Tiresia, mutare sesso una volta nella vita. Già dal primo vagito comprese che il mio crescere sarebbe stato un ribelle scollarsi dalla carne, una lotta fratricida tra spirito e pelle, un annichilimento. Così mi diede i suoi vestiti, le sue scarpe, i suoi rossetti. Mi disse: prendi, figlio mio. Diventa ciò che sei, se ciò che sei non sei potuto essere. Divenni, indovina, un'altra Tiresia. Praticai l'arte della veggenza. Mi feci maga, strega, donna. E mi arresi al bisbiglio del corpo. Cedetti alla sua femminea seduzione. Fu allora che mia madre si perpetuò in me. mi rese figlia cadetta del mio tempo, in cui si può vivere bene, a patto che si vaghi in tondo, ciechi, che si celi, proprio come Tiresia, un mistero che non si può dire.
0: Intanto grazie per questa lettura. E
1: a te, grazie.
0: Ora divento rosso, in radio non si può vedere. Mi piace molto questa citazione, definiamola così, questo richiamo, questa cultura classica che probabilmente è figlia anche delle tue radici. Tu sei siciliana, sei di Siracusa, quindi diciamo pura Magna Grecia. È bello perché è ancestrale e narra di una lunga storia, di un lungo percorso, e anche qui mi riporta, come dire, alla tua esperienza di vita che è un lungo percorso. Senti, parliamo del secondo libro, allora, visto che abbiamo letto dal primo, Dove non siamo stati. Che libro è in confronto al primo? Cosa è cambiato dal primo al secondo?
1: Allora, diciamo che è un libro che è uscito ad appena 2 anni dopo rispetto al primo, per tutta una serie di fattori. Quindi, diciamo, le poesie che contiene sono ancora molto vicine, non solo chiaramente al tema presentato in Dolore Minimo, che quello comunque è una costante, perché ci sono poeti che hanno il proprio tema, il proprio nucleo ardente, tematico, io credo che il mio sia quello, però proprio anche lo stile. È qualcosa che, facendo una retrospettiva, probabilmente avrei aspettato un po' di più per pubblicare, non per la maturità o compattezza del libro, che in effetti però riconosco che, insomma, che abbia, ma proprio perché dopo 2 anni ancora Dolore Minimo aveva una forza trainante incredibile, quindi aveva ancora tanto da dire. Lì, diciamo, poi sono intervenute delle situazioni legate a vincoli contrattuali, perché lì è stato anche, insomma, una sorta di miracolo, perché appena pubblicato Dolore Minimo ha avuto un grandissimo successo, tale che poi un'agente letteraria mi ha contattata e sono riuscita ad avere subito un contratto per Rizzoli senza ancora avere una poesia. È stata un po' una situazione fortunata nella sfortuna però successiva, perché poi il libro è stato pubblicato alla fine di febbraio del 2020, ha fatto delle presentazioni bellissime, super partecipate, una settimana dopo dalla pubblicazione purtroppo poi c'è stato il lockdown a causa del Covid, e quindi è stato un libro un po' più sfortunato semplicemente per una questione di diffusione, come credo tutti i libri pubblicati in quell'anno in Fausto, insomma avevamo faccende ben più gravi di cui preoccuparci. Però è un libro che sento molto, anche perché ho cercato in quel volume di provare ad uscire dalla zona di comfort tematica, diciamo così. Quindi, pur essendoci una prima parte ancora ancorata a Dolore Minimo, però poi il libro prosegue in una via, non dico autonoma, ma su nuove strade. Ad esempio, ho voluto affrontare nella seconda sezione la tematica della malattia di Alzheimer, che ho vissuto personalmente, insomma, per una persona molto, molto cara, e in particolare il modo attraverso cui la malattia intacca il linguaggio, quindi il fatto che privandoci del nostro linguaggio ci priva anche della nostra identità. E il linguaggio e soprattutto il dialetto siciliano ritornano nella terza sezione, che si intitola proprio come la cittadina in cui sono nata e cresciuta, si chiama Fiorizia. Fiorizia è il nome in dialetto di Floridia, che è appunto la città in Sicilia dove sono cresciuta e oggi vivono i miei genitori, ed è una sorta di Spoon River modern, perché in questa sezione, appunto, con dei versi anche in dialetto, cerco di ricomporre quell'immaginario quasi gotico della mia infanzia, dove ascoltavo dei racconti che riguardavano magari i reietti, gli esclusi, quelli che venivano messi al margine, che si muovevano quasi come delle presenze spettrali, fantasmatiche nella nostra vita. E la poesia serve anche a questo, a fissare queste immagini, a renderle visibili, quando invece nella realtà probabilmente, anzi quasi sicuramente, scompaiono, restano di lato. È stata in realtà un'opera che sento molto tuttora, e nonostante appunto la sfortuna poi chiaramente del lockdown.
0: Sì, sì, è un periodo che mi ricordo bene. Sorvoliamolo, veniamo a noi oggi. Anzi, salutiamoci prima di un'ultima lettura con un ulteriore, diciamo, focus sul prossimo figlio che arriverà in autunno. C'è già un titolo, te lo posso chiedere, o è un segreto?
1: Allora, il titolo c'è, ma sto aspettando l'impaginato per poter avere il visto si stampi, quindi è quasi tutto definitivo, quindi in realtà per una questione proprio di attesa no, non voglio dirlo, però si saprà molto, molto a breve. Quindi ti posso dire che insomma, risale a una decina di giorni fa la consegna proprio del manoscritto definitivo, quindi è una, diciamo così, una roba molto, molto fresca, nonostante io ci abbia lavorato negli ultimi 4 anni.
0: Ma con che casa editrice uscirà?
1: Allora, questo posso dirlo anche perché si saprà, e uscirà con Crocetti Feltrinelli, quindi una casa editrice che amo. È un'opera che, come dire, ha avuto molte risposte positive e io poi ho scelto dove è andato il cuore perché credo che Crocetti attualmente stia facendo forse uno dei lavori migliori per quanto riguarda la poesia contemporanea, soprattutto non ha rivali per quanto riguarda la poesia internazionale. E quindi essermi affidata ad una realtà comunque così, così prestigiosa, ma anche essendo ormai

0: pace. Adesso sono qui e sono in pace mentre galleggiano in questo disteso stagno interiore. E io sono in pace con loro, li osservo dal bordo affiorare appena dalla superficie. Li scambio per pesci, creature anfibie, ammiro il colore, la forma ovale del volto, la schiena. Mi stupisco dell'attimo che me li ha consegnati intatti nel loro quieto dolore, nella quiete origine che tutti hanno dimenticato di possedere. L'acqua si riassesta su di loro, si tende come una coperta leggera, li protegge, e ogni corpo che è stato mio discende dentro un buio più grande, un anfratto del sangue, una zona calva della mente dove a nessuno di noi è più concesso ricordare. Ti ringrazio, Jonathan, per questa chiacchierata.
1: Ti ringrazio io. Allora, con la formula di rito, è stata con noi, al bar della poesia, la poetessa Giovanna Cristina Bivinnetto. Grazie, Giovanna.
0: Grazie a te, è stato un enorme piacere.
1: Reciproco, assolutamente reciproco.

0: for 7 days and nights with brilliant eyes, meets for the synagogue, cast on the pavement, who vanished into nowhere Zen, New Jersey, leaving a trail of ambiguous picture postcards of Atlantic City Hall, suffering eastern sweats and Tangerian bone grindings and migraines of China under junk withdrawal in Newark's bleak furnished room, who wandered around and around at midnight in the railroad yard wondering where to go and went, leaving no broken hearts, who lit cigarettes in boxcars, boxcars, boxcars, racketing through snow toward lonesome farms and Grandfather Night, who studied Plotinus, Poe, St. John of the Cross, telepathy, and Bob Kabbalah because the cosmos instinctively vibrated at their feet in Kansas, who loaned it through the streets of Idaho, seeking visionary Indian angels who were visionary Indian angels, who thought they were only mad when Baltimore gleamed in supernatural ecstasy, who jumped in limousines with a Chinaman of Oklahoma on the impulse of winter, midnight, streetlight, small town, rain, who lounged hungry and lonesome through Houston seeking jazz or sex or soup and followed the brilliant Spaniard to converse about America and eternity, a hopeless task, and so took ship to Africa, who disappeared into the volcanoes of Mexico, leaving behind nothing but the shadow of dungarees and the lava and ash of poetry scattered in fireplace Chicago, who reappeared on the West Coast investigating the FBI in beards and shorts with big pacifist eyes sexy in their dark skin, passing out incomprehensible leaflets, who burned cigarette holes in their arms, protesting the narcotic tobacco haze of capitalism, who distributed communist pamphlets in Union Square, weeping and undressing, while the sirens of Los Alamos wailed them down and wailed down Wall, and the Staten Island ferry also wailed, who broke down crying in white gymnasiums, naked and trembling before the machinery of other skeletons, who bit detectives in the neck and shrieked with delight in police cars for committing no crime but their own wild cooking, pederasty, and intoxication, who howled on their knees in the subway and were dragged off the roof waving genitals and manuscripts, who let themselves be fucked in the ass by saintly motorcyclists and screamed with joy, who blew and were blown by those human seraphim, the sailors, caresses of Atlantic and Caribbean love, who bawled in the morning and the evenings in rose gardens and the grass of public parks and cemeteries, scattering their semen freely to whomever, come who may, who hiccup endlessly trying to giggle but wound up with a sob behind a partition in a Turkish bath when the blonde and naked angel came to pierce them with a sword, who lost their love boys to the three old shrews of fate, the one-eyed shrew of the heterosexual dollar, the one-eyed shrew that winks out of the womb, and the one-eyed shrew that does nothing but sit on her ass and snip the intellectual golden threads of the craftsman's loom, who copulated ecstatic and insatiate with a bottle of beer, a sweetheart, a package of cigarettes, a candle, and fell off the bed and continued along the floor and down the hall and ended fainting on the wall with a vision of ultimate cunt and cum eluding the last jism of consciousness, who sweetened the snatches of a million girls trembling in the sunset and were red-eyed in the morning but prepared to sweeten the snatch of the sunrise, flashing buttocks under barns and naked in the lake, who went out whoring through Colorado in myriad stolen night cars, NC, secret hero of these poems, Coxman and Adonis of Denver, joy to the memory of his innumerable lays of girls in empty lots and diner backyards, movie houses, rickety rows, on mountaintops in caves, or with gaunt waitresses and familiar roadside lonely petticoat upliftings, and especially secret gas station solipsisms of John's and hometown alleys too, who faded out in vast sordid movies, were shifted in dreams, woke on a sudden Manhattan, picked themselves up out of basements, hung over with heartless tokay and horrors of Third Avenue iron dreams, and stumbled to unemployment offices, who walked all night with their shoes full of blood on the snowbank docks, waiting for a door in the East River to open to a room full of steam heat and opium, who created great suicidal dramas on the apartment cliff banks of the Hudson under the wartime blue floodlight of the moon, and their heads shall be crowned with laurel in oblivion, who ate the lamb stew of the imagination or digested the crab at the muddy bottom of the rivers of Bowery, who wept at the romance of the streets with their pushcarts full of onions and bad music, who sat in boxes breathing in the darkness under the bridge and rose up to build harpsichords in their lofts, who coughed on the sixth floor of Harlem crowned with flame under the tubercular sky surrounded by orange crates of theology, who scribbled all night rocking and rolling over lofty incantations which in the yellow morning were stanzas of gibberish, who cooked rotten animals, lung, heart, feet, tail, borscht, and tortillas, dreaming of the pure vegetable kingdom, who plunged themselves under meat trucks looking for an egg, who threw their watches off the roof to cast their ballot for eternity outside of time, and alarm clocks fell on their heads every day for the next decade, who cut their wrists three times unsuccessfully, gave up, and were forced to open antique stores where they thought they were growing old and cried, who were burned alive in their innocent flannel suits on Madison Avenue amid blasts of leaden verse and the tanked-up clatter of the iron regiments of fashion and the nitroglycerin shrieks of the fairies of advertising and the mustard gas of sinister intelligent editors, or were run down by the drunken taxicabs of absolute reality, who jumped off the Brooklyn Bridge and walked away unknown and forgotten into the ghostly days of Chinatown soup, alleyways, and fire trucks, not even one free beer, who sang out of their windows in despair, fell out of the subway, jumped in the filthy Passaic, leaped on Negroes, cried all over the street, danced on broken wine glasses barefoot, smashed phonograph records of nostalgic 1930s European German jazz, finished the whiskey and threw up, groaning into the bloody toilet, moans in their ears and the blast of colossal steam whistles, who barreled down the highways of the past, journeying to each other's hot rod, Golgotha, jail, solitude, watch, or Birmingham blues incarnation, who drove cross-country 72 hours to find out if I had a vision, or you had a vision, or he had a vision to find out eternity, who journeyed to Denver, who died in Denver, who came back to Denver and waited in vain, who watched over Denver and brooded and loaned in Denver and finally went away to find out the time, and now Denver is lonesome for her heroes, who fell on their knees in hopeless cathedrals, praying for each other's salvation and light and breasts until the soul illuminated its hair for a second, who crashed through their minds in jail, waiting for impossible criminals with golden heads and the charm of reality in their hearts, who sang sweet blues to Alcatraz, who retired to Mexico to cultivate a habit, or Rocky Mount to tender Buddha, or Tangiers to boys, or Southern Pacific to the black locomotive, or a Harvard to Narcissus, to Woodlawn, to the daisy chain, or grave, who demanded sanity trials, accusing the radio of hypnotism, and were left with their insanity and their hands and a hung jury, who threw potato salad at CCNY lecturers on Dadaism, and subsequently presented themselves on the granite steps of the madhouse with shaven heads and harlequin speech of suicide, demanding instantaneous lobotomy, and who were given instead the concrete void of insulin, metrosol, electricity, hydrotherapy, psychotherapy, occupational therapy, ping-pong, and amnesia, who in humorless protest overturned only one symbolic ping-pong table, resting briefly in catatonia, returning years later truly bald, except for a wig of blood, tears, and fingers, to the visible madman doom of the wards of the mad towns of the East, pilgrim states, rocklands, and graystones, fetid halls, bickering with echoes of the soul, rocking and rolling in the midnight, solitude bench, dolmen realms of love, dream of life a nightmare, bodies turned to stone as heavy as the moon, with mother finally and the last fantastic book flung out of the tenement window, and the last door closed at 4 a.m., and the last telephone slammed at the wall in reply, and the last furnished room emptied down to the last piece of mental furniture, a yellow paper rose twisted on a wire hanger in the closet, and even that imaginary, nothing but a hopeful little bit of hallucination. Ah, Carl, while you are not safe, I am not safe. And now you're really in the total animal soup of time. And who, therefore, ran through the icy streets, obsessed with a sudden flash of the alchemy of the use of the ellipse, the catalog, the meter, the vibrating plane, the truth of poetry, who dreamt and made incarnate gaps in time and space through images juxtaposed and trapped the archangel of the soul between two visual images and joined the elemental verbs and set the noun and dash of consciousness together jumping with sensation of Pater Omnipotens Aeterna Deus, to recreate the syntax and measure of poor human prose, and stand before you, speechless and intelligent, and shaking with shame, rejected, yet confessing out the soul to conform to the rhythm of thought in his naked and endless head, the madman, bum, and angel, beat in time, unknown, yet putting down what might be left to say in time, come after death, and rose reincarnate in the ghostly clothes of jazz, in the gold horn shadow of the band, and blew the suffering of America's naked mind for love into an ailey, ailey, lama, lama, sabachthani saxophone cry that shivered the cities down to the last radio, with the absolute heart of the poem of life butchered out of their own bodies, good to eat 1,000 years. Part two. What sphinx of cement and aluminum bashed open their skulls and ate up their brains and imagination? Moloch, solitude, filth, ugliness, ash cans and unobtainable dollars, children screaming under stairways, boys sobbing in armies, old men weeping in the parks. Moloch, Moloch, nightmare of Moloch, Moloch the loveless, mental Moloch, Moloch the heavy judger of men, Moloch the incomprehensible prison, Moloch the crossbone soulless jailhouse and congress of sorrows, Moloch whose buildings are judgment, Moloch the vast stone of war, Moloch the stunned government, Moloch whose mind is pure machinery, Moloch whose blood is running money, Moloch whose fingers are 10 armies, Moloch whose breast is a cannibal dynamo, Moloch whose ear is a smoking tomb, Moloch whose eyes are 1,000 blind windows, Moloch whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovah's, Moloch whose factories dream and croak in the fog, Moloch whose smokestacks and antennae crown the cities, Moloch whose love is endless oil and stone, Moloch whose soul is electricity and banks, Moloch whose poverty is a specter of genius, Moloch whose fate is a cloud of sexless hydrogen, Moloch whose name is the mind, Moloch in whom I sit lonely, Moloch in whom I dream angels, crazy in Moloch, cocksucker in Moloch, lack love and manless in Moloch, Moloch who entered my soul early, Moloch in whom I am a consciousness without a body, Moloch who frightens me out of my natural ecstasy, Moloch whom I abandon, wake up in Moloch, light streams out of the sky, Moloch, Moloch, robot apartments, invisible suburbs, skeleton treasuries, blind capitals, demonic industries, spectral nations, invincible madhouse, granite cocks, monstrous bombs. They broke their backs lifting Moloch to heaven. Pavements, trees, radios, tons, lifting the city to heavens which exists and is everywhere about us. Visions, omens, hallucinations, miracles, ecstasies, gone down the American River. Dreams, adorations, religions, the whole boatload of sensitive bullshit. Breakthroughs over the river, flips and crucifixions gone down the flood, highs, epiphanies, despairs, 10 years, animal screams and suicides, minds, new loves, mad generation, down on the rocks of time. Real holy laughter in the river. They saw it all, the wild eyes, the holy yells. They bade farewell. They jumped off the roof to solitude, waving, carrying flowers, down to the river, into the street. Part three. Carl Solomon, I'm with you in Rockland where you're madder than I am. I'm with you in Rockland where you must feel very strange. I'm with you in Rockland where you imitate the shade of my mother. I'm with you in Rockland where you've murdered your 12 secretaries. I'm with you in Rockland where you laugh at this invisible humor. I'm with you in Rockland where we are great writers on the same dreadful typewriter. I'm with you in Rockland where your condition has become serious and is reported on the radio. I'm with you in Rockland where the faculties of the skull no longer admit the worms of the senses. I'm with you in Rockland where you drink the tea of the breasts of the spinsters of Utica. I'm with you in Rockland where you pun on the bodies of your nurses, the harpies of the Bronx. I'm with you in Rockland where you scream in a straitjacket that you're losing the game of the actual ping-pong of the abyss. I'm with you in Rockland where you bang on the catatonic piano. The soul is innocent and immortal, should never die ungodly in an armed madhouse. I'm with you in Rockland where 50 more shocks will never return your soul to its body again from its pilgrimage to a cross in the void. I'm with you in Rockland where you accuse your doctors of insanity and plot the Hebrew socialist revolution against the fascist national Golgotha. I'm with you in Rockland where you'll split the heavens of Long Island and resurrect your living human Jesus from the superhuman tomb. I'm with you in Rockland where there are 25,000 mad comrades all together singing the final stanzas of the Internationale. I'm with you in Rockland where we hug and kiss the United States under our bedsheets, the United States that coughs all night and won't let us sleep. I'm with you in Rockland where we wake up electrified out of the coma by our own souls' airplanes roaring over the roof. They've come to drop angelical bombs. The hospital illuminates itself. Imaginary walls collapse. Oh, skinny legions, run outside. Oh, starry spangled shock of mercy. The eternal war is here. I'm with you in Rockland. In my dreams, you walk dripping from a sea journey on the highway across America in tears to the door of my cottage in the western night.
1: Allora, seconda rubrica, pagine letteratura. Il tema del giorno è Allen Ginsberg. Siamo al centenario della nascita del grande poeta americano Allen Ginsberg, il poeta che urlava la verità. Così, un po' banale, devo dire, come titolo che gli ho scelto, ma parliamo di Ginsberg. Di cose da dire di Ginsberg ce ne sono tantissime, e le cose migliori le ha dette lui nelle sue grandi opere, l'Urlo, il Kaddish. Abbiamo sentito lo stesso Ginsberg in una registrazione che legge tutto l'Urlo, è un testo potentissimo, veramente uno dei più belli scritti, ma non solo nel Novecento, ma credo nella storia dell'umanità. Cerco di fare quindi un po' di biografia per capire il personaggio, ma c'è veramente tante cose da dire. Comunque, Irwin Allen Ginsberg nasce a Newark, che dovrebbe essere nello stato di New York, se non sbaglio, controlliamo. Mo ve lo dico, se piglia il link, non piglia il link, che cazzo. Nel New Jersey. Comunque, Newark, 3 giugno 1926. E muore a New York il 5 aprile del 1997. È stato un poeta statunitense di famiglia ebraica, affiliato al Partito Comunista. Per la madre ha scritto il Kaddish. Sto andando alle cose pratiche. Tanto la cosa bella era sentire lui che leggeva l'Urlo, il resto sono bischerate, cioè sono bischerate la sua vita, ma detta da me sono bischerate. Comunque, uno dei grandi padri o figli del Beat, quindi c'è un commento sugli amici Beat. Durante gli anni in cui era matricola alla Columbia, Ginsberg conobbe Lucien Carr, un compagno di università che lo presentò a un certo numero di scrittori Beat, tra cui Jacques Kerouac, William Burroughs e John Cleland Holmes. Essi erano legati tra di loro perché videro con entusiasmo il potenziale dei giovani americani, un potenziale che esisteva al di fuori degli stretti confini del conformismo del dopoguerra, nel periodo di Joseph McCarthy. Senatore McCarthy, quello del maccartismo, quello della caccia alle streghe ai comunisti nella società americana, particolarmente nelle arti. Ginsberg e Carr parlavano animatamente di una nuova visione, una frase presa da Arthur Rimbaud, per la letteratura e l'America. Carr fece conoscere a Ginsberg Neal Cassady, che poi è stato il grande amore della sua vita, diciamo, nel senso che era innamoratissimo di Neal Cassady. Ghisbert era omosessuale, per chi non lo sapesse, per il quale ebbe una lunga infatuazione. Kerouac descrisse in seguito l'incontro tra Ginsberg e Cassidy nel primo capitolo del suo romanzo del 1957, On the Road. Ok, va bene. Poi la vita nel Greenwich Village, poi il passaggio a San Francisco. Ecco, arriviamo all'urlo. La storia dell'urlo è bellissima. L'opera principale di Ghisbert, L'urlo, è ben nota per il suo incipit: ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche. Il riferimento qui a Carl Solomon, altro scrittore amico loro, dadaista, conosciuto nel periodo di reclusione al manicomio di Rockland. I'm with you in Rockland, scrive infatti Ginsberg, sono con te a Rockland. Howl, l'urlo, è stato considerato scandaloso all'epoca della sua pubblicazione a causa della crudezza del suo linguaggio. Parla di sesso e violenza umana senza censure, perché è un grande testo e quindi è sincero. Per la crudezza del suo linguaggio, spesso, che è spesso esplicito. Cioè, uno dei miei passaggi preferiti è quando dice Santo è il cazzo. Poco dopo la sua pubblicazione nel 1956 da parte della City Lights Bookstore di Ferlinghetti, quindi libreria aperta da Ferlinghetti in San Francisco, c'è ancora, venne messo al bando per oscenità. Il bando divenne un caos celebre tra i difensori del primo emendamento, cioè il diritto di parola, e venne in seguito tolto dopo che il giudice Clayton W. Horn dichiarò che il poema possedeva un aspetto di importanza sociale. È volgare, ma dice cose giuste. Passiamo a uno dei periodi magici, Parigi e il Beat Hotel. C'è a Parigi, subito sul lato della Rive Gauche, in una delle stradine, c'è questo hotel dove all'entrata c'è una targa dove c'è scritto che qui avevano l'abitudine di andare i poeti della Beat Generation, e quindi c'è appunto Ginsberg, Kerouac, Burroughs, e chi più ne ha più ne metta. Nel 1957 Ginsberg sorprese il mondo letterario abbandonando San Francisco dopo un breve periodo in Marocco, da cui salvarono la vita Burroughs, e quindi poi lo aiutarono lui e Kerouac a scrivere, o meglio a dare un senso alle cose che avevano scritte, e venne fuori quel romanzo psichedelico che è il Pasto Nudo di Naked Lunch. Lui, allora torniamo, lui è Peter Orlowski, si stabilirono a Parigi dove Gregory Corso li sistemò in uno squallido alloggio sopra un bar al numero 9 di Rue Guy Leclerc, che sarebbe diventato noto come il Beat Hotel. Ovviamente l'hotel di cui parlo io è quando hanno fatto i soldi, che poi andavano in hotel, e dove furono presto raggiunti da William Burroughs e altri. Fu questo un periodo creativo per tutti. Ginsberg finì a Parigi il suo poema epico Kaddish, dedicato alla madre, bellissimo. Kaddish è una preghiera ebraica. E Corso compose Bombe e il Mariage, e Burroughs, con l'aiuto di Ginsberg e Corso, completò il Pasto Nudo, raccogliendo gli scritti precedenti. Questo periodo è stato documentato dal fotografo Harold Chapman, che riprese costantemente l'immagine dei residenti dell'hotel fino alla sua chiusura nel 63. Poi passa in Inghilterra. Va bene, nuove esperienze, anche se il beat è al termine, siamo all'inizio degli anni 60, il termine più frequentemente applicato a Ginsberg e ai suoi amici più intimi, i già citati sopra, è il termine Beat Generation, è stato associato a molti altri poeti che Ginsberg incontrò, con i quali divenne amico alla fine degli anni 50 e inizio anni 60. Vabbè, la Beat Generation, incontro con Bob Dylan, Timothy Leary, il gran guru dell'LSD. Scusate, queste sono cose che dovreste sapere, quindi ve le mando avanti. Questo è interessante. Primo maggio del 65, una folla di circa 100.000 praghesi elesse Allen Ginsberg Kral Majales, cioè re di Maggio, probabilmente non si dice maiales, ma io, scusate, non parlo il ceco. Dopo che il poeta aveva attraversato la città su una carrozza fiorita scortata dagli studenti del Politecnico. Era una festa tradizionale durante la quale gli studenti e gli intellettuali nominano una regina e un re di Maggio, scegliendoli tra i poeti o gli scrittori o i personaggi popolari. Come ricorda Fernanda Pivano, grande traduttrice italiana della letteratura americana, allieva prediletta di Cesare Pavese, l'elezione di Ginsberg suscitò i sospetti xenofobi dell'autorità, che servendosi dei testi pare compromettenti di un pezzo del diario perduto dal poeta a un concerto di rock and roll e trovato, o così si dice, da un poliziotto che lo pedinava, lo espulsero da Praga accompagnandolo in stato di arresto a un aereo in partenza per Londra, insomma perché era buco. Si dà al buddismo, dall'ebraismo al buddismo, al krishnaismo, di una religione di Krishna, gli arancioni, e là, tutte cose, possiamo anche fregarcene, vabbè, chi se ne importa. Gli ultimi anni e la morte. Ginsberg vinse per il suo libro The Fall, la caduta, il National Book Awards, cioè il premio, e nel 1993 gli venne assegnato dal primo ministro francese della cultura la medaglia di Chevalier des Arts et des Lettres, Cavaliere delle Arti e delle Lettere, con l'eccezione di una lettura che tenne alla New York University Poetry Slam del 20 febbraio 97, poco prima di morire, perché abbiamo detto che è morto che giorno? Ad aprile, quindi proprio a poche settimane, 5 settimane dalla morte. Aspetta, fatemi recuperare il pezzo, eccolo. Tanto cazzo sei, amico Gio. Mi sono perso, eccolo, come ospite speciale. Ginsberg diede quella che si pensa essere la sua ultima lettura il 16 dicembre 1996 al The Booksmith a San Francisco. Morì il 5 aprile del 50, del 97, circondata da familiari e amici nel suo East Village a New York City, soccombendo per le complicazioni di epatite dovute a un cancro del fegato. Madonna, adesso è dolorosissimo. Nonostante la malattia, Ginsberg continuò a scrivere la sua ultima poesia, Think I'll No Do, Nostalgias. Cose che non ho fatto, penso si traduca, Think I'll No Do. La scrisse il 30 marzo, quindi gli ultimi giorni prima di morire, pochi giorni prima della sua morte. È sepolto nel suo appezzamento di famiglia nel Gowell Chiselled Cemetery, nella zona dei cimiteri ebraici a Newark, nel New Jersey. Vediamo un commento alla poesia. La poesia di Ginsberg venne fortemente influenzata dal modernismo, dal ritmo e dalle cadenze del jazz, dalla sua fede buddista e dal suo retroterra ebraico. Inoltre, Ginsberg formò un punto ideale tra il movimento beat degli anni 50 e gli hippie degli anni 60, stringendo amicizia con William Burroughs, Jack Kerouac, Neil Cassidy e Bob Dylan. Con il cantautore ha collaborato in occasione dell'album discografico Desiré, album bellissimo di Bob Dylan, della Rolling Thunder Review, immortalata dal film Renaldo e Clara. Tra gli altri, l'amicizia con William Burroughs fu notoriamente e dichiaramente omosessuale. Sì, vuol dire che se lo buttava. Il suo lavoro principale, Urlo, The Howl, ispirato e scritto principalmente durante visioni indotte dal peyote, cioè scusate, ma ragazzi, qua stiamo parlando di un genio assoluto. Ma veramente un genio assoluto, cioè uno che si fa di peyote, poi ci scrive sopra, cioè si fa di peyote per vedere che cosa sarebbe arrivato a scrivere. Per me è un genio, è un poeta, questo è un poeta vero. Comunque, l'urlo venne considerato scandaloso all'epoca, l'abbiamo detto prima, della sua pubblicazione a causa della crudezza del linguaggio, che era spesso esplicito, i riferimenti sessuali, no? Che dicevo. Nel componimento, che risente dell'influenza di Whitman, lo zio Walt, ed è scritto con un verso ritmato che ha la cadenza della lingua parlata, il poeta rivive le sue crude esperienze, da ricovero in un ospedale psichiatrico, all'uso delle droghe, all'omosessualità. Tra le opere principali di Ginsberg troviamo il Kaddish, una meditazione sulla morte di sua madre, Naomi Ginsberg. È un testo Bellissimo. Ti strappa il cuore dal petto, è veramente super commovente. Questo invece è scritto sotto l'effetto delle anfetamine. Giustamente, io amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, infinito volte amo Allen Ginsberg. Poi abbiamo Ladda Be Playing on a Jukebox, un poema che ruota attorno ai venti degli anni 60 e 70. Plutonian Ode, poema contro gli armamenti nucleari, L'Empty Mirror, lo specchio vuoto del 61. Negli anni 70, consapevole della devastazione che conduceva l'imperialismo americano, scrisse The Fall of America, la caduta dell'America. Siamo chiaramente negli anni dopo, cioè, insomma, c'è la guerra del Vietnam, ecco, mettiamolo, è finito il sogno americano. Dopo un deciso rifiuto nei confronti della società occidentale, si convertì al buddismo e nel 78 scrisse Mind Breathes, Respiri mentali, dove espresse la sua lotta interiore. Degna di nota è inoltre la raccolta Cosmopolitan Greetings, saluti cosmopolitani, per la quale fu finalista per il premio Pulitzer, che è il più grande, il più importante premio letterario americano, che si divide per narrativa, poesia, giornalismo, insomma, saggistica. E di grande interesse sono i diari Poems 1986-1992, che vennero pubblicati in Italia con il titolo Diario Beat. La diffusione della poesia di Ginsberg in Italia deve molto all'opera di divulgazione e traduzione svolta dalla Santa Santissima Fernanda Pivano. Riferimenti cinematografici, vabbè, fanno nei film dove ci infilano il Beat o Bob Dylan, ci mettono anche Ginsberg, le sue opere le abbiamo dette, va bene, direi che queste sono le cose più importanti. Amo Allen Ginsberg.

Passiamo alla terza rubrica, la pagina storica, e fu giugno del 26. Giugno segna l'inizio dell'estate nell'emisfero boreale e dell'inverno nell'emisfero australe. Il nome risale al latino Iunius, sacro a Giunone, dea romana del matrimonio e del parto, era la moglie di Giove, ovviamente. Nominato anche mese del sole o della libertà. Il 21, giorno dell'equinozio, l'asse terrestre presenta un'inclinazione tale da garantire sostizio d'estate e d'inverno, equinozio di primavera e d'autunno. Il 21 giugno, giorno del solstizio, l'asse terrestre presenta un'inclinazione tale da garantire la massima durata di luce nell'arco di un giorno. È il giorno più lungo dell'anno. Vediamo i nati del giugno 26. I nomi che cito sono tutti del 1926, quindi avrebbero o hanno o compieranno, se ci arrivano quando andiamo in onda noi, forse sì, non è detto ci arrivino, comunque ora li vediamo. Primo giugno del 1926 nasce l'attore Andy Griffith, attore americano che ricordiamo soprattutto per il ruolo di Matlock, il famoso avvocato televisivo anziano, particolarmente anziano. Ma lo stesso giorno che nasceva Andy Griffith nasceva anche la divina, diciamo, attrice americana Marilyn Monroe. 3 giugno del 26 il nostro Allen Ginsberg, che ne abbiamo appena parlato, e il 28 giugno del 1926 vede i natali il grandissimo Mel Brooks, genio comico americano che al momento in cui io sto registrando è ancora vivo. Io gli auguro di arrivare a 100 anni e non vedo l'ora di vedere Balle Spaziali 2. Il primo l'ho sempre considerato un film orribile, per quanto diciamo di culto, però scarso in confronto alle altre opere di Mel Brooks. Vuoi mettere a parte ovviamente Frankenstein Junior, ma penso che ne so, per favore non toccate le vecchiette, io sono molto legato a Mezzogiorno e mezzo di fuoco, da bambino lo guardavo in ripetizione, ma anche 2 o 3 volte di fila, e trovo bellissimo Vogliamo vivere, un film semi dimenticato. I morti che segnaliamo del giugno 26, il 10 giugno del 1926 morì il grande architetto spagnolo Antoni, penso si dica così, Gaudí. Con il giugno del 26 abbiamo già fatto, è così, è un mese che ci apre all'estate, vogliamo andare al mare.

Tua madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto. Però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha piante. Quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti.

Gli amici sono tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi, sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano.

regalato, e lo stesso quei due peli d'elefante mi fermava nel sangue, io dati a un passante.

Dal giugno del 26 è tutto, sono stati con noi al Bar della Poesia insieme al sottoscritto Jonathan Rizzo su Radio Grande, Radio Sonar, naturalmente Pietro Gori, i Beatles, Jannacci Fo, Umberto Saba, Daniele Silvestri, Bob Dylan, Mattia Tarantino, oddio, come si legge questo? Syed Silbak featuring Noir Darvish, Ilaria Giovinazzo, Paolo Conte, Matteo Pellitti, Whitney Houston, Maria Giovanna Cristina Vivinetto, Pacifico Bersani Guccini, il Teatro di Maria, Allen Ginsberg, i Pink Floyd. Abbiamo poi ascoltato musicalmente anche Fabrizio De André, in omaggio al Giugno, e Marilyn Monroe, e Mel Brooks col suo Hitler's Rap, e ci fa molto ridere. Vi lascio la sigla finale di Francesco Guccini e al promo anarchico di Pietro Gori. Noi ci risentiamo qui su Radio Grad a luglio del 26. Stavolta sarà, credo, il 26, non dovrebbe esserci problemi. Detto questo, dal Bar della Poesia, da Jonathan Rizzo, per oggi è tutto.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: C'è un detto molto, molto bello, che più che un detto è proprio un credo da noi in Valle di Susa, ed è: si parte e si torna tutti insieme.

ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla, ora batte il tuo cuore.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Siamo tutti sabbie e foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati, spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'esser buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

Kind e soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che

Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.

Lunedì 21 settembre qui da Ride On in diretta per questa nuova puntata da trascorrere con voi, e siamo già pronti praticamente per il nostro primo collegamento, che tra non molto ci vedrà, e con Elisa Agostini, e con cui parleremo di l'ultima esperienza motociclistica di qualche giorno fa. Non vi voglio spoilerare nulla e sentiremo appunto l'emozione, com'è stata questa giornata tra i cordoli. Allora, dopodiché avremo il collegamento con il buon Kawarobi e Roberto Taro 86, che ci racconterà com'è stata l'esperienza, che ormai è diventato una cosa costante, del commentare le gare di endurance insieme al veterano ed esperto Alessio Piano e Jacopo Zizza, e commentarla dalla cabina di commento per Eurosport. Quindi sentiremo un attimo com'è andata questa gara, com'è vivere una gara di endurance così lunga che chiude la stagione, assegna i titoli, e come si affronta una cronaca così lunga e comunque impegnativa, ecco. Quindi, per non trovarsi impreparati, come si fanno i compiti. Allora, dopo di questo è stata ovviamente una settimana motociclistica, anche a livello motorsport, decisamente impegnativa, visto che oltre al citato Boldor c'è stato il moto mondiale al Red Bull Ring in Austria, il Civa Cremona e il campionato, l'ultima tappa del campionato italiano in salita qui vicino a Volterra. Ecco, quindi un fine settimana veramente veramente impegnativo. Allora, come sempre ad inizio puntata, un po' di saluti, quindi i complimenti doverosi a due nostri grandi ospiti che hanno coronato con l'alloro questa loro stagione agonistica, quindi al mitico Pippo Filippo Bianchi, che si è laureato campione italiano a Cremona nella categoria sport bike. Quindi poi vedremo di riorganizzare una nuova diretta qua in studio, e così appena possibile sapremo che cosa succederà per la stagione prossima. Quindi la speranza è quello di vederlo su un palcoscenico importante, dove già ad esempio nella wild card che ha effettuato sempre in sport bike a Misano, sul palcoscenico pro del mondiale, si è giocato direttamente la vittoria. Quindi diciamo che i tempi sono più che maturi e speriamo, incrociamo le dita per lui affinché abbia questa opportunità. Detto questo, un veterano che, come il vino, il buon vino, o meglio anche il whisky, no? Viene barricato, passano gli anni, ma la voglia di mettersi a confronto con ragazzi molto più giovani e comunque spuntarla sempre non passa mai. Quindi il mitico Stefano Manici ormai è una leggenda delle gare in salita, con il 24esimo titolo di campionato italiano velocità in salita. Quindi speriamo poi, per questioni di sponsor, in questo caso il casco, vediamo di trovarci, quando capiterà, la possibilità di fare visita in Premier qui in zona Lucca, per trovarci di persona e fare due chiacchiere, come sempre capita, ed è veramente un piacere. Allora, ovviamente saluto tutti i colleghi di Special Bike, quindi del Special Bike Circuit, tutto il team che, con cui si collabora per gli eventi Aprilia Racers Days, e quindi in questo caso la Rookie Experience a Modena. È stata veramente una gran bella giornata, il tempo è stato perfetto, quindi non troppo, non è stato un forno, è stato piacevole, caldo, ma il giusto, ecco. Quindi ovviamente il meteo è stato clemente, non ha fatto nemmeno una goccia di pioggia, quindi le condizioni veramente ideali per godersi la pista, ma poi ne parleremo anche dopo. Il saluto tutto il famoso GSR
SSS Team, che è stato attivo un po' in tutta Italia e lo sarà anche a breve, anche questo fine settimana, con il corso dedicato al Ducati Club a Milano, lo Special, che è il corso di perfezionamento di fine percorso formativo, da cui possono uscire i potenziali istruttori, che dovranno affrontare ovviamente delle selezioni, degli affiancamenti e un percorso formativo differente per chi casomai vuole, abbia il desiderio di, e le capacità ovviamente, di mettersi dall'altra parte della cattedra. E ovviamente c'è stato il corso anche in Emilia, il Personal, che in questo caso è stato molto molto appagante e bello, perché è stata la condivisione di una passione comune tra padre e figlio. Quindi Marco e Matteo si sono ovviamente messi in gioco dopo aver assaggiato ed essersi lasciati ingolosire da un one day in collaborazione con l'autoscuola Lucarelli a Lucca, e quindi hanno affrontato il corso Personal, che è un corso di un giorno ma decisamente impegnativo, e hanno ottenuto un discreto punteggio. Allora, detto questo, poi c'è stato un altro tipo, un'altra tipologia di corso dedicata a chi inizia da poco o chi comunque vuole migliorare il proprio handling, quindi il controllo della moto a bassa velocità, che sembra semplice ma non lo è così come ci si immagina. Quindi veramente bravi per essersi messi in gioco ad Alice e Martino. Quindi è stata veramente un fine settimana molto coinvolgente e sicuramente appagante, ma le energie sono veramente state assorbite, perché io e i colleghi sia in pista che su strada, quando siamo in campo diamo il 101% per la passione, il piacere e la condivisione dell'andare in moto. Quindi questo lunedì è iniziato un po' in salita e vediamo di recuperare bene le energie, e proprio per questo ora ci ascoltiamo gli U2 con Beautiful Day e poi siamo pronti per il collegamento con Elisa Agostini.

0: e mentre sfumano gli U2 con Beautiful Day, e questo lunedì 21 settembre qui a Rai Donne in diretta dagli studi di Radiograd. E vi ricordo che dopo di noi alle 22:30 ci sarà Team Radio, che parlerà ovviamente di Formula 1, ma è qui con noi Elisa Agostini. Ciao Elisa!
1: Ciao Fabio, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Elisa, mi hanno già fatto alcune domande, no? E che tra l'altro te avevo fatto anch'io, perché ci siamo conosciuti, non te l'avevo mai posta. E mi chiedono se sei in qualche modo imparentato con il mito dei miti, e quindi Giacomo Agostini.
1: mi piacerebbe molto, purtroppo no, almeno che io sappia.
0: bene.
1: Magari un giorno lo incontrerò e faremo una foto insieme.
0: Bene. Allora Elisa, noi ci siamo conosciuti l'anno scorso o 2 anni fa, ora il tempo vola molto veloce.
1: Sì.
0: Quando eri insieme al tuo ragazzo Matteo per un evento in pista, dove tu eri venuta solo a vedere, e conoscendoci con il tuo ragazzo e gli amici, sei visto subito la voglia comunque di buttarti nella mischia.
1: Sì, assolutamente.
0: Quindi
1: probabilmente non avevo ancora la patente al tempo.
0: Ecco, quindi presa la patente, e poi hai quest'anno preso una signora moto, che diciamo qual è?
1: Sì, è la Pono 660 Factory di Aprilia.
0: E in anno della moto?
1: 2024.
0: E quindi quest'anno, diciamo, anche per, tra virgolette, colpa mia, ti sei buttata nella mischia e hai approfittato della Rookie Experience di Aprilia a Modena.
1: Assolutamente.
0: Ecco, com'è stata questa giornata, partita all'inizio con "sei agitata?" "No, no, tutto bene." Poi 2 secondi dopo, appena messa la tuta, lo sguardo era un po' diverso.
1: Ho cercato di arrivare lì più tranquilla possibile, ma poi comunque l'emozione di entrare in pista per la prima volta qualcosa
0: ha smosso,
1: fa, ecco. Quindi sì.
0: Ecco, tra l'altro è un evento questo particolare, quello della Rookie Experience, dove viene il terzo anno che Aprilia propone questo tipo di evento dedicato appunto a chi non ha mai proprio girato in pista, anche con moto che sono utilizzabili con patente A2, quindi le 457 e i 660. E ovviamente sono presenti ai vari appuntamenti di questo tipo testimonial e brand ambassador o piloti legati all'universo Aprilia. Quindi in questo caso avevate la presenza di Tommaso Marcon.
1: Eh sì, Tommaso Marcon era lì. C'è stato delle belle dritte.
0: Sì, tra l'altro, ecco, molto molto bello anche da parte mia sentire la differenza, visto che il progresso anche meccanico tecnologico avanza, tra l'interpretazione del punto di corda e il punto di svolta o punto di giro, ecco. Quindi questa è una cosa in più che vi ha fatto un bel regalo anche a livello tecnico.
1: Sì, quello infatti per me, che comunque sono una neofita e che sono nuova di questo mondo, almeno nella pista, è stata una scoperta, ecco, sicuramente. Ecco,
0: il primo momento, quando vi si è chiamati per il primo turno, saliti sulla moto, accesa la moto, ok, si parte, com'è stata questa emozione, i primi metri dentro una pista?
1: Batteva forte il cuore, ma per fortuna c'eravate voi istruttori che comunque in ogni caso ci avete messo proprio a nostro agio, e mi sentivo molto molto sicura, che era quello che cercavo proprio per questo primo approccio alla pista.
0: Mm-hmm. Ecco, una delle particolarità appunto di queste giornate organizzate da Aprilia con Special Bike è proprio quella di avere la pista in esclusiva, quindi non c'è nessun altro oltre a chi partecipa al corso o ad esempio anche ai test ride, ed eventualmente qualche ospite giornalista. Quindi tra l'altro saluto anche Davide Polo di Dai The Gas, che era lì a presenziare, e quindi ecco, una curiosità: cosa è successo quando al secondo o terzo turno hai rotto tra virgolette il ghiaccio, ed è un po' il pallino di ogni motociclista che va in pista?
1: Allora, i miei giri chiaramente erano un po' di ricognizione, non conoscevamo la pista, comunque l'emozione fa la sua parte, ma una volta che si è rotto il ghiaccio si comincia a concentrarsi su quello che si fa, sulle istruzioni date, e quindi insomma si mette in pratica tutto. E a un certo punto l'ho sentito proprio così sull'asfalto, quella sensazione fantastica. Finalmente la mia saponetta non era più intonsa e finalmente ha grattato sia a sinistra che a destra, quindi con una soddisfazione totale. Ecco.
0: Infatti ho visto...
1: per tutti i motociclisti credo che sia, non dico l'obiettivo, ma è una medaglietta. È una medaglietta.
0: Certo. E quindi praticamente mi raccomando, fatelo in pista, dove ci sono tutte le condizioni, il grip in caso di imprevisto, ci sono le vie di fuga, e molto meno, anzi sarebbe sconsigliato farlo su strada aperta per tanti motivi. Però ecco, certo. È stato molto bello vederti tornare al box sorridente, saltare di gioia, è stata
1: sì.
0: Centrato proprio l'obiettivo della Rookie Experience.
1: E l'obiettivo era quello di affrontare finalmente questa cosa che sembra gigantesca da fuori, andare in pista sembra qualcosa di più grande di te che non riuscirai mai ad affrontare. Una volta che ci sei dentro, poi invece ti accorgi insomma che si può fare con le dovute precauzioni e con attenzione, si fa tutto.
0: Ecco, qual è stato l'aspetto che ti ha messo tra virgolette un po' più in difficoltà?
1: Allora, il fatto è che la percezione che abbiamo di noi stessi sulla moto è molto diversa, è molto diversa perché noi ci sentiamo completamente fuori, quasi per terra, invece poi riguardiamo i video e siamo seduti sul divano praticamente, quindi diciamo mettere in pratica i suggerimenti richiede comunque tempo e non è così immediato, quindi quella è una difficoltà che va affrontata credo con pazienza e insomma col dovuto tempo.
0: Certo. Ecco, man mano che poi hai preso confidenza e hai iniziato poi ad affrontare la pista anche in modo leggermente diverso.
1: Sì, sicuramente ricordandola dopo aver fatto diversi giri cambiano le traiettorie, cominci a stringere di più, poi allargare, poi andare un po' sul cordolo per fare la traiettoria migliore, insomma chiaramente dopo averla ripetuta tante volte.
0: Ecco, uno degli aspetti che vi ha fatto, che vi ha estremizzato Tommaso Marcon quando ha fatto i turni con ogni singolo sottogruppo della Rookie Experience è stato appunto quello di estremizzare anche l'utilizzo dei cordoli. E com'è stato all'inizio rompere questo tabù?
1: Io avevo paura perché ormai si sente sempre in TV che il cordolo ti fa scivolare, che in qualche modo ti fa non va bene, però preso nella maniera giusta chiaramente può fare la differenza sul giro. Non era chiaramente l'obiettivo della Rookie Experience perché aveva un altro obiettivo, però se uno cerca la velocità è chiaramente sfruttare anche i cordoli riduce il tempo sul cronometro.
0: Certo. Allora, tra l'altro te sei una motociclista a 360 gradi, visto che ora hai fatto l'esperienza della pista e hai avuto l'esperienza anche del deserto africano. Ecco, com'è stata questa esperienza? Ecco, raccontaci un po' i colori, questa avventura.
1: Beh, è un'avventura spettacolare, bellissima, che consiglio a tutti, cambia la vita. Chiaramente, tra l'altro io la consiglio a tutti perché io non avevo alcuna esperienza, quindi diciamo che pian piano si può fare tutto. Chiaramente le moto erano completamente diverse, erano da enduro chiaramente, ma la sabbia del deserto, la sostanza della sabbia è proprio... cioè, ha una sensazione veramente particolare, non si può descrivere, e comunque è stata un'esperienza indimenticabile, quindi andate nel Sahara, fate questa esperienza, i soldi passano, ma ragazzi il deserto vi rimane nel cuore.
0: Ecco, ma ci si deve adattare tanto per stare una settimana nel deserto, anche come cibo, come strutture, o fa parte dell'avventura e ci si adatta e ci si butta proprio in questa avventura?
1: Ma allora, noi ci siamo appoggiati a un tour operator che anche è molto conosciuto, è Sud-Est Ride, e con la mitica Elena Perego, e lei è fortissima, ti mette a tuo agio, è comunque un personaggio, ma si mangia discretamente, nel senso che cose semplici. Sì, bisogna certamente adattarsi, non è un albergo a 5 stelle, però sei lì per fare un'avventura e un'esperienza di vita vera, quindi questa cosa qui passa in secondo piano.
0: Ecco, ma durante il giorno vi spostavate e rientravate ad esempio in un campo base o era itinerante, quindi era una carovana che si spostava tutta insieme?
1: Abbiamo fatto un circuito ad anello praticamente, quindi in realtà abbiamo dormito tre notti in posti diversi, comunque in lodge nel deserto, con un letto, con la tenda, campo tendato, c'era tutto a disposizione, insomma, quindi tutti comfort, avevamo anche il wifi incredibilmente in mezzo al niente, quindi al giorno d'oggi si può fare tutto e quindi non ci è mancato nulla.
0: Quindi non ci sono stati intoppi come spesso i viaggi, no, un po' più avventurosi portano, quindi problemi di gastrointestinali, di adattamento?
1: No, a noi fortunatamente al nostro gruppo è andato tutto bene, ecco, quindi possiamo dire di essere, chiaramente ci vogliono le dovute accortezze, non si beve acqua o diciamo così
0: non sigillato
1: pinetto esatto, oppure non si mangiano verdure che non lavate con l'acqua di rubinetto, perché chiaramente il rischio aumenta, ma basta insomma le solite precauzioni da viaggio, ecco.
0: Anche perché se no tocca fare come in tanti film la fuga in mezzo alle dune, scavare la buca ed essere un po' come i gatti,
1: esatto,
0: nella lettiera,
1: esatto.
0: E invece su strada che motociclista sei?
1: Allora, io sono un overthinker, te l'ho detto anche altre volte, nel senso che sono una che pensa tantissimo e si fa tutti gli scenari possibili, quindi sempre in peggio ovviamente, e quindi sto attenta, però comunque ho un'esperienza ancora limitata perché è un anno e mezzo con la patente, quindi cerco di affinare sempre di più la mia attenzione anche su aiuto del mio compagno che lui ha più esperienza, però insomma diciamo che non vado proprio a passeggio ma cerco qualche bella curva andante.
0: Ok, allora tra l'altro noi ci eravamo anche conosciuti e ritrovati a uno degli appuntamenti organizzati dalla scuola di motociclismo GSSS a Verona tramite Lorenzo, ed eravate venuti ed era stato un bel incontro dove era ovviamente teorico, però si è affrontato molti temi a partire da quello della percezione grazie all'autoscuola Redomi,
1: certo,
0: con cui si collaborava, e anche al corso di pronto soccorso e quindi con le prove pratiche di BLSD. Mi ricordo che
1: certo,
0: avevi fatto la prova di rianimazione e insomma è più faticosa di quello che sembra.
1: Assolutamente, bisogna proprio andare al giusto ritmo e io che sono un po' anche musicista ho fatto fatica, quindi lo stesso, insomma bisogna, secondo me sono utili questi corsi proprio perché ti mettono davanti a un'evenienza, almeno qualcosina hai già potuto affrontare, ecco, anche se per prova,
0: certo,
1: però bisogna essere preparati.
0: Certo, anche perché poi quando, ahimè, se capita l'imprevisto dal vivo e subentra anche la parte emotiva e a volte è bloccante, quindi sapere cosa fare e soprattutto cosa non fare diventa fondamentale per la sicurezza altrui e di chi ha in quel momento avuto un incidente, ecco.
1: Assolutamente.
0: E prossimi programmi, che cosa prevedi di fare a livello motociclistico? Quindi so che hai fatto già anche un po' di enduro cross, la strada è ormai assodata visto che la usi spesso, la pista si è rotto il ghiaccio, quindi cosa manca ad Elisa come motociclista per nuove esperienze?
1: Oddio, sai che non te lo so dire adesso che cosa manca, per il momento ho diciamo fleggato tutto quello che volevo fare e per il momento adesso un altro obiettivo è quello di ritornare di nuovo in pista, sicuramente, ma con più consapevolezza e quindi dopo aver fatto Rookie Experience, sapendo cosa devo fare in pista, vorrei tornarci da sola, senza istruttori, e dare quello che posso dare, insomma.
0: Ecco, una cosa, ti è piaciuto, vediamo da che parte ti schieri, ti è piaciuta di più l'esperienza, sono diverse ovviamente, l'esperienza nel deserto o l'emozione tra i cordoli? Questa è una domanda cattiva.
1: Sì, è una domanda cattiva, però ti devo dire per forza il deserto. Il deserto,
0: come immaginavo,
1: mi ha dato delle altre emozioni, dei ricordi magnifici, dei tramonti, delle esperienze, fatiche, ma altrettanto gioie e paure, perché ho passato delle dune altissime che non pensavo veramente, cioè alte 10 metri, non pensavo di andare dall'altra parte, quindi davvero è stata un'emozione molto molto forte quella.
0: Ecco, lì ovviamente anche caratterialmente ho visto che a un certo punto ti lanci e via, o la valla spacca, e quindi ti immagino alla base di queste mega dune che prendi velocità e vai pian piano su.
1: Ma in realtà non proprio velocità, però gas costante, si va avanti, bisogna forse non farsi prendere dal panico, ecco, quindi gas costante, si va su, bisogna crederci, la moto ti porta ovunque.
0: Ecco, ma la superficie è proprio sabbiosa, avete affrontato proprio quella, il cosiddetto talco del deserto, dove appena lasci il gas ci affondi dentro?
1: Esatto,
0: ecco, quindi
1: esattamente. Sì, e poi mi hanno detto che noi siamo stati in Tunisia, mi hanno detto che la sabbia per esempio del Marocco è diversa in certi punti, quindi a volte più compatta, lì invece sprofondavi e quindi bisognava per forza tenere un po' di gas.
0: Ecco, ma il momento in cui sarà, penso, capitato che sei affondata, come ne sei uscita?
1: Allora, chiaramente sono caduta più volte, caduta nel senso di
0: affondata,
1: appunto. E allora è difficilissimo tirarsi su, più che altro tirare su la moto nella sabbia. Chiaramente ho dovuto chiedere un supporto dal mio compagno, dalla guida, talvolta, perché ero già agitata, distrutta, affaticata, e anche tirare su la moto era un po' troppo in certi punti, più che altro, che erano un po' ripidi. E quindi anche l'altezza giocava a mio sfavore.
0: Ecco, poi ricordiamolo, visto che molti casomai non dicono casomai è andata nel deserto perché sarà alta, tocca bene sulla moto, questo anche rivolto ad altre ragazze. Ecco, quanto sei alta?
1: 1,65, normale, ecco, una persona normalissima.
0: Ecco, quindi l'altezza non è una barriera, quindi è tutta tecnica, lanciatevi e... nel senso buono,
1: esatto,
0: e non fatevi frenare da nulla, soprattutto da chi dice che non lo potete fare.
1: Esattamente, possiamo fare tutto.
0: Ecco, cosa ti è piaciuto di più della Rookie Experience?
1: Mi è piaciuto il supporto che voi istruttori siete riusciti a darci, tutte le dritte che ci continuano a dare anche in pista, non solo dopo l'uscita del turno, dove ci spiegavate effettivamente con i video davanti cosa sbagliavamo, ma proprio anche in pista ci davate dei segnali proprio manuali per correggere la postura piuttosto che la testa che va da un'altra parte, di seguire le traiettorie, quindi in tempo reale sapevamo che cosa stavamo sbagliando e come correggerlo. Quello sicuramente è stato importante.
0: Bene, ecco, e poi tra l'altro Matteo, che era lì con te non solo come accompagnatore, l'ho visto molto molto emozionato nel vederti girare tre cordoli, ne ha approfittato poi per mettere anche lui la tuta e testare l'RS660.
1: Eh sì, anche lui si è fatto un paio di giri, così almeno non è stato a farmi il fotografo tutto il giorno.
0: Ecco, ma Matteo è lì che così lo saluto per sentire le sue impressioni su, innanzitutto su Modena e su l'RS660.
1: Adesso te lo passo, così ti faccio sentire le reazioni da lui.
0: A caldo. Bene, bene.
2: Ciao Fabio, buonasera.
0: Ciao Matteo.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, Matteo, così almeno abbiamo un raffronto. Tu hai una Speed 1050 vecchio stile, quindi fanali tondi, quindi epoca Carlo Talamo, e
2: sì, esatto.
0: Hai provato tra virgolette la media, perché ormai non è più la piccola, essendo arrivata la 457, quindi il 660 di Noale, ecco, a Modena, che è una pista molto tecnica. Come ti sei trovato?
2: Allora, mi sono trovato molto bene, perché comunque la moto è leggera e ha una ciclistica fantastica, si inserisce molto bene in curva, e infatti io ho abituato a guidare la mia nonnetta di ormai 21 anni, che comunque dice sempre la sua, ma chiaramente un altro peso, altre geometrie, altri freni soprattutto, e di solito frena un po' più pesantemente, la inserisco e poi sfrutto il motorone per venire fuori dalla curva, e tendevo a frenare molto i primi giri e inserirla un po' più lenta di quello che era necessario, e invece poi su consiglio dell'altro istruttore che mi seguiva l'ho lasciata entrare un po' più velocemente in curva, e effettivamente si sente la differenza, è molto, molto scorrevole, molto precisa, e nonostante la pista sia piccola ma tecnica e ci sono un paio di punti dove si devono raccordare due o tre curve ed è facile sbagliare se cerchi un pochettino di spingere, è facile con questa moto tenere la traiettoria ideale, andare sul cordolo, correggere qualche errore che comunque inevitabilmente si fa, e no, veramente una bella moto, e pensavo che i 100 cavalli potessero sembrare pochi,
0: ma sono 100 cavalli veri.
2: No, esatto, tra l'altro in modalità time attack con traction control regolato diciamo al minimo, cioè a 1 per non toglierlo, comunque si sente anche in uscita di curva che lei cerca di spingere, pompa, e insomma ne ha più di quanto pensassi, ecco. Poi comunque morbida, gestibile, ma un'ottima moto, ecco.
0: Ecco, tra l'altro, infatti, nelle mani ad esempio di Tommaso Marcon, nella configurazione trofeo, che ha qualche cavallo in più, un lavoro sulle sospensioni, quindi vabbè, cambiato l'impianto elettrico perché è una moto pronto pista, comunque molto simile alla base factory di partenza, e girano, Tommaso Marcon ha girato abbondantemente sotto i 2 minuti, quindi nelle mani buone, come si diceva in briefing durante la giornata, l'anello debole tra virgolette chi la guida è piuttosto che la moto stessa, ecco.
2: Certo, sì, su questo non c'era nessun dubbio, anche perché lui sicuramente è molto bravo e quindi credo che vada con qualunque moto. E noi ci dobbiamo rendere conto che purtroppo siamo il limite della velocità e il pilota, non la moto. Insomma, siamo andati per divertirci, nessuno credo abbia cercato il tempo. Io ho fatto un paio di turni in solitudine, diciamo, perché ho girato tanto per divertirmi, ma non ho guardato il tempo, ho cercato semplicemente di fare il meglio per divertirmi e uscire col sorriso come sono effettivamente uscito, insomma.
0: Che poi è l'obiettivo, come dovrebbe essere una giornata in pista, se non si ha la velleità di fare dell'agonismo, ecco, quindi quello dovrebbe essere la cosa importante. Adesso però che tutte e due andate in pista, quindi questa cosa non è più solo spettatrice Elisa, secondo me a breve inizierà lo scozzo familiare, ecco.
2: Ma allora la competizione c'è già,
0: ecco, immaginavo.
2: Non gioco ancora facile perché ho un po' più di esperienza di lei, però diciamo che io per carattere comunque sono abbastanza come dire,
0: garoso. Ma
2: insomma, ci tengo, uno che sì, con gli altri sì, con lei invece sono molto protettivo, quindi cerco sempre di darle dei consigli, a volte anche troppi, di anticiparle degli errori che forse sarebbe giusto che facesse da sola, ma chiaramente cerco di evitarle, certo, perché magari li ho già fatti io e quindi spero di evitarglieli. E lei mi ascolta, è brava, impara in fretta, per fortuna.
0: Perché
2: non
0: si
2: ci
0: mette in gioco
2: quasi mai, quindi dai, è una cosa che condividiamo con piacere e con felicità tutti e due. Ecco, è stata una giornata bellissima per tutti e due, ma sempre quando andiamo in moto è una bellissima giornata per tutti e due.
0: Bene, bene. Tra l'altro ricordiamo che per i nostri ascoltatori e ascoltatrici che tu hai anche gareggiato nel cross, quindi arrivi dall'off-road, quindi per te la pista è tra virgolette, hai una sensibilità tale che qualche piccolo movimento non ti impressiona, anzi ti permette di alzare l'asticella.
2: Sì, ho fatto, allora ancora faccio tanto cross, chiaramente ho fatto qualche campionato un po' di anni fa, però diciamo che l'allenamento è quello, la competizione deriva chiaramente da lì, e in pista da strada ho molta meno esperienza e cerco anche meno competizione, soprattutto con gli altri, cioè con me stesso sì, cerco di fare il tempo, cerco di fare il giro migliore possibile, ma per divertirmi. Col cross sono un pochettino più competitivo e mi si chiude un po' più la vena, come si suol dire, però sempre in sicurezza, quindi sono ancora integro e vorrei rimanere così. e questa cosa, insomma, è per questo che siamo andati nel deserto, perché era un mio grande sogno da tanti anni, perché seguo sempre la Dakar con tanta passione, e quindi per i miei 40 anni volevo farmi questo regalo di compleanno e siamo riusciti a concretizzarlo, ecco. È stato molto bello.
0: Bene, allora ora vi saluto. Ecco, una cosa per soprattutto Elisa, se hai piacere di condividere la tua esperienza e se vuoi segnalare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove casomai possono chiederti informazioni, anche per chi casomai un domani vorrà provare un Research Days, quindi un conto se lo dico io, ma è meglio se qualcuno che l'ha provato sulla come propria esperienza può dare le informazioni che spontanee, ecco. Quindi se vuoi ricordare i tuoi social per farti contattare, ecco.
1: Ok, allora sì, potete tranquillamente contattarmi, il mio nome su Instagram è Elisa con la I lunga, punto Agostini con la O che è uno zero, e io comunque mi vedete perché sono in sella a una moto nel deserto, quindi penso che
0: non
1: mi
0: si può sbagliare
1: presto. Non ci si può sbagliare.
0: Molto bene, molto bene. Quindi io ti aspetto, anzi vi aspetto l'anno prossimo per un nuovo Research Days.
1: Assolutamente.
2: Certo.
1: Assolutamente.
0: Molto bene, molto bene. Allora ragazzi, vi auguro una buona serata e speriamo di trovarci presto anche su strada.
1: Grazie mille Fabio.
2: Grazie,
1: un saluto
2: Fabio.
1: A tutti. Ciao, buona serata.
0: Ciao, buona serata.
2: Buona serata, un saluto a tutti.
0: Allora, mentre adesso ringrazio i nostri ospiti di questa bellissima esperienza che Elisa ha vissuto e ha avuto il piacere di condividere con i nostri ascoltatori, ci ascoltiamo un po' di musica.

0: Ride On nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grado questo lunedì 21 settembre. Dopo Elisa Agostini e Matteo, eccoci qua con il buon Kawarobi, reduce dalla maratona del Boldor.
1: Ciao, buonasera a tutti e bentrovati.
0: Sento che anche te hai una paresi facciale da stanchezza, come sottoscritto.
1: Rispetto ai miei colleghi di cronaca che sono Alessio Piana e Jacopo Zizza, sono stato un po' più fortunato, però anche sai 12 ore comunque sono toste.
0: Ma toglimi la curiosità, 12 ore continuate o intervallate?
1: Sì, no continuo. Vabbè, ovvio, poi ogni tanto uno si prende una pausa caffè, se deve andare in bagno stacchi un attimo il microfono, vado avanti gli altri e ci si alterna un po' così, però su Eurosport 2 c'era la diretta completa di tutte le 24 ore, quindi
0: impegnativa,
1: ce l'inventavamo noi, ecco.
0: Ecco, ma lo studio, perché anche passare tante ore, ad esempio ho avuto la fortuna grazie a Guido Meda di poter vedere durante il warm up della MotoGP a Misano com'è lo studio di commento, ecco, quindi non è così piccolo come me lo immaginavo vedendolo da fuori, ma non è nemmeno così enorme, ecco, quindi anche la situazione comfort in una durata di 24 ore, com'è lo studio in cui fisicamente state?
1: Ti posso dire che è uno studio che sarà 10 metri quadri, poco più, cioè ci stanno malapena tre persone sedute con due schermi, ovviamente poi ci si porta al computer, c'è tutto il mixer con le cuffie e tutto quanto, però siamo giusti in tre, ecco, infatti quando ci sono anche gli ospiti vediamo di alternarci un attimino
0: per non tenerli sulle gambe,
1: può rifiatare un attimino. Sì, esatto, bravissimo.
0: Siamo tutti vicini
1: anche
0: vicini,
1: perché poi siamo tre omini, io, Jacopo e Alessio, quindi diciamo che dobbiamo proprio spostarci.
0: Non ci

0: fisicamente.
1: Esatto.
0: Ecco, ma quindi quando vediamo un po' i dietro le quinte, i famosi backstage, quindi praticamente lo studio di Radiograd in questo caso è enorme, perché sarà un 5 metri per 4, quindi è una cosa abbastanza,
1: Esatto,
0: c'è
1: invece
0: un
1: noi siamo,
0: divano
1: cioè,
0: comodissimo.
1: siamo proprio giusti giusti con che ci stanno comunque tre persone su questa scrivania, con le sedie, ovviamente ci stai comodo, cioè nel senso non è che sei proprio in uno sgabuzzino, però non sono studi così grandi da dire ok, ti sgranchisci un po' bene le gambe, cioè se vuoi ti alzi un attimino, vai fuori, mentre magari due interloquiano un attimino, l'altro va a bere il caffettino, piuttosto che la pausa sigaretta o qualcos'altro, e ci alterniamo. Ma anche comunque anche con la cena o il pranzo uno cerca un attimino di, sai, far sentire il meno possibile che cioè, manca la presenza, mangi qualcosa e poi rientri dal cambio e facciamo a giro.
0: Certo, ecco, e i monitor, ecco, cosa viene trasmesso sui monitor? I tempi e vari. Che cosa c'è visivamente sui monitor?
1: Noi per comodità abbiamo due monitor, fai da un 30 pollici, 32 circa, e noi ci teniamo direttamente sui monitor la gara. E con il poi abbiamo due compu un computer fisso, più Alessio si porta il suo portatile per comodità, e sul fisso ci mettiamo il live timing con i tempi, gli intertempi, quelle cose lì, almeno da combinare il tutto con quello che vediamo direttamente dalla regia internazionale, con quello che riusciamo a vedere noi con i tempi e live timing.
0: Ok, quindi non c'è ad esempio sul monitor il cosiddetto monitor multisplit, quindi con varie
1: No,
0: inquadrature.
1: no, no, no, noi abbiamo la regia internazionale, poi eventualmente le varie, perché in alcune gare abbiamo anche le pause pubblicità, abbiamo dalla regia internazionale in cuffia direttamente che ci parlano, ci dicono guarda fra 30 secondi, poi ti fanno 10 secondi, ti fanno il countdown e tu stacchi, fai lo stacco pubblicitario e poi riprendi quando ti riavvisano ovviamente.
0: Ok, quindi praticamente vedete a monitor quello che gli appassionati vedono da casa.
1: Esattamente, pari pari noi vediamo quello, anche perché quest'anno è cambiato un pochettino con il nuovo promoter, ancora devono sistemare un paio di cose e anche rispetto al passato, attualmente sulle VC non hai neanche le telecamere dall'onboard, è la cosa che probabilmente rimetteranno più avanti perché era molto, molto bella, almeno sulle squadre principali, comunque quelle un po' più importanti. E quindi sai, sei un po' limitato tra virgolette tra soltanto con la regia internazionale con quello che ti fanno vedere.
0: Ecco, ma in questa gara che ha riservato un po' di sorprese e anche un po' di amaro in bocca proprio per il team, uno dei team italiani, a livello sportivo, come è andata e cosa è successo?
1: Allora, beh, partiamo dalla classe principale che è l'EVC, c'è stata la vittoria di BMW Motorrad, la numero 37, con Van de Mark, Odendaal e Markus Reitenberger, e praticamente sono riusciti finalmente a conquistare quel titolo che è sfumato l'anno scorso a mezz'ora dalla fine, quando si ruppe il motore. È stata una grandissima stagione da parte loro e hanno fatto, oltre al record di giri assoluto al Boldor, hanno fatto anche un altro record che è la prima squadra europea, moto europea, a vincere un campionato del mondo endurance. Non c'era mai riuscita nessuno. Quindi dai, è già un bel attestato di riconoscenza. Quindi dai, è strameritato. Secondo me Van de Mark è stato veramente il pilota che ha fatto fare il salto di qualità a questa squadra, perché ha veramente una grandissima esperienza poi. Perché chi segue la disciplina sa che comunque è un pilota che ha vinto anche tre volte Suzuka, due con Honda e una con Yamaha, quindi è uno che ne ha conoscenza di questo mondo. E in più diciamo che sono veramente stati bravi, soprattutto nell'inverno, a mantenere una moto veramente veloce e potente, ma a renderla tanto affidabile. Infatti quest'anno praticamente rotture non ne hanno avute, hanno avuto soltanto la sfortuna di cadere a Le Mans e lì hanno avuto dei danni e poi comunque sono riusciti a concludere anche molto dietro la gara, però poi da Spa in poi si sono portati a casa una vittoria, terzo posto assoluto a Suzuka, anche lì prima volta che una moto europea sale sul podio a Suzuka, e la vittoria anche qua. Quindi diciamo che hanno fatto una grandissima stagione. La differenza ovviamente aiuta un sacco anche nell'endurance, i punti aggiuntivi che hai ogni 8 ore, e quindi alla fine dei conti sono riusciti a portarsi a casa la vittoria mondiale per 4 punti rispetto a Yart, che erano i campioni in carica, ma che anche loro hanno fatto una stagione straordinaria con un primo, secondo, un quarto e un terzo posto. Cioè, vedi tu, con dei risultati così non sono riusciti, tra virgolette, a vincere il titolo, per quanto vuol dire quanto è competitivo e quanto sono alti i livelli di questa manifestazione.
0: Certo. E tra l'altro, ecco, BMW con quest'annata diciamo che è matura per tanti motivi per lanciare la sfida alle case giapponesi in casa loro l'anno prossimo.
1: Sì, ma già quest'anno c'erano degli ottimi propositi, soprattutto perché hanno una seconda squadra che è la numero 76, che è Auto Race Ube, che praticamente hanno una moto gemella ma gestita da un team asiatico, un team giapponese, e quindi anche lì hanno piloti di esperienza come Uramoto, come Gintoli, Sumer, che sono veramente piloti che conoscono benissimo quella moto e già hanno fatto vedere cose molto belle e interessanti in Giappone, soprattutto già l'anno scorso, che partivano, se non ricordo male, come secondi o terzi. Quindi anche lì diciamo che in Giappone, levando veramente Honda e Yamaha ufficiali, proprio quelle delle case che sappiamo corrono soltanto quella gara, le altre case, comunque le altre moto, anche molto ben preparate, se le sono messe facilmente dietro, quindi devono iniziare ad avere paura, perché anche in Asia quest'anno probabilmente ci sarà anche la vittoria del campionato giapponese da parte di una Ducati, quindi altro marchio europeo,
0: insomma qualche campanello d'allarme gli arriva.
1: Sì. Anche ecco, perché già hanno vinto per il secondo anno di fila, Ducati ha vinto anche la Superbike asiatica, quindi diciamo che iniziano già un po' ad avere qualche preoccupazione da quel lato.
0: Certo, allora ne approfitto un attimo per salutare la community dei motociclisti chiamata I Lenti, quindi saluto in particolare Patrick, che conosco da più tempo, e vi ricordo che per chi vuole venire a vedere, a conoscere questi ragazzi, ci si troverà il 4 di ottobre al GECO da Massimiliano Dalla Porta per un Gas and Fun dedicato a questo gruppo, quindi ci saranno due grupponi, gruppo A e gruppo B, che si darà battaglia e si divertirà al GECO. Quindi se volete venire a vedere e a farvi due risate per poi unirvi prossimamente, vi aspettiamo. Allora, Kawa, c'è stato anche, oltre adesso, prima di proseguire con il Boldor, finiamo col Boldor, abbiamo ancora un 7 minuti.
1: Sì, dai.
0: Finiamo col
1: allora,
0: Boldor.
1: Vabbè. Discorso podio, vabbè, EVC, come ho detto, vittoria di BMW, secondo posto per Suzuki Cert, che comunque è sempre lì a giocarsi le gare importanti. Terzo posto per Yart, che grazie anche a una fortunosa caduta della numero 5, FCC TSR Honda, che è la squadra diciamo ufficiale delle VC di Honda, sono riusciti ad agguantare il terzo posto in classifica, e questa diciamo è la classifica ufficiale della gara per quanto riguarda le VC. Per quanto riguarda invece la stock, abbiamo avuto il primo posto il team Wojcik, dove corre Jordi Torres, e comunque ci ha corso anche il nostro Gabriele Giannini a Suzuka, che hanno vinto sia la gara, anche loro il titolo per la prima volta dopo 10 anni che fanno parte di questo mondo tra EVC e stock. Poi secondo posto abbiamo avuto il team Troisart Yamaha, dove corrono anche lì piloti importanti come Lucas Maillat oppure come Robin Mulhauser. E al terzo posto, anche lì proprio a un quarto d'ora dalla fine, il team No Limits, che è la nazionale italiana delle VC, è riuscita ad agguantare in estremis un terzo posto assoluto della stock, che gli è valso anche il terzo posto in campionato quest'anno. Quindi dai, è stata una gara in rincorsa, però dai, ogni tanto sappiamo che nell'endurance può succedere tutto finché non viene sventolata la bandiera a scacchi.
0: Certo.
1: Esatto, e sono stati tra virgolette fortunati e anche bravi costanti, perché comunque hanno fatto una gara perfetta senza errori e quindi hanno portato a casa questo ottimo risultato, e dopo una o due stagioni un po' più difficili sono riusciti a ritornare nel podio del mondiale, quindi complimentoni a loro.
0: Invece è stato un po' decisamente amaro, perché non sono riusciti a rimanere in lotta per giocarsela fino alla fine, il team Aprilia.
1: Sì, allora uno dei due team Aprilia, che vabbè, sappiamo l'ufficiale, quello più importante, che è Revo Nuova M2, dove ci abbiamo i nostri Saltarelli, Ferroni e Calia, purtroppo è andata subito in salita, perché Calia era partito benissimo, pronti via, era ottavo assoluto, e purtroppo già nel suo primo stint è caduto, e nel cadere ha tirato giù anche la BMW numero 25 del team Etual, che anche lei era una tra le candidate a vincere il titolo assoluto della stock, e da lì sono iniziati un po' i problemi, hanno avuto un po' di problemi di meccanica elettronica, alla fine fino al ritiro, dopo che il povero Ferroni, quando stava rientrando per la fine del suo stint, nel rientrare è andato a sbattere addirittura contro i muri della pit lane, e purtroppo danneggiato anche il telaio, hanno cercato di sistemarlo, hanno provato a riproseguire, ma dopo hanno dovuto
0: alzare bandiera bianca. Certo. Allora, Kawa.
1: Però hanno dimostrato una volta in più che è una moto che con questo regolamento stock e con l'equipaggio che hanno possono essere tranquillamente a giocarci il mondiale.
0: Allora, ci ascoltiamo ora un po' di musica e poi torniamo, per visto che ci sono tante cose da commentare.

0: Rieccoci qua in diretta dagli studi di Radio Grado con Ride On, e sempre qui con il nostro Taro 86 Roberto Kawarobi. E si chiacchierava in fuori onda finalmente di questo tabù, di questa maledizione che in MotoGP perseguitava Pedro Acosta, che sembrava veramente lanciata una vittoria facile anche nella sprint, visto il dominio che ha avuto in casa KTM, e invece si è sdraiato clamorosamente, poi ha replicato senza ovviamente danni, in maniera simpatica, per prendersi anche in giro dopo la vittoria della domenica.
1: Sì, come hai detto te, era proprio lanciato, infatti si è lanciato purtroppo. però no, dai, devo dire che ha fatto un weekend quasi perfetto, come hai detto tu, levando la caduta nella sprint, però ha fatto un weekend quasi perfetto, ha fatto un garone, mm-hmm. E finalmente è riuscito, non dico dimostrare, ma concretizzare il suo talento in MotoGP, che quest'anno praticamente, vabbè, levando la prima sprint, quella famosa... diciamo un po' ritoccata con Marquez, no? Con la penalità Marquez, e quindi la sua vittoria, che uno dice è un po' falsata, a sto giro ha messo le cose in chiaro, ha fatto una gara lunga veramente spettacolare con una guida pazzesca.
0: Tra l'altro, ecco, dai, avevo letto che in KTM avevano provato a fargli delle offerte per tenerlo, per non farlo andare via. Ma da quanto è emerso non è stata una questione economica, anzi probabilmente andrà a guadagnare molto meno in Ducati, ma per sua ammissione lui ha dichiarato che andava via perché voleva combattere con Marc Marquez con la stessa moto e batterlo ad armi pari.
1: Insomma, no, ma quello lui l'ha sempre detto, nel senso che non tanto il discorso di Marquez, ma quanto proprio che lui voleva un mezzo più competitivo per giocarsela più facilmente. Ovvio che tra le case rimaste come mezzi competitivi c'avevi Ducati e Aprilia, e tra le due attualmente ancora a Ducati è quella che comunque può darti quel qualcosa in più anche a livello economico, cioè lo sappiamo, niente da dire. Poi comunque Aprilia si è trovata in casa adesso due pilotoni, anche se uno lo perderà per la prossima stagione, ma rispetto magari al budget che hanno Marquez e Bagnaia, ovviamente è inferiore quello, certo, che hanno Martin e Bezzecchi. Ecco, però ci sta.
0: Ecco, guardando oggi, visto anche il Red Bull Ring per anni è stato, tra virgolette, considerato un feudo Ducati per le prestazioni, per ovviamente anche Mark, che ci si trova bene. E questo weekend invece è stato un po', da questo punto di vista, una sorpresa, quindi per problemi più o meno tecnici, però abbastanza diffusi. E guardando anche brevemente un podcast di Marco Melandri, c'è il discorso appunto che è stata portata un pneumatico con una specifica differente, che non è nuovo ma è dell'anno scorso, quindi probabilmente con i cambiamenti alle moto dall'anno scorso a quest'anno lavora molto bene con KTM e Aprilia e decisamente meno bene con Ducati.
1: Sì, è il famoso pneumatico con la carcassa rinforzata che hanno portato a Goiânia, e comunque sono quei pneumatici che portano in quei circuiti dove loro ritengono che ci sono temperature alte o sollecitazioni alte. Quindi... cioè, ricordiamoci Silverstone, c'era la stessa gomma e abbiamo visto cosa ha fatto Ducati, cosa hanno fatto le altre case.
0: E sarà lo stesso per le prossime gare asiatiche.
1: Non in tutte, però da qualche parte ancora la porta l'avevano ufficializzato che portavano quel tipo di pneumatico. Quindi qua deve essere brava Ducati a reagire, a capire il comportamento di questa moto, almeno per cercare di attutire il più possibile diciamo i danni, no? Rispetto comunque alla concorrenza.
0: Però ecco, in
1: è
0: questo
1: un fattore che comunque
0: è un fattore importante, che comunque cambia molto, molto. Cambia un po' troppo secondo me le carte in tavola. È vero che poi tutti usano quelle, però questo un po' mi spiace, è quello che è il lato negativo del monogomma, quando invece avere
1: ma
0: un
1: allora,
0: sei fornitore
1: con me, che comunque se tu dici, esatto, ma il discorso di questo fenomeno qua è un po' anche un altro, nel senso che Michelin teoricamente quest'anno non doveva portare nessuna gomma nuova.
0: Mm-hmm. Infatti dell'anno scorso.
1: In questa stagione, esatto. No. Aspetta. Non doveva portare nessuna gomma nuova, nel senso che non c'era sviluppo, non c'era niente. Mm-hmm. Dovevano utilizzare le stesse gomme della scorsa stagione.
0: Okay.
1: Già si è partiti a inizio stagione con anteriore differente. Mm-hmm. Poi per le gare come queste qua che dicevo, dove loro reputano che c'è più sollecitazioni o più caldo, quelle cose lì portano con questa qua, questa carcassa rinforzata che, come abbiamo visto, fanno lavorare bene Aprilia e KTM.
0: Un extra hard, no? Ok.
1: Esatto, cioè è quello che ha scombinato un po' le cose. Mm-hmm. Perché se tutto doveva rimanere con le situazioni dello scorso anno, era un po' più, diciamo, come posso
0: standard.
1: Dire
0: okay.
1: Standardizzato, certo. Ecco, era più standardizzato, no? Questa è l'incognita che cambia tanto. Infatti vedi, ad Aragon quella gomma non c'era e dopo Silverstone disastroso Ducati ha fatto doppietta con sprint e certo. Gara lunga, cioè, e quindi quello è una variabile troppo grande, a differenza dei tempi di quando c'era Bridges, che tu sai che Bridges portava quella gomma, utilizzava quella gomma ed era quella per tutta la stagione. Mm-hmm. Ovviamente facevano gli aggiornamenti quando c'erano le giornate di test, portavano le gomme, le facevano provare, oppure durante il weekend ti portavano la determinata mescola e dicevano guarda, abbiamo portato anche la mescola evoluta, uno la prova, se gli piace la usa, se non gli piace aveva sempre mm-hmm. a disposizione l'altra. Certo. Invece in questo caso qua non è a disposizione altro alternativo, perché Michel dice ok, questo weekend porto questa, punto. Mm-hmm. Quindi rimani sempre un po' con quell'incognita.
0: Mm-hmm. Diciamo che un po' i valori, nel bene o nel male, sono un po' falsati.
1: Esatto, sono un pochettino falsati, mm-hmm. esatto.
0: Okay.
1: Poi niente da dire, cioè nel senso, bravi comunque KTM e Aprilia che hanno fatto un lavorone e riescono a sfruttare bene il grip o l'utilizzo di questo tipo di gomma. Probabilmente Ducati con questo tipo di carcassa o ha troppo grip oppure il contrario, scivola, e quindi non riescono ad avere quel problema, certo. Quindi non riescono a sfruttare al massimo la gomma.
0: Certo, oggi poi ci sono stati i test invece con il futuro fornitore della MotoGP per i pneumatici, quindi con Pirelli.
1: Con le Diablo GP, ho visto prima mm-hmm. un bel pneumatico con scritto sopra Diablo GP che faceva anche il suo effetto, ecco. Mm-hmm.
0: E tra l'altro c'è stato il ritorno di Maverick Vinales tra i cordoli.
1: Sì, sta ancora lottando con questo problema che ha avuto alla spalla dall'anno scorso, che se l'è trascinato e diciamo l'ha gestito non proprio nel modo migliore, e speriamo che magari dalla prossima gara finalmente lo rivedremo in sella e non più il buon Paul Espargaró, che comunque è stato un degno sostituto.
0: Porca miseria, si andava.
1: Esatto.
0: Diciamo che Paul Espargaró ha messo un po' in difficoltà anche alcuni piloti titolari, ecco.
1: Sì, soprattutto quelli di Tech 3A, diciamo, che spesso se li metteva dietro, dai.
0: Mm-hmm. Ecco, e tra l'altro c'è stata ovviamente, come sempre, un po' di polemica per i piloti che cambieranno moto e a cui è stato impedito di provare le moto 1850 con le nuove coperture durante questi test. E Pedro Acosta invece ha avuto il via libera da parte di KTM, ecco.
1: Sì, diciamo che probabilmente è stata anche un po' di riconoscenza mm-hmm. per quello che ha fatto nel weekend, però alla fine puoi lamentarti quanto vuoi, ma è sempre stato così. Anzi, quante volte è capitato che magari a fine stagione un pilota è andato anche un po' contro la sua casa, avendo un contratto fino al 31 dicembre,
0: e non può fare
1: la casa
0: test.
1: Non l'ha fatto salire in stella, quindi... Cioè, sono un po' quelle polemiche che trovano il tempo che trovano. Alla fine sono piloti super professionisti, quando sali in sella una moto dopo che ci fai uno o due giorni di test il comportamento della gomma inizia a capirla uh-huh. e quindi riesci ad andarci. Certo. Dicono che quelli che si sono trovati un pochettino meglio ovviamente sono quelli che hanno già guidato le Pirelli. Vedi Diogo Moreira da tempi ufficiosi dovrebbe essere stato il più veloce di giornata.
0: Sì.
1: Però ci sta, nel senso che mm-hmm. comunque c'è magari corso un paio di stagioni e dai, è difficile dimenticare certe sensazioni, no? Mm-hmm. Anche se le potenze sono differenti, però nel bene o nel male il comportamento del pneumatico sai che è quello.
0: Mm-hmm. Ecco, tra l'altro con divieti, no? Quindi vari, mi è tornato in mente la non accettazione della wild card per il weekend della Superbike a Cremona per Filippo Bianchi, sempre nella Sportbike, come era accaduto a Misano. Ecco, questo mi spiace molto perché sicuramente l'avremmo visto lottare per il podio.
1: Sì, ma penso che da questo caso, forse perché è stata fatta un po' tardi, perché so che era già stata accettata. No, non lo so, è strano. Hanno accettato, mi sembra, quella del team rosso e nero che dovrebbe correre a Cremona.
0: E non, anche quindi, quando ci ho parlato, anche lui era molto dispiaciuto e anche un po' seccato perché non le avevano accettato. Ma non è stata, secondo me, una questione di tempistica, ma... probabilmente questo risultato, no, sai, una wild card che arriva e si gioca la vittoria a livello di un mondiale, casomai qualche equilibrio lo va a disturbare.
1: Sì, però ti dico la verità, quante volte in un mondiale, anzi dovrebbe essere una cosa più interessante, perché comunque quante volte nel passato andavi, ti faccio un esempio stupido, in Inghilterra a Donington ti trovavi le wild card come Sykes che correva il British, o Jonathan Ray o Shaky Byrne, arrivavano lì, ti bastonavano.
0: O in Giappone.
1: Esatto, in Giappone io mi ricordo a Sugo, arrivava Tamada, arrivava...
0: E andavano fortissimi.
1: Dei tempi e li prendevano a schiaffi a destra e a sinistra. Cioè ci sta, quella è una cosa anche intelligente, anzi secondo me è ancora più intelligente perché vai a valorizzare anche le wild card e invogli, certo, a fare le wild card, perché comunque per fare una wild card al mondiale ci investi tanti soldi,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Cioè, mi sembra un po' strana come cosa. Non so, sinceramente non so che dirti, anche perché comunque a livello di prestazione ha vinto il titolo, quindi lui è strameritato ed è tranquillamente, se non ricordo male, per fare la wild card comunque devi stare nei primi 5 del campionato e vai a scalare tra chi si iscrive, se uno non accetta vai a scalare con gli altri, quindi mi sembra un po' strana come cosa.
0: Chissà cosa c'è dietro. Allora Kawa, per il resto Aprilia, cioè detta anche di Massimo Rivola, il mondiale è aperto secondo lui per i primi 4, quindi ha incluso anche Pedro Acosta, che è un po' distanziato, ma le gare sono tante effettivamente.
1: Sì, diciamo che quello che ha fregato il campionato di Pedro Acosta è stato quelle tre gare di problemi tecnici con i motori che si rompevano, che poi hanno fatto il famoso pacchetto affidabilità, certo, quindi la MSMA di riaprire i motori e cambiare quelle parti difettose. Infatti chissà come mai, appena è rientrato nei ranghi e Pedro Acosta è tornato sul podio, quindi era proprio problematiche della moto. Sì, è un po' peccato perché lui in quel modo lì ha perso un po' di terreno, però io sì, direi che ne metterei 4 con Acosta più ancora un paio di outsider, perché secondo me comunque abbiamo visto il ritorno di Ayogura,
0: è tornato subito weekend, fortissimo.
1: Esatto, quindi se si riprende un attimino lo metterei sempre dentro la partita. Ogura.
0: Poi adesso c'è la lunga trasferta asiatica, quindi l'aria di casa comunque del continente asiatico può galvanizzarlo.
1: Probabilmente sì, soprattutto in Giappone a Motegi mi sa che lì può giocare un bello scherzetto a tutti se
0: l'Ogura mania
1: tutto come deve. Sì, anche perché noi lo vediamo sempre, sai, tranquillo, posato così, ma di là è veramente una star, è super seguito, super amato ed è anche bello così.
0: Certo. Allora, per quanto riguarda altri temi legati alla MotoGP, c'è questo rapporto comunque di rispetto e di diciamo armistizio tra Jorge Martin e Marco Bezzecchi.
1: L'ho visto, vabbè, qualcosina dal podcast di un famoso ex pilota
0: di Migno.
1: Sì, esatto. Sì. No, però ma ci sta, alla fine quanti piloti magari all'inizio
0: non si vanno d'accordo, ma quello sarebbe strano il contrario.
1: Esatto, e poi invece quando sono poi che inizia a conoscere un po' di più, infatti l'ha spiegato molto bene anche Martin, fa dai tempi della Moto3 che ci sfanculavamo a destra e a sinistra, siamo cresciuti tutti e due, poi vivendoci a contatto capisci che comunque è una bella persona, una brava persona, ci vai bene, ma alla fine anche lì secondo me anche a livello di MotoGP, cioè penso che nessuno ci sia tra virgolette che si scorna, comunque che ci sono delle antipatie rispetto magari come poteva essere nel passato, dove magari venivano anche un po' troppo amplificate queste cose, ecco.
0: Ora ci ascoltiamo un po' di musica con gli SDC e poi torniamo per la parte finale.

0: Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd per la parte finale. Saluto il buon Diego Filippi che ci lascia e va a letto a riposare. Ciao Diego. Allora, cavolo, in fuori onda si parlava un attimo delle tante attività, a volte troppe, a cui questi ragazzi sono chiamati, i piloti ad esempio MotoGP sono chiamati a fare, e due su tutte, quindi la parata, la parade sul carro, che ovviamente casomai poco dopo aver fatto un warm up e giusto il tempo di cambiarsi dalla tuta, a volte nemmeno quello, perché a volte l'hanno fatta in tuta. E immaginatevi la voglia e soprattutto i pensieri che hanno questi ragazzi, che casomai vorrebbero fare un briefing o rilassarsi, fare qualcos'altro, e devono sorridere sopra questo carro che li porta a sfilare e poi a fare il meet and greet con l'Hero Walk, facendo autografi e foto con i fan, che è bellissimo per i fan perché li vedono veramente da vicino, ma insomma è un po'... considerando anche la quantità di partenze, il numero di gare, 44 partenze, 22 gare durante l'anno, sono veramente tante. È un, secondo me, un livello di stress molto elevato.
1: Ma allora, per quanto riguarda l'Hero Walk, no, io la trovo una cosa molto carina, perché non ti capita poi così spesso di essere, sai, vicino ai tuoi idoli, anche solo per un selfie o un autografo, no? La parata mi sembra, posso dirla, un'americanata, una pacchianata che si può tranquillamente evitare, cioè, anche perché, come dici tu, io finisco un warm up, magari devo sistemare le ultime cose della moto che mi sono piaciute o non mi sono piaciute, non posso parlare con i miei tecnici perché devo andare a fare sta cosa. Come un altro discorso che dicevamo, è all'inizio della gara, quando tu sei lì già in pit lane, tutto quanto pronto, che ti devi concentrare per fare i tuoi 28 giri, 20 giri in base a dove corri, e mettersi lì in tuta sotto il sole a sentire l'inno nazionale del paese, anche lì diciamo che non è una cosa che aiuta molto. Ancora tu dici, vabbè, nel periodo, sai,
0: un po' più fresco,
1: lo potrei anche farlo, ma adesso che fa caldo, adesso che poi si passerà anche nella parte asiatica con delle umidità assurde, diciamo che non è proprio una cosa molto bella e intelligente. Poi non è mancanza di rispetto all'inno, ma diciamo più che altro è per agevolare ad essere un pochettino più freschi e lucidi ai piloti, anche perché lo sappiamo, vanno a 300 passi all'ora, se ti succede come a Barcellona che ci sono state tre ripartenze con due incidenti gravi, ti destabilizzi non poco.
0: Sì, soprattutto anche perché da quando ci sono questi importanti plani alari, quindi un maggior carico, è diventata anche molto più fisica la parte di inserimento e di guida, e quindi sono ritornate tante sindrome compartimentali, quindi l'air pump.
1: Esatto, ne stavamo parlando proprio adesso, che erano veramente anni che non succedevano cose del genere.
0: Adesso tutti.
1: E quindi
0: tutti.
1: Diciamo, esatto, cioè abbiamo visto Acosta, addirittura Bagnaia,
0: Martin,
1: che addirittura dovrebbe essersi farsi operare adesso, dopo questo weekend qua, ha detto che valutava se farsi operare o no prima della parte asiatica.
0: Al momento va avanti così, perché sarebbero un po' troppo, ci sarebbe l'incognita dei tempi di recupero, sì, considerando poi i voli, insomma, stringe i denti e va avanti così.
1: Però insomma, non è semplice neanche una situazione del genere, ecco, cioè, quindi è tosta. Poi come dicevamo, rischi anche di avere degli infortuni più seri e molto anche più spesso, e anche lì è vero che ci sono i collaudatori, ma i collaudatori, se iniziano a rompersi più di un pilota per ogni casa, chi ci metti come sostituti? Cioè, non tutti sono capaci a guidare una MotoGP, ma non perché è una moto, è perché c'hai così tanti accessori, l'abbassatore, le alette, le cose, questo e quello, prenota, che comunque ci vuole anche una discreta scuola, ecco, passami il termine.
0: Sì, anche perché per quanto un pilota, casomai di esperienza, anche l'anno prossimo che gli abbassatori non ci saranno più, andare e avere un minimo di performance per non diventare un pericolo esso stesso non è così banale.
1: No, per niente, anzi, cioè, ci ricordiamo allora qualche, sino a, sai, io mi ricordo gli anni 2010, così, che comunque erano moto, vero, prototipi, ma moto più normali, no? Non con tutta quell'aerodinamica, con tutti questi abbassatori, accessori, cose varie, comunque anche se prendevi un pilota, un buon pilota della Superbike, poteva anche figurare bene, cioè quante volte è capitato Spies, piuttosto che poi l'arrivo di Crutchlow, e hanno ben figurato. Cioè adesso veramente, se non vai a recuperare un ex pilota che ha corso almeno da massimo due stagioni fa in MotoGP,
0: è dura,
1: è molto dura. Cioè infatti anche Ducati, quando ha avuto il problema di Pirro, ha chiamato Lecuona, che bene o male sino a due anni fa correva, ha fatto delle wild card con Honda, no? Quindi bene o male conosceva più o meno ancora le moto. Ma se no, se ti succede che ti si rompe anche il collaudatore e salta più di due gare, che il pilota ti salta più di due gare, lì non si può, quindi ci devi per forza mettere qualcuno, certo. Deve essere un po' troppo seria e complicata la situazione, certo. E ovviamente anche lì le case non possono avere neanche 4-5 collaudatori, perché comunque vanno anche pagati.
0: Insomma un po' il discorso della coperta corta. Allora, esatto. Kawa, chi vuoi salutare?
1: Allora, beh, io voglio salutare i miei amici di commento questo weekend, quindi Alessio Piana, Jacopo Zizza, Marco Pezzotti, che è di Motosprint, che è venuto a farci compagnia nella notte, Luca Pedersoli, che è venuto a darci una mano alla
0: mitico
1: fine.
0: Mitico Luca.
1: Del commento, esattamente. Poi ovviamente un mio caro amico che si chiama Cristian Santi, che ha una pagina sulla tecnica del motorsport che si chiama Motor Racing Hub, e il mitico Nico Bonifacio, che dopo aver fatto la sua endurance a Pomposa con la Vespa vittoriosa è venuto direttamente lì in cabina e ci ha fatto compagnia anche lui, quindi ringrazio loro.
0: Grandissimo.
1: Ovviamente ringrazio sempre chi ci ascolta, chi ci segue, chi ci dà il loro sostegno in questi nostri lunedì di passione motociclistica. Ovviamente saluto te, la Nati, Eugenio, sperando che tornerà presto o quando riuscirà a tornare, e tutti i nostri ospiti e ascoltatori.
0: Perfetto, io mi unisco ai tuoi saluti e ringrazio i nostri ospiti, i nostri ascoltatori e ascoltatrici, e ci risentiamo lunedì prossimo sempre qui a Ride On dagli studi di Radiograd. Quindi che dire, ciao a tutti. Ciao Kawa.
1: Ciao ciao.

Sole che spunti, voce che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, taliu sto cielo, sono ancora in volo la ciduzzi.

ですね。

this will do. What's behind stays behind.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Team Radio.
2: Team Radio per parlare del Gran Premio di Spagna al Madring, vinto da Kimi Antonelli davanti a Verstappen e a Norris, quarto Leclerc, quinto Russell, ritirato Hamilton. Ne parliamo con Mirko Genovesi, F1 come nessuno. Buongiorno Mirko.
3: Ciao, buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: E a Simone Giannotta, appena arrivato proprio all'ultimo istante. Buongiorno Simone.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, la prima domanda: vi è piaciuto il nuovo circuito di Madrid? Avevamo bisogno di un'altra Monte Carlo, Simone?
4: No, non mi è piaciuto, non ne avevamo bisogno. Spero che riescano a migliorarlo un pochino, perché è stato di una noia terrificante. Sì. L'unica cosa che mi teneva sveglio era l'eventuale safety per
2: Leclerc.
4: Per il Carletto, sì.
2: Mirko, te ti è piaciuto il Madring?
3: Guarda, lo dice la parola, Madring. è proprio un pazzerino. No, allora, c'ha delle cose affascinanti sicuramente, ma che non serve, cioè, è come la Monumental, che particolarità c'ha? Se la vogliamo paragonare alla, diciamo, alla parabolica, chiamandola così, quella di Zandvoort, sì, è più bella quella di Zandvoort, sì, perché comunque la sfruttano come banking positivo, andando in alto, in alto, in alto, cercando di prendere velocità, e qualcuno tenta qualche strategia, magari andando all'interno, a prenderla più bassa, sì, qualche volta. Non funziona, però ci provano, no? Sì. Cioè, quella Monumentale, cioè quel correre in quella maniera, storti, dritti per dritti, uno in fila all'altro, che vantaggio ci può avere? Non riesco a capire. Cioè, se non esteticamente, che sì, posso dire, è affascinante, ma poi fondamentalmente, cioè, almeno fosse come gli ovali della NASCAR, che dicevo, si sorpassano là sopra. Sì, certo. Invece no, cioè, non succede niente. Quindi è stato, quello che non comprendo di questa cosa è, cioè, tu c'hai tanti circuiti, alcuni li hai abbandonati perché dici non sono all'altezza, eccetera eccetera. Ci sono milioni di discussioni ogni anno per il Gran Premio di Monaco. Tu fai un circuito nuovo e a tavolino non stabilisci già che ci devono essere per forza delle cose che devono funzionare, ovvero sorpassi e cose fighe. Tu mi fai la galleria, pure lì due gallerie che possono, sì, somigliare pure quelle a Monaco, sì, no? Mi fai la sopraelevata, cioè esteticamente può essere pure bello, però poteva essere pure funzionale. Poi vabbè, i piloti tutti contenti perché guidarla è sfidante, ma sempre da un punto di vista delle qualifiche. Allora questa è una pista adatta per fare, come si dice, i speed race, quelli che fanno un giro veloce, giri veloci e basta, no? Sì. Non per fare una gara, un gran premio, non lo so. Cioè, poi c'ha ragione pure Nico Rosberg quando dice: cacchio, per fortuna che l'ambasciatore è Carlos Sainz, che l'ha provata al simulatore, che l'ha provata con la macchina. Oh, ma tu, cioè, sei un pilota d'esperienza, cazzo, non te ne sei reso conto che, certo, si sorpassa.
2: Certo.
3: Cioè, in effetti deludente, perché purtroppo già sapevamo alla domenica che non sarebbe successo granché, ma se ci pensi, a Monaco quest'anno ci sono stati 10 sorpassi e lì 4.
2: Sì.
3: Cioè, proprio.
2: L'unico bello, quello di Russell, tra l'altro, che uno dice, sì, tanto mi ho preso in giro. Poi l'unico sorpasso vero e bello l'ha fatto Russell. Senti Mirko, adesso per il momento ci ha abbandonato Simone, a parte i problemi al pit stop e Norris, l'errore di chiamarlo al box quando la virtual era finita, i commissari possono falsare un risultato di una gara in maniera così eclatante?
3: Scusa, chiedevi a me?
2: Sì, Simone ci ha abbandonato per il momento. No, dicevo,
3: Sì, scusa, me ne ero accorto. sì, no, allora, quella cosa della virtual safety car, allora, bisogna... Allora, dice che ne hanno pure parlato i piloti, io sì, non lo so che cosa si sono detti nel briefing pre-gara. E io gli ho detto, ho pensato, cioè lì il concetto è se stabilire per tutti come deve avvenire la cosa, perché sì, se la cosa deve avvenire che il giudice di gara, chi decide quando parte e quando finisce, eccetera, eccetera, deve valutare anche le condizioni in pista, ed è una cosa, ed è una scelta, ed è giusta, e se è così devi valutare dove stanno
2: per
3: le cose,
2: per la sicurezza, no? Per tutto, non... insomma, no? Cioè, giustamente.
3: Valutare per la sicurezza, perché mo, se la macchina di Stroll stava in mezzo alla pista, era complicata, lì doveva scattare subito diverse...
2: Cioè.
3: L'ha messa un po' parcheggiata, quindi poteva andare bene la virtual. Però, allora, o stabiliamo che inizio pericolo e fine pericolo, e dove capitano, capitano, chi capita, capita, do coio, coio, sì, no? Come si suol dire... E quindi è capitata così, da pigli così, la prossima volta deve a fortuna. Qualcuno anche in cronaca ha detto: vabbè, oh, la prima gara l'ha vinta a Miami per via della safety car, stavolta gli ha detto male, una volta dice bene, una volta dice male. Sì. Leclerc 99% gli dice male, sempre. Quindi voglio dire, quindi o stabiliamo questo, oppure stabiliamo, viene stabilito, ma proprio come norma, regola scritta, che il direttore di gara deve fare attenzione anche alle condizioni in pista, alle situazioni di pista, a chi sta davanti, chi sta dietro, e che quantomeno quelli che stanno in lotta davanti devono stare a pari opportunità. Però è una scelta, perché io oggi ti posso dire che mi dispiace per Norris, ma chi tocca se grugna, cioè tutto sto piagnisteo per Leclerc non hanno mai fatto, semmai hanno fatto sempre il contrario, è un brocco perché non è capace a prendere la virtual safety car quando è ora, cioè, per dire, no, sono capaci pure di dargli addosso quando non becca la safety car, no?
2: Sì, sì,
3: per cui anche ieri quello ti ha fatto 49 giri sulle gomme bianche a un ritmo forsennato, andando sempre
2: sperando
3: a scendere
2: nella,
3: cioè,
2: safety.
3: Poi, cioè, tutti ci fanno i video, ci fanno le cose, no? Stanno lì a guardare, ah, il tempo è costante su quattro giri di long run che fanno nelle prove libere. Quello si è fatto 49 giri e non costante, ma scende.
2: Sì.
3: Cioè lui è arrivato a fare i tempi migliori sul finale, migliorando sul finale, e poi alla fine fa, vabbè, non è che è una gran gara, pure a Reisanale non è che è una gran gara, non è che chissà che ha fatto, cioè voglio dire, mo non è che non stiamo lì a se è arrivata la safety car, non ha fatto niente, quarto era, quarto è rimasto, ho capito, che doveva fare su una pista che non si sorpassa, su una pista che non si può fare niente, ma che dovevamo, anzi ci hanno provato, cioè se la son venta... addirittura sono stati capaci, tanto per dire, pure per citare tanto un attimo pure questo argomento,
2: sì,
3: sono stati capaci di dire che a sto punto, invece di fermarlo 10 giri prima, potevano aspettare fino all'ultimo momento come ha fatto Gasly, perché poteva verificarsi, anche se poi non si è verificato, perché a quel punto poteva verificarsi anche più avanti che senso ha avuto, quarto era, quarto è rimasto, cioè veramente gliele vogliamo proprio da addosso tutte, cioè non ho capito. Cioè, non è così, perché se non avrebbe cambiato e cambiava all'ultimo sarebbe diventato quinto, ma la gente non è che, la gente purtroppo guarda con gli occhi foderati di prosciutto e dice vabbè, ma tra una quarta e una quinta che cambia, sì, però sono sicuro se arrivava quinto avreste detto addirittura arrivava quinto,
2: certo,
3: cioè,
2: quindi,
3: cioè, tanto come la metti, comunque sulla virtual safety car io torno a dire che lì è qualcosa che devono scegliere e decidere. E se la virtual safety car, come la safety car, servono per fermarsi e gestire in caso di pericolo e ripartire quando il pericolo non c'è più, a quel punto a chi tocca se ingrugna, ando capiti capiti,
2: certo, certo.
3: Te va bene, te va bene, anche perché tutta la manfrina su Antonelli, poi si è svelato l'arcano, non è perché l'hanno fatto per far entrare Antonelli, no, anzi, contrariamente a quanto pare Bono gli ha detto occhio perché potrebbe uscire la virtual safety car, e lui ha rallentato, Antonelli,
2: certo,
3: ha rallentato,
2: certo,
3: per prenderla, perché se lui andava al ritmo suo poi se ne ha prendeva,
2: saltava anche lui, certo, certo, è vero. Senti, potrò...
3: così come tutta quell'altra cavolata di Red Bull, vabbè, poi ci arriviamo, non so
2: sì,
3: se ce l'hai a
2: scalare. Sì, senti, ma tra l'altro, perché a Piastri non è stata data bandiera per la bandella dell'anteriore e poi dopo l'ha persa, ha perso il pezzo, è rimasto in pista e lì non è stata data né virtual, contrariamente a Monza,
3: ecco,
2: che era una polemica che avevo fatto io l'altra settimana, dicendo poi forse sono troppo, no? Sono troppo esagerato, però a Monza è stata data virtual, qua no, tutto regolare, il pezzo stava lì fuori traiettoria ma in pista, quindi comunque era
3: ma manco troppo fuori traiettoria, manco troppo, perché se uno voleva allargare
2: stava esterno alla prima curva, sì, però era comunque in pista, era comunque in pista.
3: arrivi in due in lotta con uno che esatto. sta tentando la staccata, l'altro esatto. va fuori traiettoria e via il pezzo sì. cioè, ma è successo già un altro gran premio sempre quest'anno, ma non mi sto a ricordare qual è, dove effettivamente c'erano dei pezzi e uscita la virtual safety car e non mi ricordo a chi è che pure lì ha toccato e si è ingrugnato, come si suol dire, no? sì. cioè praticamente qualcuno c'è rimasto sotto a sta safety car, non mi ricordo se era Ferrari sempre o se era qualcun altro, se era Russell, che... comunque qualcuno è rimasto sotto sta virtual safety car che avevano messo per recuperare i pezzi e tutti pure lì si sono cazzati, ah ma perché la safety car, ah no è Antonelli che mi sembra che non è andato, ecco perché tutti si erano incavolati certo. perché era Antonelli e questa cosa aveva compromesso, comunque aveva messo in difficoltà Antonelli, no?
2: Sì.
3: E quindi io dico perché là hanno fermato per i pezzi in mezzo alla pista e questa volta no. Torna a ripetere, dice era fuori traiettoria, nessuno la prendeva quella bandella, va benissimo, però era sulla fine del dritto del rettilineo de partenza. Se due si affiancavano, stile come la partenza, come quando c'è stato pure il discorso con Hamilton, Verstappen, cioè, se si mettevano appaiati, l'altro la prendeva quella bandella, inevitabilmente. Lì però non è stato fatto, poi dopo, che... perché davanti c'era chi ci doveva stare.
2: Sì, ma ti ripeto, anche il fatto di non dar bandiera allo stesso Piastri, perché lì rientra i box, gliela staccano, fanno quello che... è comunque un pezzo che è staccato dalla macchina, attaccato per lo scotch praticamente, per il nastro adesivo, ed è rischioso per le macchine che vengono dietro. Cioè quello dovrebbe essere... lo fanno per Leclerc, lo fanno per Hamilton, lo fanno per le Ferrari, non capisco perché la McLaren no.
3: Guarda, io non lo so questa cosa, non te lo so dire, so soltanto che io le vedo strane le situazioni. A volte dicono che la Ferrari che sono rincoglioniti, no? L'ha detto pure. Sì. Poi è bello che poi Toto Wolff da una parte difende la Ferrari dicendo Vasseur sa come si gestiscono i piloti, eccetera, eccetera. Poi dice: no, non vogliamo fare coglioni come con Ferrari con quelle strategie. Dicono sempre dei Ferrari che sbaglia strategie, situazioni e quant'altro, o che non si fa valere. Poi dopo però vedo che pure gli altri team a volte quando capita le prendono. L'unico team che dal suo punto di vista non prende mai situazioni negative è il Mercedes, è Toto Wolff. da sto punto di vista loro prima che prendono una roba in negativo loro, a meno che non si fanno male da soli, a volte si fanno male da soli con scelte tecniche, tattiche, strategiche che pure loro si sono autopenalizzati, ma se non lo fanno loro di sicuro sta tranquillo che nessuno li penalizza.
2: Esatto.
3: Quindi è così, non lo so, ti dico la verità, non ho idea perché gli altri non gestiscono le cose come dovrebbero gestirle, non te lo so dire.
2: Senti, bellissima la gara di Verstappen, se non fosse stato per quel dover ridare la posizione a Hamilton che gli è costato parecchi secondi di rallentamento, stava là, avrebbe lottato con
3: no,
2: i primi.
3: Vinceva
2: probabilmente proprio. Vinceva perché
3: stava davanti Antonelli e Antonelli non lo passava.
2: Sì.
3: Antonelli non riusciva a passare Max, a meno di non prendersi un rischio esagerato su quella pista, ma non l'avrebbe passato.
2: Sì.
3: E la cosa, ti dico la verità, è strana perché non è imputabile a Ferrari da sto punto di vista, cioè nel senso che è vero, Hamilton fa la sua parte come la fanno tutti, come tutti i piloti,
2: sì.
3: che quando c'hanno qualcosa che non le convince, aprono la radio e dice ah, ma quello mi ha chiuso, quello mi ha tagliato
2: sì,
3: fuori, vabbè, quello mi ha
2: certo,
3: buttato, quindi...
2: Certo.
3: Questo è normale, quindi è palese, quindi nessuna colpa da parte né di Hamilton né di Ferrari, è normale, dicono oh, guarda, aprono il microfono e dicono guarda c'è stata sta cosa, notato, non furter investigation, fine della storia.
2: Alonso invece... guarda, vede anche quelli dietro, vede di tutto tra l'altro.
3: Invece in questo caso, tra l'altro Red Bull, che di solito è molto attenta a questo punto di vista, altre volte hanno fatto scelte, come l'hanno detto pure in cronaca, no? Di andare comunque avanti, beccarsi 5 secondi di penalità, dice tanto comunque magari mi prendo 5 secondi di distacco da quello davanti e quindi sti cavoli, sì. no? E invece stavolta hanno fatto sta cagata, tra l'altro l'hanno fatta pure male, senza guardare i monitor, perché dice ok, ridare la posizione a Hamilton, ma Hamilton, che stava già avendo problemi con i freni, sì, si era portato dietro 5 secondi, stava dietro 5 secondi, quello ha dovuto frenare, cioè ha dovuto frenare per far passare, certo, sia Antonelli, ma soprattutto, certo, si è proprio dovuto fermare in pista per far passare Hamilton, e quella secondo me è stata una cappella enorme, sì, enorme, enorme, sì, di Red Bull. Potevano aspettare di vedere se sarebbero stati indagati, è vero pure come dicono che una volta che ti hanno messo sotto investigazione a quel punto è tardi, pure se ridai la posizione ormai la penalità la prendi,
2: sì, però lo puoi chiedere, lo chiedi subito ai commissari, gli dici ma che chiedete, cioè non ci fate rovinare la gara.
3: Può darsi pure che l'hanno chiesto, però io sarei stato più furbo, no, sì, avrei detto a sto punto per dire facciamo riavvicinare Hamilton, no, oppure aspettare mezzo giro, se sarebbe ritirato e sti cacchi, è andata, certo, come è andata, certo, certo, non lo so se poi gli davano i 5 secondi, sì, però de fatto così l'hanno proprio fatta male, cioè se sono autoschiantati da soli, capito, e non so. E poi tra l'altro riguardando l'episodio, a me se non concesso che è un incidente di gara, poteva essere chiuso, sì, come no further investigation, sì, tranquillamente, sì, perché a Hamilton gli è rimbalzata la macchina perché ha preso il cordolo interno, ha cominciato a rimbalzare la macchina e non l'ha controllata, gli è andata fino al centropista, sì, e lui è dovuto andare fuori, quindi non è che gliel'ha fatto volontariamente, quindi poteva essere chiuso semplicemente con un incidente di gara in partenza, la prima curva c'è sta, lo fanno per tutti, non ho capito sempre perché doveva essere diverso per noi, e quindi boh, non lo so, secondo me potevano aspettare perché si sono incasinati da soli, e secondo me Max avrebbe potuto vincere a quel punto, perché davanti a Antonelli, poi quando Leclerc ha dovuto pittare, a quel punto sarebbe stato davanti Verstappen,
2: tra l'altro un circuito dove non puoi stare in scia completamente, perché si è visto, no, anche con Antonelli, no, con Leclerc era sempre a, oltre 2 secondi, perché sennò rovini le gomme, rovini, si surriscalda il motore, poi appunto proprio con quella curva parabolica così lunga, le gomme posteriori sinistre soprattutto va in surriscaldamento, in overheating, quindi è più problematico stare appiccicato alla macchina davanti.
3: Sì, sì, assolutamente, quindi lì era era anche questo, no, il fatto stesso che tu comunque, siccome specialmente alla Monumental, che le gomme lì raggiungevano un'alta pressione e quindi un surriscaldamento importante, nota che fa capire anche perché la Ferrari va bene con le bianche e non va bene con le rosse, perché sì, evidentemente non le surriscalda e non scalda le rosse, infatti poi quando Leclerc le ha montate non andavano bene,
2: è stato un disastro là, sì.
3: Oh, là gli piava un secondo alla Monumental ad Antonelli, sì, cioè è vero che lui là non premeva, però è vero pure che là invece Ferrari premeva, sì, quindi significa che per Ferrari non era un problema affrontare la Monumental più veloce, no? Quindi sì, alla fine tutti erano costretti non solo a non poter sorpassare, ma a dover stare distanti. E quindi o c'avevi un super passo tanto veloce, tipo tu montavi una gomma che ti dava 2 secondi di differenza e l'altro stava con la gomma cotta, o se no non c'era opportunità di sorpasso.
2: Sì.
3: Non c'era proprio.
2: Sì,
3: quindi bisognava stare, come dici tu, distanti, perché se generava un overheating soprattutto alla Monumental, che creava problemi. Sì. Purtroppo è una pista che, come ho detto, non ho capito perché non hanno saputo, volevano fare solo lo show, ma come al solito senza capire che stavano a parlare, che stavano a fare. Poi mi ha fatto ridere pure Verstappen, che Verstappen ha detto dovevo parlare con i piloti, vabbè, a parte che Sainz è stato tutto il tempo lì ambasciatore della pista e va bene, certo, ma al di là di questo, allora, per le regole dei motori devono chiedere ai piloti, per le piste devono chiedere ai piloti, ve volete mettere un po' troppo al centro dell'attenzione, diciamo, no? però va bene, ci sta, perché giustamente i piloti sanno come si guida. Va bene,
2: certo. Senti, Hamilton ritirato, problema ai freni, potrebbe essere colpa dell'incidente anche avuto in FP3?
3: Se fosse stato così, a me sarei trovato, cioè avrei pensato che ci fosse stato anche un problema in qualifica, invece in qualifica insomma alla fine stavamo al decimo dalla pole, quindi tutto sommato non c'è stato lì il problema. Io il problema l'ho imputato ad un'altra cosa che nessuno ha visto, poi vabbè ho fatto il video, ma ultimamente gli algoritmi non mi amano, quindi non lo stanno facendo vedere a nessuno.
2: No, anche perché guarda, sono tutti divisi e quindi diventa, te l'ha scritto anche qualcuno, si perdono dei pezzi, cioè non riesci.
3: No, ma questo, allora, su Instagram è così, sì, no? Su Instagram ho dovuto dividerli perché, sì, perché proprio mentre lo carico e gli metto il video, mi dice i video superiori a 3 minuti non li faccio vedere, cioè me lo dice proprio, che non è che, cioè, sarebbe da fare un print screen e dica allora che me lo permetti a fare, caricarli, togliela l'opportunità, che ci devo fare a sto punto? Sì. E quindi ho provato a dividerli e ti dico una cosa, lo sai che divisi, anche se danno fastidio a qualcuno, io negli ultimi 4-5 giorni che li sto mettendo divisi ho ricevuto qualcosa come 10-15 follower in più. Sembra una stupidaggine. Quindi evidentemente non li faccio
2: bisogna
3: vedere.
2: Dar retta all'algoritmo, dobbiamo
3: mentre su TikTok 3 anni fa o quando è stato che io ho iniziato e ho fatto il primo video, il perché ho fatto il secondo e poi il terzo e poi il quarto, perché sin dal primo video ho avuto 3-4 mila, mi ricordo minimo 3 mila visual l'ho avute al primo video che ho pubblicato. Sì. Sono due video, quello delle qualifiche di sabato e quello della gara di domenica, che ha fatto 1500 visualizzazioni. Cioè c'ho 30.000 follower qua, c'ho 30.000 follower quasi, 1500 visualizzazioni. Ma non perché non l'hanno guardato, cioè non lo fanno, cioè non è che dipende da chi lo, allora questo non lo, se lo salto o no, è no, perché no, semplicemente non lo fanno vedere.
2: Non compare ai tuoi follower.
3: Perché quello prima di sabato ha fatto 30.000 visualizzazioni, certo, cioè capisci?
2: Giustamente.
3: c'è qual quadra che non cosa, sì, no? Cioè non è che, cioè, proprio tecnicamente. Poi il bello è che se tu fai supporto, chiedi il supporto e dice fai dei video con migliore qualità, ma sono sempre io con sfondo rosso che chiacchiero, quale migliore qualità? Cioè che demo fa? Cioè, anzi, se vogliamo, dalle prove libere che ho fatto 30.000 visualizzazioni, le qualifiche della gara sono più importanti che le prove libere. Quindi non lo capisco. Quindi al di là di questo, appunto, che dicevo, non mi sta guardando nessuno, io invito tutti quelli che possono, purtroppo non si possono far vedere le immagini perché io me lo sono andato a riguardare perché io ho l'abbonamento F1.com, cioè Formula1.com, sì, per vedere, diciamo, da dentro l'abitacolo, da fuori, sì, cioè, non in diretta, ma insomma. E c'è un fatto che mi ha incuriosito, già mi ero messo le mani ai capelli già prima che scattassero i semafori, perché Hamilton era l'unico in griglia, l'ho detto nel video, l'unico in griglia con le 4 frecce che lampeggiavano.
2: Sì.
3: C'aveva le 4 frecce che lampeggiavano. Nessun altro ce l'aveva. Io mi sono messo le mani ai capelli e ho detto perché? Perché lui solo lampeggia? Certo. Poi hanno fatto vedere da dentro l'abitacolo, forse perché qualcuno dalla regia se n'è accorto, hanno fatto vedere dentro l'abitacolo e sullo sterzo c'era una lucina gialla che lampeggiava anche lì. No? Per me è come se fosse partito col freno a mano tirato, perché le 4 frecce sono una modalità di sicurezza.
2: Sì, certo.
3: Quindi, siccome il problema non so se dipende dal pedale, se è una cosa meccanica o elettronica, e probabilmente potrebbe essere dipeso dal brake by wire, quello che è il recupero dell'energia e la frenata dell'energia, no? Per il recupero dell'energia. Sì. Io non vorrei che lui, è come se fosse partito, non ha sbloccato qualcosa, non ha tolto qualche pulsante, non lo so, oppure in difetto, per cui è rimasto con le 4 frecce accese, quindi come se ci avesse il freno a mano tirato. Sì, e certo, questa cosa, facendo due giri con questa situazione, ha cotto qualche cosa, sì, qualche circuito, qualche piastra, qualcosa. Io sono convinto che è da imputare a quel problema là, magari anche solo un errore di centralina, cioè non lo so, però secondo me è imputabile già da lì, dalla partenza, qualcosa c'era che non andava.
2: Che comunque è un peccato, perché comunque poteva stare lì con i primi tranquillamente anche lui.
3: Poi lui c'aveva il motore Auto2, esatto, c'aveva il motore Auto2. Ancora dopo due gare non siamo in grado di capire se Auto2 se abbia portato dei benefici o meno, perché sia lui in qualifica non ha reso tanto di più di Leclerc, che stava lì a 6 millesimi, e quindi niente praticamente, perché si dice che comunque la differenza dovrebbe essere tra l'uno e i 2 decimi, lui invece stava a 6 millesimi, quindi non l'ha fatto rendere Hamilton nelle qualifiche. A Monza non si è visto, per i problemi che sappiamo. Certo. Io non lo so se ce l'avesse avuto sotto il sedere Leclerc come sarebbe andata. non avremmo potuto fare tanto di meglio, perché la pista è quella che è, pure qua si sorpassa, sì, eccetera. Appunto. Però magari in qualifica poteva andare meglio, ma la colpa è soltanto sua, tanto per non essere subito attaccato magari anche da quelli come al solito, perché se non faceva il botto un parabolica, magari sotto c'era montato quello. Tra l'altro, certo, si è parlato del fatto che il motore era buono, che non l'hanno voluto montare per sicurezza, perché comunque lui qua c'aveva bisogno di girare, perché bisognava prendere il flow con la pista, eccetera. Però si parla che a Baku, ho letto un paio di cose dove si parla che a Baku forse potrebbero rischiare la penalità perché lo cambiano e basta. Quindi secondo me ha scalata la piata quel motore, voglia.
2: Sì, rimanendo acceso anche dopo l'incidente, diciamo.
3: Ragazzi,
2: dopo il botto.
3: Piangeva proprio quel motore, mi faceva proprio pena, coraggio.
2: Sì, in effetti. Senti, quindi vabbè, Leclerc ha fatto quello che poteva, ha provato a tenere le gomme bianche fino alla fine. Tra l'altro buona la strategia di Ferrari di differenziare, no? Di far partire Hamilton con le rosse e Leclerc con le bianche, proprio per poter avere due punti di attacco, no? Due strategie diverse per mettere in crisi Mercedes con Antonelli. Purtroppo la safety non è arrivata. Ho letto tantissimi insulti alla telecronaca che aspettava la safety car per Ferrari. Tra l'altro, più che per Ferrari, ovviamente era solo per Antonelli. Io l'unica cosa che dico, per fortuna che c'è Marc Genè, che è l'unico che ha parlato di Leclerc, cioè era l'unico a giustificare Leclerc, perché tutti gli altri parlavano solo di Antonelli.
3: Sì, allora lì una volta tanto hanno fatto, come si fa, dopo tanto gli danno sempre addosso, comunque una volta tanto hanno pensato appunto di giocare di strategia, perché Hamilton sulle rosse nuove poteva, se non ci avesse avuto quel problema, stare lì nel trenino, magari stare lì zona podio. Sì. Leclerc con quella strategia, in teoria ovviamente basata e pensata sulla safety car, che poi la gente dice ammazza, vai a pensare di vincere una gara, come se... ma ragazzi, fanno parte del gioco
2: in un cittadino,
3: Ma soprattutto era la bandiera rossa era stata giocata da tutti, proprio penso alla SNAI, minimo una bandiera rossa era stata giocata da tutti che ci sarebbe stata. Sì. Cioè, quello che ci avevano detto in anticipo, Gasly aveva detto io il simulatore ho fatto 50.000 muri, l'ho presi tutti. Verstappen ha detto ho fatto un casino, ho preso tutti i muri. Tutti quanti hanno detto succede un casino, nelle categorie minori, macchine incendiate, sì, safety a raffica, eccetera, eccetera. Perché è stupido pensare faccio una strategia puntata sull'eventualità che esce una safety? No, ho capito, ma cioè Verstappen ci ha vinto un mondiale con una safety, voglio dire, ma di che stiamo a parlare? Cioè, veramente vogliamo dimenticarci la storia solo perché poi alla fine dobbiamo dare contro Ferrari? Cioè, una roba assurda, no? Quindi ci stava che hanno fatto le due strategie, una era votata all'attacco, quella di Hamilton, perché lui voleva andare all'attacco, sì, certo. L'altro era quella di Leclerc, se vogliamo anche più intelligente, sulla base di quelli che erano i presupposti, e dice qua faccio il colpaccio, sì. E ragazzi, se era capitata avevano fatto il colpaccio, ci avevamo portato a casa una vittoria, ragazzi,
2: sì.
3: Cioè, inevitabilmente,
2: sì.
3: Quindi non so perché fa tutta sta manfrina su sta cosa. Non, poi tra l'altro non c'è stata, ma non c'è stata perché c'era Leclerc davanti, se fosse stato se c'è stava Perez davanti, Bottas, che sono gli ultimi della griglia, sarebbe capitata una... il problema di fondo che a parte le Cadillac che si escludono da sole e si ritirano da sole, a parte l'Aston Martin, nessuno fa più casini. Non c'è più un Latifi, sì, della situazione, sì, non vero, c'è un Mazepin o un Mazespin della situazione che te crea le bandiere rosse e bandiere gialle.
2: Sì, purtroppo sì, quelli dietro fanno i trenini, si mettono, combattono, però fanno tutti molto attenti.
3: Ma fanno tutti il compitino, perché fanno tutti il compitino, amico mio? per un semplice motivo, ma su quella pista che io so che mi devo tenere a 3 secondi, se no surriscaldo l'anima, che non devo sorpassare, come ha detto Alonso, la Monumental la fa pure il mio addetto stampa, non ci serve un pilota di Formula 1, capito? Quindi era facile fare senza errori, mettersi lì dietro un altro, cacchio cacchio, zitto zitto, a mantenermi a 3 secondi di distacco. Qual era il problema? Per gente come loro, abituati a correre, professionisti, sì, perché... quindi nessun errore, nessun problema, a meno che non si faceva un barbecue, e anche questo non succede più, nonostante si era detto l'affidabilità della Mercedes, eccetera, eccetera. Sì. Non succede manco più i barbecue, manco queste cose, e niente, quindi non succede un cazzo, e pazienza. Quindi si è tolta tutta l'imprevedibilità degli incidenti, si è tolta tutta l'imprevedibilità dei motori che vanno a fuoco, si è tolta è tutto statico. Sì. Le piste, pure che fanno 9, fanno senza sorpassi. È tutto votato. E poi, se ci fai caso, di che cosa hanno detto che è stato bello il Madring? Per tutto quello che c'è intorno.
2: Sì, cioè è diventato tutto lo spettacolo intorno, e la gara può essere anche la più noiosa del mondo, ma quanto si sono divertiti quelli che sono andati al circuito.
3: Guarda, l'hanno detto tutti, quanto è bello quello che c'è intorno, ma che spettacolo!
2: Certo, la pista da rally.
3: Science Senior, abbiamo potuto, sì, fare i go-kart, abbiamo potuto, c'è le lounge, ci sono gli spazi enormissimi, no? Dove la gente può girare anche inutilmente, così a casaccio. No, è bellissimo.
2: Bellissimo, ma chi se ne frega di quelli che guardano da casa?
3: La gara è solo una cosa che si deve fare tanto per farla. Cioè non è
2: il
3: quello
2: contorno,
3: il centro,
2: è diventata la
3: non
2: gara.
3: È quello il centro, non è quello il centro più della Formula 1, no? Cioè la Formula 1 a che serve? A niente. Cioè l'importante è che tutto il resto, la ruota panoramica, i servizi, che poi di tutti i servizi che migliorano, io non lo so, quest'anno a Monza spero che hanno migliorato quello dei cessi pubblici, perché sono sempre stato il dramma a Monza.
2: Come no.
3: Specie se ci vai a fine giornata, ti conviene piuttosto buttarti dietro un albero che andare dentro quei cosi chimici. Però vabbè, insomma, al di là di questo, perciò ti dico, non bene. Io come farebbe un antenato romano, Giulio Cesare, pollice verso
2: sì,
3: giù.
2: Sì. Peccato per quella gomma rossa di Leclerc, tra l'altro gomme che la Ferrari si era tenuta proprio perché Hamilton era finito a un muro nella FP3, quindi comunque e tutti pensavano, ok, adesso monta le rosse, ha una macchina, anche se il distacco è quello che è, però comunque ha le rosse. Invece da Russell da 2 secondi e 2 gli è arrivato proprio sotto, era quello che non riusciva a capire, a macchina scarica con pista gommata a fine Gran Premio.
3: Allora, sta macchina, allora, è partita benissimo, cioè, secondo me era una partita macchina bene, ma purtroppo con l'handicap motore, no?
2: Sì.
3: Poi tanti aggiornamenti, abbiamo fatto scuola su tante cose, sull'aerodinamica, eccetera, eccetera. Però questa macchina, sai quale mi ricorda?
2: Mm-hmm. Quale?
3: La SF23. Mm. Che non scaldava... No, aspetta, sì. La 23 le bruciava. L'inizio della 24. Insomma, c'era una macchina che non andava proprio in qualifica, ma che in gara era fenomenale, ma squagliavamo le gomme, insomma... Ci abbiamo sempre qualche problemino. Questa macchina mi ricorda una macchina del passato che non ha... Ah, no, la 23 era che abbiamo fatto una fracca de pole, che nella 23 sì, certo, c'è Leclerc, certo, che ha fatto tipo 10 pole nell'anno, non lo so, faceva pole come assassini, però poi dopo in gara non andavamo, mangiavamo le gomme. L'anno dopo non facevamo più le pole, però andavamo forti in gara. Ecco, esattamente questa è la situazione. Siamo nelle stesse identiche seconde, o da una parte o dall'altra. Tant'è che Leclerc, che era definito l'uomo delle pole, non si vede fare una pole da illo tempore, insomma. Quindi, a parte il fatto che, vabbè, con questa gestione dell'ibrido, io ho visto un video interessantissimo, tra l'altro invito tutti a vederlo, de Nasca, che parla del perché Leclerc non è più capace di fare le pole, e spiega i 3 punti di forza di Leclerc nel fare i giri veloci. Cioè lui giocava, lui l'ha chiamato, e mi pure piace un pochettino, no? Perché tutti lo paragonano a quello che poteva essere un po' Gilles Villeneuve all'epoca, no? Sì. Però Gilles Villeneuve era chiamato l'aviatore. Mi è piaciuta l'analogia di Nasca, perché l'ha chiamato il funambolo.
2: Sì.
3: Perché lui riesce a gestire sterzo, freno e acceleratore per poter gestire la macchina che non vuole essere come Verstappen super puntata davanti, ma deve essere un misto. Cioè lui sicuramente la vuole puntata davanti, ma poi deve poter gestire col freno e con l'acceleratore un po' i vecchi tempi del tacco, tacco punta per capisse, per poter dosare il gas, per gestirsi quell'imperfezione del retrotreno che lui gestisce.
2: Certo.
3: Cosa che con queste macchine non può fare, perché tu non puoi mettere il piede sull'acceleratore come ti pare, perché ovviamente le centraline poi vanno in pappa, perché l'erogazione deve andare in un certo modo per via dell'ibrido e quant'altro. Sì. Quindi lui non può fare questi giochetti, gli è stato tolto sia la parte frenante perché deve essere gestita la ricarica, sì, sia la parte dell'acceleratore perché non può più andare come gli pare sull'acceleratore, e quindi sui suoi tre punti di forza, quindi macchina puntata, sterzo, freno e acceleratore, due di queste tre armi gliel'hanno tolte.
2: Sì.
3: Con questo livello di macchina, quindi un po' per quello e un po' perché la macchina quest'anno si è visto, è una coperta corta, cioè in gara va forte, ma non è la prima volta che va forte in gara, ma poi se parti dietro, specialmente su alcune piste, non ce n'è, non ce la fai, non puoi inventarti niente, e quindi di conseguenza, anche se lui cioè, tanto per dire, no, gli ultimi 10 giri più o meno parto da 38-162, considera che ne ha fatti già una 30 e passa, 38-162, 37-920, 37-939, 37-7, 37-7, 37-6, 37-7, 37-5, cioè capito? Questi sono gli ultimi giri sulla bianca, cioè poi mi fanno ridere quando fanno quei quattro giri che fanno nelle prove libere, dice la costanza, il passo, e cazzo, questo è passo ragazzi,
2: sì.
3: Cioè lui è partito a inizio stint a 42 e ha chiuso a 37-5, cioè di che parliamo, dopo 50 giri? Quindi perché dire non ha fatto una gran gara, non ha fatto un grande lavoro? Purtroppo era votato a quello, cioè tutto era votato all'eventualità che capitasse qualcosa, non è capitato, pazienza, perché nessuno è stato in grado di sorpassarlo, ripeto, 4 sorpassi contro i 10 di Monaco, quindi insomma, quello potevamo fare e quello abbiamo fatto, quarto è partito, quarto è arrivato, perché sì, poi sì, se ci toglie Hamilton, quarto è partito, quarto è arrivato, ma non è che gli altri hanno fatto meglio, a parte il fatto del discorso della penalizzazione della virtual safety car per quanto riguarda Norris, perché sennò per il resto quello era, insomma, sì. No, Norris è che ha avvantaggiato Antonelli e Verstappen, perché sennò Verstappen, anzi no, Verstappen non lo so, perché Verstappen pure poteva addirittura vincere se non facevano quella cagata di Hamilton.
2: Sì.
3: Sì. Però a parte questo, nessun sussulto, niente di più, niente di meno. Cioè, viene pure difficile parlarne, capito? Viene difficile perché c'hai 4 episodi da dire e basta,
2: solo questi. Che... Sì, è vero. Gara noiosissima, che... veramente una cosa allucinante. Adesso noi andiamo
3: per l'anno prossimo.
2: L'anno
3: prossimo di modifiche alle curve 5, 6, 13 e 20. Ambo. E quindi pensa, mo per farti capire, no? Visto che poi dopo la FIA, no? C'ha sto vizio di dimostrare la forza di questa nuova generazione, i 120 sorpassi dell'Australia, qui e lì. La media sorpassi gara nel 2026 è di 61,2 sorpassi, no?
2: Sì.
3: E qua sono stati fatti 4.
2: Cioè, sì.
3: È tutto in questi numeri per dire che è stato un flop.
2: Sono quasi un sogno e un ricordo i circuiti disegnati da Tilke, l'amico di Schumacher, che faceva quei circuiti e li faceva bene, a misura di Schumacher, devo dire, però erano circuiti che ancora adesso sono dei signori circuiti, insomma.
3: Sì, assolutamente sì. Peccato, però ecco, abbiamo Baku, non lo so Baku come si mette, perché Baku c'ha sicuramente dei tratti lunghi dove bisogna vedere con
2: quel rettilineo dei box, che è una cosa allucinante quanto è lungo
3: quel rettilineo sarà due fasi, te lo dico, ma non solo per Ferrari, sarà un po' per tutti, perché ci sarà l'uscita dalla curva dove tutti faranno
2: sì,
3: a metà di quel rettilineo,
2: passeranno davanti ai box, sì,
3: ricarica e poi dopo hanno rifatto la batteria e dopo gli ridanno gas sul finale, che può essere anche interessante, perché io ho valutato il fatto che possa essere interessante, perché ridare batterie, ridare potenza su quella che è l'ultima staccata, dove di solito lì avviene il sorpasso,
2: sì, certo,
3: potrebbe anche essere interessante. Però bisogna vedere come ti metti tutto il resto del rettilineo, perché se parti e ti allontani e perdi gialla tanto, è brutta. Se ti devi difendere tanto, mettendosi come
2: perché
3: Ferrari,
2: prima si mettevano, addirittura sorpassavano ancora molto prima ad arrivare l'anno scorso, molto prima ad arrivare alla staccata.
3: Col
2: perché,
3: DRS,
2: sì, col certo, DRS, certo. Quindi sì, sarà complicato quel rettilineo per l'energia, insomma, o ricaricano a metà.
3: Perché invece, esatto. Poi bisogna vedere invece l'altra parte, la parte del castello, tutta quella parte guidata là. Invece dovremmo in teoria far bene da quelle parti.
2: Sì.
3: Vediamo come si mette.
2: Sì, è che lì non si sorpassa, lì è un po' più complicato, se non in alcuni punti, ma insomma è più rischioso, perché è un altro cittadino, quindi comunque anche là barriere a pochi millimetri, insomma è un circuito. Tra l'altro si corre di sabato, quindi il Gran Premio non sarà di domenica ma sarà di sabato.
3: Sì, un'altra. Perché c'è la festa nazionale, quindi devono farla al sabato, quindi sarà tutto un po'.
2: Però posso capire Los Angeles, negli Stati Uniti, che lo fanno di sabato sera, che comunque è per l'ascolto degli Stati Uniti, ma anche per la mattina della domenica per l'Europa. Ma insomma, un calendario non si poteva controllare prima una cosa del genere? Boh, non lo so,
3: cioè bastava non coincidere con la festa nazionale.
2: È quello,
3: a meno che non l'hanno fatta apposta di farlo in quel periodo lì.
2: Sì.
3: Non lo so.
2: Sì. Quindi si corre.
3: Perché dice, sai,
2: sabato.
3: A Baku cogliamo due piccioni con una fava, c'è la festa, capito? Come dice, c'è la festa del patrono, famo uscire lo santo e ci famo pure la gara di Formula 1. Non lo so, non lo so.
2: Sì.

0: Brooks. E poi, siccome poi abbiamo una settimana di pausa, magari allenteremo un po' la programmazione. Sì, sarà un gioco a meno di notizie fantastiche durante tutti i giorni. Allora, ma se no, si allenterà un pochettino fino ad arrivare poi alla Race Week di Baku.
1: Certo. E prosegue il cammino con Marco Zanutel per quanto riguarda.
0: Ah, sì. No, lì vabbè, ovviamente poi oggi daremo i risultati della classifica per quanto riguarda il Fanta F1, per quella che è la normale, come si dice, riuscita finale del gioco, perché a fine anno chi sarà primo si porta a casa il casco realizzato da Marco Zanutel del 150esimo anniversario di Leclerc. Poi abbiamo cominciato a spoilerare la Mission
1: Sì,
0: 44,
1: bellissimo il
0: che
1: casco.
0: è un mix fra Fantacalcio, cioè Fantacalcio, sì, ciao, Fanta Formula 1, quindi il Fanta F1 come nessuno su GPK Games. Le persone che giocano al Fanta F1 potranno qualificarsi, per qualificarsi saranno ben 44 i qualificati. Oddio,
1: Giustamente,
0: saranno
1: un
0: 44
1: numero
0: quelli
1: a
0: che,
1: caso.
0: esatto, 44 quelli che idealmente si possono qualificare, perché la qualifica sarà confermata soltanto poi facendo delle cose che diremo prossimamente. Quindi 44 potenziali qualificati a poter vincere quello che sarà un casco che, in occasione, perché quest'anno Hamilton compirà il 400esimo GP, in occasione del 400esimo GP regaleremo, e sarà il casco quello rosa sbrilluccicoso
1: Come
0: che
1: no,
0: già ha mostrato questa
1: bellissimo.
0: stagione Hamilton. E quindi chi si qualificherà e farà le cose che diremo si porterà a casa quest'altro premio targato Marco Zanutel. Quindi Mission 44 proprio per questo. Quindi sarà importante stare su tutti i social, avere le novità sempre a portata di mano, perché ovviamente daremo delle istruzioni, e se non le sai resti dietro su quello che bisogna fare.
1: Certo.
0: Il premio si assegnerà alla 400esima gara, ma la qualifica partirà dalla gara precedente, quindi bisogna stare tutti sempre aggiornati.
1: Allora, Mirko, noi ci ritroveremo lunedì 28 settembre, sempre alle 10.30 su Samarcanda Digital Network e su Radiograd, che salutiamo i nostri amici che il martedì ci mandano il loro Ride On, la trasmissione sul mondo delle due ruote e quindi anche sulla MotoGP e tutto quanto. E Mirko, allora, noi ci salutiamo, ti auguro buon proseguimento di settimana, ci ritroviamo
0: Grazie.
1: lunedì 28 settembre.
0: Grazie Gianluca, grazie a tutti gli ascoltatori, a Simone che ci ha
1: A
0: lasciato,
1: Simone che
0: perché
1: ci ha
0: sicuramente
1: lasciato in anticipo.
0: starà sicuramente facendo qualcosa di lavoro. E un
1: Sì.
0: saluto a tutti gli ascoltatori, ci vediamo prossimamente. Ciao.
1: Ciao a tutti.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
4: Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24, insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinè, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

0: l'autre qui chante.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la Galizia.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Aeronía Internacional.
8: Esta es Radio Habana Cuba.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Contare, camminare insieme lo so fare.
14: Radio 100 Passi.
15: Radio Pirata. La radio nella radio.
16: Radio 100 Passi.
6: Benvenuti ad una nuova puntata del nostro viaggio speciale dentro la radio, esplorando un mondo fatto di storie, notizie e ricordi. La radio è uno dei pochi mezzi che è riuscito a cambiare insieme a noi, a trasformarsi insieme alla società, standoci vicino nelle passioni come nei momenti più duri, e ve ne parlerò tra passato, presente e futuro, oggi in modo particolare. Si salpa, come ogni settimana. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo appunto di radio, alla radio, della sua attualità e della sua storia. Quest'oggi a Cuba con La scatolina del diavolo. La radio in un posto da sogno. WLS, una grande radio di Chicago. A bordo con noi anche Anita e Daniel, che sono gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con noi con una rubrica che ci darà una lettura particolare, come sempre, di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo. Dalla Cambusa invece sale la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, oggi dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre vite alla maniera di Topos in Fabula, con la prima di due puntate. Nel cameo di Anna invece ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Protagonista questa settimana è Dimitri Borgnaschi. Per quanto riguarda invece la nostra musica, tranne la parentesi dedicata alla musica cubana, cercheremo di viaggiare tra i suoni del rock, a cominciare dai Rolling Stone, giusto per metterci sulla strada buona della scatolina del diavolo con Sympathy for the Devil.

quella scatolina è del diavolo. Immaginate la scena, siamo a Cuba negli anni 20, una stanza poco illuminata e in un angolo un mobiletto di legno della Telefunken. All'improvviso da quella scatola di legno escono delle voci, nessuno c'è dentro, non ci sono fili collegati al muro, solo voci. A urlare, terrorizzata, è la trisavola Hortensia e intorno a lei i nipoti si nascondono il viso per non scoppiare a ridere. Eppure quella superstizione nascondeva una verità profonda. La radio all'inizio è sembrata davvero una magia, un qualcosa di inspiegabile. Una magia che di lì a poco sarebbe diventata la compagna inseparabile della vita di Hortensia e di milioni di altre persone. Oggi il nostro viaggio, come sempre, ci porta a Cuba nella prima tappa e oggi facciamo un altro viaggio nel tempo, come ci ricorda una bellissima ricostruzione firmata dalla giornalista Letizia Guerra Quesada sulle pagine autorevoli di radiocubana.cu. Tutto ha ufficialmente inizio il 22 agosto 1922. Ricordiamo questa data? Ne abbiamo parlato tantissime volte, la prima trasmissione ufficiale a Cuba e quest'anno, 2026, si festeggiano i 104 anni. Quel giorno Cuba viene attraversata per la prima volta dalle onde radio generate sull'isola. La radio a Cuba nasce con le note dell'inno nazionale eseguite dall'orchestra del maestro Luis Casas Romero, trasmesse dalla stazione 2LC. Ma quella che Hortensia chiamava la scatola del diavolo, negli anni 40 si trasforma in qualcosa di diverso e diventa la voce del coraggio. Arriva infatti la CMX sui 1010 kHz. La chiamavano la voce radiofonica dei rivoluzionari cubani. Quei microfoni erano un pericolo costante. Quegli uomini rischiavano tutto per denunciare gli eccessi del governo. Eppure stava accadendo un miracolo. Senza budget, senza pagare un solo centesimo agli artisti, la stazione trasmetteva il meglio della cultura cubana. Sceneggiatori e attori immensi come Raquel Revuelta e giganti della musica come Bebo Valdés o Elena Burke, tutti lì, gratis. Non era più la scatola del diavolo, erano, per usare la splendida metafora evocata nell'articolo, angeli imbottigliati in una scatola magica. Ma le voci della verità, si sa, danno fastidio e così i 1110 kHz rimangono attivi solo per 5 anni, poi vengono zittiti. Il silenzio cala sull'etere fino ad un'altra data storica, 24 febbraio 1958. Dalla Sierra Maestra la voce gioiosa e fiera di Violeta Casal, l'annunciatrice guerrigliera, rompe il silenzio e nasce così Radio Rebelde, fondata da Ernesto Che Guevara. Anche di Radio Rebelde abbiamo parlato più e più volte all'interno di Radio Pirata, alla radio nella radio. Da quel momento tutto cambia. Con il 1959 la vecchia scatola del diavolo si trasforma definitivamente in una benedizione per il popolo. Diventa il megafono della storia di una nazione. Ed è attraverso la radio che i cubani ascoltano ad esempio il discorso della vittoria di Fidel a Santiago. La radio annuncia anche il successo della campagna di alfabetizzazione o unisce il paese durante i momenti più bui come la recente catastrofe di Matanzas o l'isolamento della pandemia. Oggi, a più di 100 anni da quelle prime trasmissioni, quegli angeli sono diventati guerrieri. La radio si è evoluta, combatte sui social network, usa il linguaggio multimediale per superare i blocchi e far sentire la verità di Cuba nel mondo. Mi piace pensare ad Hortensia adesso, ovunque sia. Mi piace immaginarla mentre sorride, ascoltando le nostre voci che viaggiano nell'etere oppure in un podcast. Questi 104 anni di glorie sono anche suoi, perché quella scatolina che un tempo faceva così paura, oggi è la scatola che ci fa sentire uniti, fieri e profondamente liberi. E Hortensia, e qui scusatemi il ricordo personale, mi ricorda molto mia nonna, che ogni giorno salutava educatamente le persone che vedeva in TV e mi chiedeva perplessa come facevamo noi in cucina ad avere le stesse persone che lei vedeva nella sua camera da letto.

E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, una tappa su spiagge famosissime. Chiudete gli occhi per un secondo e immaginate di essere alle Maldive. Spiagge bianchissime, palme da cocco che si flettono in un mare turchese e quel silenzio dorato interrotto solo dalla brezza dell'Oceano Indiano. È il sogno dei viaggiatori di tutto il mondo, ma oggi in questo viaggio lungo le frequenze della storia dell'etere voglio portarvi lì, dietro le quinte, in questa cartolina turistica, raccontandovi come un arcipelago frammentato in tantissime isole coralline abbia trovato la sua unità proprio grazie ad uno strumento che noi amiamo in ogni sua forma, ovvero la radio. Dal punto di vista geografico e sociale, le Maldive sono sempre state una sfida epica per la comunicazione. Infatti, non è facile collegare una comunità di pescatori separata da chilometri di oceano aperto. Negli anni 60, mentre il paese si affacciava all'indipendenza del protettorato britannico, la risposta fu trovata nelle onde medie. Come documentato dagli archivi storici del Public Service Media, la radiodiffusione maldiviana ebbe inizio in modo pionieristico il 29 dicembre del 1962. All'epoca nacque una piccolissima stazione che trasmetteva solo pochissimi minuti al giorno. Nel 1964 si trasformò invece in Seneco Radio, ma si trattava ancora di tentativi sperimentali. La vera svolta istituzionale che celebriamo oggi avviene l'11 settembre 1966. Secondo i registri storici ufficiali del Ministero delle Informazioni e delle Arti delle Maldive, il governo decise di strutturare il servizio radiofonico nazionale fondando il Maldives Island Broadcasting Service. Non era più solo intrattenimento per pochi intimi nella capitale, ma un vero servizio pubblico con tre pilastri dichiarati: informare, educare e intrattenere la popolazione. Pochi anni dopo, nel 1969, l'emittente prese il nome più internazionale di Radio Maldives. La radio alle Maldive non ha solo diffuso notizie, ha letteralmente salvaguardato la lingua locale di Vehi. I rapporti storici della Maldives Broadcasting Commission ricordano un altro momento di profondo orgoglio nazionale, il 19 gennaio 1980, quando la stazione viene ribattezzata ufficialmente di Vehi Rajaye Adu, nota nel mondo come la storica Voice of Maldives. Con l'introduzione di trasmettitori più potenti, il segnale arrivò a coprire oltre il 90% degli atolli, portando per la prima volta bollettini meteo vitali e programmi educativi anche nelle isole più remote. Oggi quella stessa emittente, come riportano i canali di informazione di PSM News, trasmette 24 ore su 24. Accanto ai tradizionali bollettini per i pescatori, viaggia in streaming sul web per raggiungere i cittadini maldiviani all'estero. Quindi, la prossima volta che vedete una foto di un resort di lusso alle Maldive, pensate che dietro a quella barriera corallina c'è una storia fatta anche di onde radiofoniche che dal lontano settembre 1966 continuano a tenere unito un intero popolo sparso nell'oceano.

0: Un'altra bella tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, perché se amate la radio sapete che ci sono delle stazioni che non si sono limitate a trasmettere nell'etere. Ci sono delle stazioni radio che hanno letteralmente costruito l'immaginario di una nazione. Oggi facciamo un viaggio nello spazio e nel tempo e voliamo nel cuore del Midwest americano, a Chicago. Davvero notevole è la storia di una fenice dell'etere, ovvero la leggendaria WLS Chicago. Tutto comincia nella primavera del 1924, tre lettere che oggi suonano mitiche, ma che all'epoca erano l'acronimo di uno slogan commerciale, World's Largest Store, il grande magazzino più grande del mondo. Grazie ai registri societari dell'epoca si nota che a fondare quella radio fu il colosso delle vendite per corrispondenza Sears Roebuck & Company. Ma non fatevi ingannare dall'origine commerciale. Come documentano gli archivi storici della stessa emittente, WLS comprese subito prima di chiunque altro il potere sociale del mezzo e nel settembre di quell'anno la stazione azionò i suoi potenti impianti di trasmissione con un obiettivo chiaro: parlare al cuore rurale dell'America. Siamo tra le infinite praterie americane degli anni 20 e 30, famiglie isolate, agricoltori che lavorano la terra dall'alba al tramonto. Per loro accendere la radio e sintonizzarsi sulle frequenze di WLS significava connettersi con il mondo, e se andiamo a sfogliare i vecchi giornali dell'epoca o i saggi sulla storia dei media americani, leggiamo di come WLS fosse veramente la voce della terra. Portava nelle case il bollettino dei mercati, il meteo, ma soprattutto la vita di tutti i giorni. È su questo palinsesto che nasce il National Barn Dance, lo storico show che gli storici della musica indicano come il vero nucleo che ha inventato la diffusione di massa della musica country e bluegrass in America, anticipando di anni persino il Grand Ole Opry di Nashville. Ma la vera magia della radio è la sua capacità di trasformarsi. Arrivano infatti gli anni 60. Il mondo sta cambiando, i giovani cercano una nuova voce e la musica e la cultura stanno esplodendo. WLS decise di fare la scommessa più azzardata della sua storia. Abbandona le sue radici rurali e si tuffa a capofitto nel rock and roll. Le cronache radiofoniche del tempo fissano una data scolpita nella roccia ed è proprio il caso di usare questa espressione. Il 2 maggio 1960 la stazione si trasforma con il formato Top 40 e diventa una Clear Channel Station dalla notevole potenza di 50.000 watt, grazie alla quale e al fenomeno atmosferico della riflessione ionosferica notturna il segnale di WLS viaggiava per migliaia di chilometri. Le biografie dei grandi DJ dell'epoca descrivono scene incredibili. Ragazzi in 38 stati americani e persino in Canada passavano le notti sotto le coperte con le radioline a transistor incollate all'orecchio, ascoltando i DJ di WLS come il leggendario Dick Biondi, che lanciava i successi dei Beatles, dei Rolling Stones e della Motown. WLS non era più solo una radio. Le classifiche dell'epoca, la famosa Silver Dollar Survey, dimostra che era diventata la colonna sonora ufficiale dei ragazzi americani. Oggi, nel terzo millennio, i dati di ascolto e i palinsesti attuali ci dicono che WLS trasmette anche formato news and talk. I tempi sono cambiati, la musica ha trovato altre strade, ma il fascino di quelle tre lettere resta intatto nei libri di storia dell'etere, perché WLS ci ricorda il motivo profondo per cui amiamo questo mezzo: la capacità di unire le persone. Che si trattasse di un agricoltore isolato,
1: la radio, compagna di sempre.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Ora su Radio Grad suona il jazz e dintorni. Buon ascolto.

0: una trasmissione semplice dove il protagonista è la musica, ma non quella normale, lo smooth jazz, la bossa, il new jazz, insomma quelle sonorità che solo palati fini sanno ascoltare profondamente. Sono Marco Del Vice, un'ora di grande relax come al solito, un ben trovati agli amici del club ed eventualmente benvenuti ai nuovi amici che ascolteranno la trasmissione, che si apre con Adam Harley, il suo primo lavoro, Just the Beginning, un disco che lo ha consacrato tra i grandi del genere, un suono che lascia il segno. Ascolteremo tra poco Old School Jam. La seconda che vi farò ascoltare, con un altro esordio nel mondo dello smooth jazz, era il lontano 2004. Una famiglia di musicisti alle spalle, papà che suonava il basso, mamma e sorella cantante, fratello che suona la batteria. La musica nel sangue, quindi, quella di Eric Darius, sassofonista americano. La canzone che ascolteremo la considero la più bella del disco, si chiama Joyride. Ed infine la terza che suonerà, uno stile che ti prende fin dalla prima nota, la musica di Paul Brown, grande chitarrista e produttore che ha vinto 2 Grammy e con la sua collaborazione ha portato al numero 1 diversi pezzi di artisti nella classifica delle radio jazz. Si intitola Viceversa. Queste sono le prime che ascolteremo, quindi vi auguro buon ascolto.
1: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Jazz e dintorni.
2: Per proseguire, una canzone che nel titolo ha veramente tutto il significato del jazz. Brano che è stato composto da Duke Ellington nel 1931. Si sono ascoltate diverse versioni di questa canzone, che però ora ne avrà un'altra, quella di Sugar Pea and Candy Man. In qualsiasi caso, un'aria celebre di It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Non significa niente se non hai quello swing. Il ritmo, il feeling, la spinta musicale sono tutto in una canzone. E noi di swing ne abbiamo tantissimo con gli artisti che ascoltiamo. Anche nella canzone di Dave Coates, un ritmo super veloce, di corsa, per Love in the Fast Lane, scritto da Coates con Darren Run. Dopo tanto ritmo e velocità, ci rilasseremo alla grande con una dolcissima Jessica Pina, una ragazza che ama suonare lo strumento che l'accompagna dall'età di 8 anni, vale dire la tromba. Canta, suona e lo fa molto bene. Dal suo primo disco Essentia, con il pezzo Roy Allan. Vi faccio ascoltare la musica, dai. Ci sentiamo dopo con la seconda parte del Jazz e dintorni.

0: Mettiti comodo. Su Radio Grad adesso c'è il jazz e dintorni.
1: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
2: Ma quanto è bella la canzone che tra poco ascolteremo, un grandissimo sax, suonato in un ritmo semi-funk da un personaggio che nella sua vita ha suonato con i Rippin Tones. Ha creato il gruppo Sax Pack insieme a Kim Waters e Steve Colla. Lui è Jeff Kashiwa. Lo ascolteremo con Moving Up. A seguire un po' di lounge music con Silk Lounge Session, un genere che dovremmo visitare spesso perché è affascinante a primo ascolto. Si chiama Passing By. Ed infine un nome celebre della tromba, Herb Alpert, artista molto importante nel mondo jazz, pop e della musica latina. Artista che ascolteremo con Route 101, uno dei pezzi storici della sua incredibile vita musicale. 9 Grammy e 70 milioni di dischi venduti, oltre che essere il cofondatore della A&M Records. Adesso godetevi la musica.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
1: Una canzone che entra in sordina, tranquilla, ma che con il passare delle battute aumenta di ritmo e qualità, con Jesse J, artista importante nel mondo jazz. Il suo ultimo lavoro è Terra Nova, disco che vede tra i vari artisti anche Paul Brown e David Garfield, che hanno arrangiato insieme a Jesse la canzone che tra poco ascolteremo. Si chiama No More Blues. Vi dice nulla il pezzo? Antonio Carlos Jubin? Poi entreremo nel mondo Treestyle, una formazione che è una famiglia, Magdalena, Gabriele e Robert, una famiglia nel vero senso. Le due femminucce sono sorelle gemelle e lui ha sposato una delle due. Canzone che ha un suo stile, si chiama No Looking Back. E per chiudere, anche questa bella puntata, Norman Brown. Traccia estratta da Better Days Ahead, disco del 2016. Un'atmosfera rilassata e melodica, genere di Norman Brown. La canzone è For the World. A questo punto vi saluto e vi invito, se volete tornare ad ascoltare il jazz dintorni. Ciao a tutti, da parte di Marco e del Vice.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

delle genti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo è il fiore

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!